Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio Capodistria.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica.
3: Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale, novità che riguardano artisti giovani, spesso no, a volte ritorni alla musica. Anche oggi ne avremo da sentire di belle. Come sempre, si apre con un classico.
0: Ora Musica Story.
3: 1979.

0: Questa è stata una settimana molto particolare per quanto riguarda il nostro Ora Musica Story, perché ben tre dei cinque brani che vi ho proposto giorno dopo giorno portano la firma di Giorgio Moroder. Tre produzioni diverse fra di loro: Blondie Call Me, la prima, poi ieri Flash Dance e oggi On The Radio Donna Summer, che, se parliamo delle produzioni di Giorgio Moroder, ha avuto delle attenzioni particolari, perché sono state diverse poi le collaborazioni tra Giorgio Moroder e appunto Donna Summer. On The Radio ci ha riportato nel 1979, aggiorniamo i tempi, 2026, novità di Ora Musica, Lisbona, il nuovo singolo di Zola.
1: Mi

0: Luciano D'Abruzzo, oggi nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica, artista laziale, milanese d'adozione. Allora colleghiamoci con Milano. Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, ben trovato, grazie.
0: Ecco.
1: Chiaramente un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Fa un po' strano dire laziale ma milanese d'adozione, no? Perché comunque sono due mondi abbastanza diversi. Laziale dove?
1: Allora, io stavo nei Monti Ernici,
0: quindi
1: vicino Fiuggi.
0: Ok, quindi non eri nella capitale, eri già in una zona bella tranquilla.
1: No, sono transitato per la capitale, vero?
0: Ecco. E invece adesso sei nella frenesia di Milano.
1: Sì, da quasi 5 anni, sì.
0: E giustamente dice, meglio che Porto Venere al mare.
1: Sì, è proprio il modello dell'evasione, perché poi la Liguria è il mare più vicino.
0: Infatti vedo che questa canzone è nata proprio... c'è un gioco di parole, no? Perché Porto Venere è anche un bellissimo posto in Liguria. Giusto. Venere può essere inteso come lei, ognuno di noi può avere la sua Venere da portare.
1: Giusto.
0: Il bello della musica è che ognuno la può leggere in modo diverso. Tu come l'hai intesa questa canzone? Raccontaci.
1: Io così, sicuramente, come hai detto tu, ognuno può pensare al proprio lui, alla propria lei, anche gli asterischi volendo.
0: Sì.
1: È nata proprio, come hai detto poco fa, sulla strada per Porto Venere.
0: Okay.
1: Ma amo, almeno nelle giornate luminose, canticchiare in strada e quasi descrivere quello che vedo, no? E sotto il cartello di Porto Venere mi è venuto in mente di scherzare.
0: Porto Venere al mare,
1: sì,
0: ce la vedo.
1: Esatto. E quindi chiamando Venere la mia compagna,
0: sì.
1: E quindi ho detto Porto Venere a Porto Venere.
0: Giusto.
1: E al mare.
0: Giusto. Quindi eri estremamente rilassato, immagino.
1: Rilassato
0: in quel
1: e sì, festante per essere andato via dalla città, ci aspettava una bellissima giornata e quindi si sorrideva. E delle volte dalla serenità nascono belle cose.
0: È vero, è proprio, anzi, penso che la maggior parte delle volte le cose belle nascono proprio dallo stato d'animo sereno. Poi ci possono essere anche cose un po' più drammatiche, forti, comunque di contenuto in altri stati d'animo, ma quando sei sereno, sei sereno.
1: È vero, che poi non è pure difficile essere sereni.
0: È quella la cosa, la notizia è quella lì.
1: Quando capita, ce la dobbiamo godere alla pieno, comunque la gioia, ecco.
0: È vero. Senti, nella tua storia ci sono diversi riconoscimenti, diverse collaborazioni, non solo a livello musicale, ma anche a livello di autore, di libri, di poesie, no?
1: Sì, io sono alla seconda esperienza. Beh, qualcuno scrive poeta, che mi sembra una parola un po' forte. In realtà credo che il poeta o la poetessa, meglio, sia la natura, no? Che ci offre.
0: Certo.
1: Lo spettacolo che ci offre ogni giorno, e quindi ci permette di filosofeggiare sulla sua meraviglia, appunto.
0: E adesso noi filosofiggiamo ascoltando questa canzone che ci fa immaginare, ognuno immagini quello che vuole, in Porto Venere al mare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere Luciano D'Abruzzo attraverso i social.
1: Sì, semplice, il mio cognome però è con 2B, non come
0: sì,
1: la regione. Luciano D'Abruzzo con 2B, e Instagram soprattutto, Facebook e in tutti gli altri. Ho anche un sito ufficiale che è lucianodabruzzo.com.
0: Bene, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Venere.
1: Porto Venere al mare, il singolo di Luciano D'Abruzzo. Oggi il nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.

0: Ora musica.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille. Cantirò finché avrò fiato.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Bello come messaggio, dovete credere quello che sentite, dovete credere in quello che siete. Bello, mi piace. Kiba, novità di oggi, sempre più in alto è il titolo del singolo. Altra novità al primo ascolto per Dario Bonelli, la sua canzone si chiama Lei non dorme mai.

Lei non dorme mai. Dario Bonelli, tra le novità di oggi, al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere Vincenzo Capua.

0: Tutta la notte balla con me. Questo è il singolo di Vincenzo Capua, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Vi auguro di passare un bel fine settimana e in radio ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Le 8, quasi 2 minuti, eccoci qua anche oggi. Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì da Marisa Macchi, Jure Zoglia alla console, il saluto anche da parte sua. Caro Jure, diciamolo subito, il protagonista di queste giornate è lui. Chi? Ma il caldo, ovviamente, che domanda ovvia, talmente ovvia la risposta che uno non ci pensa neanche. Il caldo, sì, il caldo che non chiede il permesso, che a tratti sembra mettere davvero tutti in modalità risparmio energetico, fin dalle prime ore, anche adesso, per esempio, no? Già al mattino, insomma, anche i pensieri sembrano voler... cercare a tutti i costi un po' d'ombra. Anche il caffè sembra sudare quando fa caldo, no? Insieme a noi. Vabbè, però l'estate è anche il suo lato più bello, no? Le serate all'aperto, i concerti, i festival, i viaggi, un buon libro da leggere sotto all'ombrellone, o in montagna, ovunque praticamente. E naturalmente la musica che ci accompagna. E allora facciamoci compagnia anche questa mattina. Nelle prossime 2 ore e mezza ci aspettano tante belle cose, curiosità, notizie, ospiti. Eh sì, qualche ospite e come sempre la colonna sonora giusta per affrontare il caldo. Si parte con, con quelle che sono un po' anche le protagoniste dell'estate, no? Le farfalline, le falene. Lui è Michele Bravi insieme a Sophie and the Giants. Buon ascolto, buona mattinata.

Parliamo del caldo. Beh, oggi diciamo che la giornata è abbastanza così, almeno iniziata in maniera un po' tenue rispetto alla morsa. Comunque, chiaro, non ne siamo usciti assolutamente. Anzi, insomma, queste ondate di calore che vanno e vengono non ci daranno tregua. Poi ovviamente, insomma, sapremo quello che succederà almeno nei prossimi giorni con gli esperti dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia dopo le notizie delle 9:30, ma intanto noi andiamo in Portogallo. Perché vi porto in Portogallo? Perché lì, insomma, anche lì il caldo non dà tregua. Al momento, ecco, il quadro è piuttosto tranquillo, non c'è questo caldo estremo che ha spinto il Portogallo a lanciare un'iniziativa davvero molto particolare, ovvero Stay Cool, dei rifugi veri e propri pensati per offrire riparo durante le ondate di calore. Stay Cool è stato l'ufficio del turismo a lanciarlo e sono spazi sicuri e confortevoli che servono come accoglienza e riparo non solo per gli abitanti ma anche per i visitatori. Ecco, biblioteche, musei, chiese, monumenti e centri commerciali fanno parte di una rete che viene segnalata con un'etichetta e riportati su una piattaforma digitale. Quindi qui le persone possono riposarsi, idratarsi, ricevere anche assistenza. Abade, che è il responsabile, il presidente dell'ufficio del turismo portoghese, evidenzia il carattere innovativo di questo progetto, perché non basta parlarne, bisogna agire. Ha detto che, insomma, nessun paese pare abbia una rete nazionale di rifugi climatici. L'ambizione è essere pionieri su scala mondiale, coprendo l'intero territorio nazionale e non solo una o due città. Lisbona, nello specifico, ne ha davvero molti di questi rifugi. Il governo ha stanziato un bel po' di soldi, 1 milione di euro, per realizzare e sviluppare questa rete di isole di fresco. È un progetto, insomma, che arriva in un momento quanto mai propizio, visto quello che sta succedendo, insomma, no, quest'estate. Beh, un'idea che, anche senza essere progetto vero e proprio, in molti hanno adottato, no? Insomma, tutti, chi più chi meno, cerchiamo rifugio in questi luoghi che sono climatizzati. Vero è che se ci sono dei punti dove, ecco, ci si può idratare e magari ricevere assistenza, è qualcosa in più, un tassello in più. Bene, ricevere assistenza è qualcosa in più, un tassello in più. Bene, speriamo che questa rete si allarghi, funzioni, non

Che bella questa canzone, questa collaborazione soprattutto, Jovanotti insieme ad Alfa. Jovanotti di cui quest'anno vedremo anche un film, perché lui per i suoi 60 anni dovrebbe compierli a fine settembre, se non ricordo, ma non ho idea quando esattamente. Ecco, per i suoi 60 anni si regala un film e lo regala anche a noi di conseguenza. Si tratta di un documentario sulla sua vita, si intitola Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, e arriverà dal 26 novembre al 2 dicembre. La pellicola, diretta da Dario Zonta e Carlo Zoratti, racconta ovviamente la sua vita, la vita di Lorenzo Cherubini. Ci sono delle informazioni che riguardano questo documentario, insomma si assiste ai primi passi in radio di Lorenzo, perché lui ha debuttato in radio ovviamente, e poi al progredire della sua carriera artistica, senza tralasciare i momenti più personali e forse, ecco, la cosa più bella per tutti, quelli meno noti. Lorenzo appare anche nella sua fragilità, nelle sue esperienze di dolore e di paura, praticamente mette a nudo tutte le sue debolezze, alcune dai, delle sue debolezze, grazie a materiali preziosi d'archivio, tra cui filmati amatoriali inediti e ricordi di amici e colleghi. Beh, è sempre molto bello, no? Quando un artista si mette a nudo, no? Apre il suo cuore e racconta anche cose che magari di lui non si sapevano, o di lei, ecco. Bello, noi non vediamo l'ora di conoscere anche i lati meno noti di Lorenzo Cherubini, di Jovanotti. Proseguiamo ancora con la musica, 8:20, bella anche questa, una canzone e una collaborazione tutta italiana, Fabri Fibra insieme a 13 Pietro, che poi è figlio d'arte, figlio di Gianni Morandi. Che gusto c'è?

0: c'è.
1: Che gusto c'è? Noi un bel gusto ce l'avremmo, caro Iure. Il gusto del caffè, magari a quest'ora. Se non l'avete ancora preso, prendetelo in nostra compagnia. Noi ve lo offriamo idealmente con tutto il nostro affetto e la nostra simpatia. Allora, intanto quello che vi offriamo, oltre a un caffè, è ancora tanta buona musica. Ci accompagnerà non solo per quella che sarà la durata della nostra trasmissione, del nostro incontro, e nello specifico adesso arriva una canzone il cui interpreti, non so, interprete o interpreti, non ho idea, però si intitola Sweater Weather, e poi arriva anche un'altra accoppiata, perché va così ultimamente, le coppie funzionano, e sarà una canzone anche questa che si contenderà forse il titolo di tormentone estivo, non lo sappiamo, ce ne sono tante quest'anno di tormentoni estivi, comunque una bella canzone. Allora The Neighborhood e poi Angelina Mango e Marco Mengoni per arrivare alle notizie delle 8:30 e poi tanta altra buona musica e tante altre belle cose che condivideremo insieme. Buon ascolto.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

8:47 minuti, eccoci qua ancora a Calle degli Ortigrandi dopo Chappelle Roan, Pink Pony Club. Allora, avete sempre sognato un T-Rex in salotto? Tu, caro Iure, no, ma qualcuno magari sì. E allora il 14 luglio potrebbe essere il giorno giusto, che poi tra l'altro è anche, no, festa in Francia, se non erro, il 14 luglio, la presa della Bastiglia, festa nazionale. Magari sarà un francese, che vorrà farsi questo regalo in occasione della festa della Repubblica. A proposito, i francesi potrebbero arrivare anche alla fine del grande evento sportivo. Hanno vinto sul Marocco. Io non seguo il calcio, i mondiali, ma in molti sì, e quindi forza Francia, forza francesi, facciamo il tifo per voi, dai, stamattina facciamo il tifo per voi. Non che la notizia sia legata alla Francia, perché a mettere all'asta uno straordinario scheletro fossile di tirannosauro è la casa d'aste britannica Sotheby's. Martedì 14 luglio c'è questa data, è un po' particolare. E questo scheletro fossile di tirannosauro, tra l'altro probabilmente il più iconico e conosciuto dei dinosauri, anche grazie alla saga di Jurassic Park, Jurassic World. Si tratta di Gus, questo esemplare recuperato in un terreno privato, tra l'altro nella contea di Harding, Dakota del Sud, negli Stati Uniti, durante scavi condotti tra l'estate del 2021 e del 2023. È lungo circa 11 metri e mezzo e alto quasi 4. 3,8 per la precisione, ed è uno dei fossili di T-Rex meglio conservati in assoluto, con circa il 60% della massa ossea originale e oltre l'80% delle ossa del cranio, che è lungo poco meno di 1,5 metri. Il valore stimato dell'esemplare, qui ci vuole un bel portafoglio di quelli gonfi, è compreso tra i 20 e 30 milioni di dollari. Ieri vi parlavo di numeri di telefono che potrebbero costare una cifra, 2 milioni, è Iure che sta facendo rumori molesti, si sta muovendo sulla sedia. Un po' di olio ci vuole, ogni tanto bisognerebbe occuparsi anche della manutenzione. Piccola parentesi, torniamo al tirannosauro. 20-30 milioni di dollari, dicevo, il limite superiore di questa somma, che potrebbe essere agevolmente superato durante l'asta, è simile alla cifra alla quale fu veduto tra l'altro il tirannosauro Stan, uno degli esemplari più completi e meglio conservati in assoluto, trovato anch'esso nel Dakota del Sud, ma nel lontano ormai 1987. Per oltre 20 anni questo oggetto così particolare dei desideri di qualcuno è stato esposto al Black Hill Institute, ma nell'ottobre del 2020 è stato battuto all'asta da Christie's a New York e venduto per una cifra record di 31 milioni di dollari, anzi 31 e 800 mila dollari. Solo nel 2022 si è poi saputo che è stato acquistato dal governo degli Emirati Arabi Uniti per esporlo al nuovo Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi. Forse anche Gus troverà casa da quelle parti. Certo è che comunque che chi si aggiudicherà Gus avrà bisogno di uno spazio bello ampio, di un salotto di quelli veramente straordinari. Un po' più grande del nostro, vero? Iure? Al limite, se vi interessa, allargate casa e insomma create uno spazio. In giardino no, perché in giardino temo che di notte qualcuno possa spaventarsi. In ogni caso, bella questa notizia, bello sapere che ci sono cose di un certo valore che arrivano dal passato, dal giurassico in questo caso. Ok, musica ancora per noi. Tu cosa fai questa sera? Loro sono Noemi e Vito Salamanca, accoppiata un po' particolare. Noemi è straordinaria e lui felicissimo di collaborare con un artista del suo calibro.

Tu cosa fai questa sera? Io non so cosa farò questa sera, tu Iure sai quello che farai questa sera. Oh, che bello! Non ci facciamo gli affari tuoi, comunque non è il caso. Ecco, io non so quello che farò questa sera, però so quello che farò nella prossima mezz'ora. E lo farò con immenso piacere perché tornerò ad incontrare un carissimo amico di Radio Capodistria, Mariano Sabatini. È uscito il suo nuovo romanzo, il terzo capitolo del suo nostro amatissimo giornalista investigativo Leo Malinverno, e ne parleremo insieme. Questo romanzo che si intitola Mutevoli nascondigli, pubblicato da Indomitus Publishing, è uno di quei romanzi che, leggerlo in questa stagione direi che è il momento ideale, è un thriller mozzafiato. Ma intanto la musica, ci arriveremo così, ascoltando almeno credo due canzoni alle 9, e c'è anche il Viaggiando, quindi un aggiornamento per chi si sta muovendo sulle strade del nord-est, e poi la prossima mezz'ora fatta di libri e ancora di tanta tanta bella musica. Restate con noi.

0: Libri da mare.
1: Ci sono ospiti che è sempre un piacere ritrovare, soprattutto quando, oltre ad essere grandi professionisti, sono anche degli amici, e non solo della nostra radio. Oggi torna a trovarci Mariano Sabatini, giornalista, autore televisivo e radiofonico, scrittore. Negli anni ci ha raccontato storie, personaggi e tanta attualità con uno sguardo sempre attento e originale. Ha scritto diversi libri, ma c'è un personaggio che molti lettori hanno imparato ad amare. Leo Malinverno, giornalista investigativo, protagonista dei suoi romanzi. Un uomo che indaga sui misteri degli altri, ma che spesso si ritrova a fare i conti anche con le proprie fragilità. E oggi Leo Malinverno torna con una nuova avventura. Mutevoli nascondigli, Indomitus Publishing, il terzo capitolo della serie, e diciamolo, estate thriller, sono una coppiata perfetta. C'è qualcosa di speciale nel lasciarsi catturare da una bella storia ricca di misteri, di colpi di scena e personaggi che ti restano dentro, magari proprio sotto l'ombrellone. Allora Mariano, ben ritrovato, buongiorno.
2: Ben ritrovata, che bello sentire la tua voce perfetta, gradevole, invogliante, molto calda. È per me sempre un grande piacere ritrovare soprattutto te e gli ascoltatori.
1: Grazie, una gioia anche per noi, per me, e come tu sai, quando ci sentiamo è sempre davvero molto ma molto bello. Questa volta raccontiamo il terzo capitolo della saga dedicata al tuo giornalista investigativo, tuo ma ormai anche nostro, Leo Malinverno. Io partirei subito dalla trama, senza naturalmente svelare troppo. Qual è la scintilla che accende questa nuova indagine, questa nuova investigazione di Leo Malinverno? E soprattutto, ecco perché questo caso è diverso dagli altri, dai due precedenti che abbiamo anche raccontato da questi microfoni.
2: È diverso perché il romanzo ha una doppia partenza. Nelle prime righe Malinverno ritrova un vecchio nemico, il tutore, e tutti hanno imparato a conoscere con questo nome, il romanzo precedente, e poi ce n'era anche un altro precedente che era L'inganno dell'Ippocastano. Ma questo riparte proprio esattamente dove finiva Primo Vennecaino, quindi nonostante siano passati 8 anni dal Primo Vennecaino a Mutevoli Nascondigli, per loro, per lui, sono passati solo pochi mesi. Questo vuol dire che io sono invecchiato, ma l'inverno no, ha sempre intorno ai 40 anni. E nelle prime righe impatta nel tatuatore che lo mette fuori, praticamente finisce in ospedale, e quindi per una parte del libro è con le stampelle, col bastone, si deve far aiutare da due giovani colleghi. Poi succede che uccidono a Roma un famoso scrittore di nome Petronio Grigo, a sua volta figlio di un altro scrittore di altra caratura, di caratura più letteraria, ma è uno scrittore che ha tutti gli interessi possibili e immaginabili tranne quello della scrittura. Sì, è un autore di bestseller, ma è con le mani in pasta nelle sale da gioco, nel gioco d'azzardo, nella mala politica. E queste poi si sveleranno durante il romanzo, e dopo poche pagine lo uccidono, e lo uccidono in malo modo. Quindi Malinverno si rimette rapidamente in carreggiata e indaga sulla morte di Petronio Grigo. Questa è la trama, la miccia della trama, diciamo così.
1: Il titolo è molto evocativo, Mutevoli Nascondigli. Che cosa rappresenta?
2: L'ho voluto molto, alcuni editori che avevano letto il romanzo avevano dei dubbi, volevano cambiare, io invece ho mantenuto il punto, e devo dire che i recensori e anche i lettori mi fanno complimenti per questo titolo, come dici tu, evocativo. È un titolo che mi è stato suggerito da una frase di Carlo Levi, che è in esergo al romanzo, e i mutevoli nascondigli sono soprattutto quelli dell'animo umano. Carlo Levi, riferimento ai mutevoli nascondigli, che sono quelli che distraggono dall'idea della morte. Ecco, io penso che Petronio Grigo si sia nascosto nei mutevoli nascondigli, che sono quelli dell'animo umano, della psicologia perversa, della psicologia malata, per distrarsi dalla morte. Purtroppo la morte però raggiunge chi se la merita, a volte anche chi non se la merita, però in questo caso sì, e quindi i mutevoli nascondigli sono quelli che mi hanno consentito di ravanare nell'animo
1: umano
2: dei personaggi, sì, io penso anche molto umani, perché io cerco di rapinare l'umanità nella realtà e portarla nei miei romanzi.
1: Ecco, personaggi, tanti, di più rispetto agli altri due romanzi, ne incontriamo di nuovi, sono tutti molto ben costruiti, curati dal punto di vista proprio psicologico, perché il mistero per te è importante, ovviamente si tratta di un thriller, quindi la trama deve essere, no, bella, così sostenuta, però ecco, in questo caso direi che anche le persone sono molto importanti, forse lo sono di più. È questo che ti interessa raccontare, in particolare le loro fragilità, le loro contraddizioni, tutto quello che si nasconde dietro le apparenze anche di una persona?
2: La nostra amica Elda Lanza diceva che lei scriveva storie d'amore con un morto o più morti. Io dico, e la tua riflessione è giusta, dico di scrivere romanzi di varia o avariata umanità con un morto o più morti. Quindi la tua riflessione è particolarmente azzeccata, perché è questo che mi interessa, raccontare l'umanità palpitante.
1: A Roma ce n'è tanta di umanità, Roma che è una costante ormai come presenza, come protagonista, con sì la sua straordinaria bellezza, ma anche con tutto il resto che bello non è. Ecco, quello che si nasconde dietro la sua bellezza. Anche qui sei andato a scavare in profondità nell'animo di questa città e insomma hai scoperchiato il vaso di Pandora.
2: Sì, più che nelle viscere di questa città, che è una città

0: insetti, invece stanno tagliando in modo selvaggio alberi e eliminando le aree verdi, insomma ci sono incendi, è una città avvilente da questo punto di vista, ed è avvilente anche perché esiste tanta mala politica, la burocrazia feroce, corruzioni, è una città
1: difficile,
0: che per chi scrive thriller e noir è un invito a nozze, perché come ti giri trovi qualcosa da
1: trovi raccontare. Lo spunto,
0: il materiale narrativo è nella negatività, altrimenti faremmo dell'ialismo, cioè saremmo alla del terzo millennio.
1: Senti, la critica ha accolto bene questo nuovo romanzo, ovviamente gli auguriamo almeno tanto successo quanto i precedenti, se non di più. Ricordiamo che con il romanzo L'inganno dell'ippocastano hai vinto il premio Flaiano e il Romiti, invece con Primo venne Caino il premio Giallo Ceresio, il premio Città di Como e altri riconoscimenti. Ma il commento più bello che ti è arrivato da parte dei lettori?
0: Ma guarda, ne sono arrivati veramente tanti, sono molto stupito dell'accoglienza, un po' più difficili rispetto ad altri scrittori di questo genere narrativo, perché non mi adeguo agli stereotipi. Mi fa sempre tanto piacere quando mi dicono mi hai tenuto compagnia, e in particolar modo ci sono almeno 3-4 persone, quindi immagino molte di più perché queste me lo hanno riferito, che hanno letto il libro a scapicollo perché volevano capire la fine, individuare l'assassino come è normale, ma poi hanno scelto subito dopo di rileggere il romanzo per apprezzare ecco, questa è una cosa che mi fa molto piacere, le riflessioni sulla vita, sulle relazioni tra le persone. Questa cosa mi piace molto, insomma, che vengo considerato anche uno che fa delle riflessioni ponderose.
1: Beh, da parte mia non posso che dirti che insomma è un romanzo veramente molto ma molto bello. Qui la tua scrittura si è raffinata semmai ancora di più, questa trama che è ancora più avvincente delle precedenti. Se dovessi consigliarlo, ecco, a chi ci sta ascoltando, perché leggere Mutevoli nascondigli?
0: Perché intanto chi ha amato i precedenti, L'inganno dell'ippocastano e Primo venne Caino, non può non leggere Mutevoli nascondigli. Diciamo che si può iniziare anche da Mutevoli nascondigli se non si ha la necessità impellente di non avere spoiler, perché ripeto, questo romanzo inizia dove finisce
1: il secondo,
0: l'altro, e quindi ci sono delle cose che vengono rivelate. L'ideale sarebbe, dovendo proprio scegliere, di partire da Primo venne Caino e poi leggere Mutevoli nascondigli. Perché leggerlo? Perché non leggerlo? Io direi che tutti i libri meritano di essere letti, spero che i lettori sappiano, ma credo di sì, scegliere con avvedutezza, in base ai propri gusti. Malinverno è un personaggio che chiama Roma, non può non amare Malinverno, che è proprio la concrezione di Roma, è un uomo di 40 anni, sornione, ironico, se può rimandare una cosa a domani non, certamente non l'anticipa, sfugge ai legami sentimentali, è sempre innamorato di Viola Ornaghi, cucina meravigliosamente, legge un libro via l'altro, ascolta buona musica, vive in questa bellissima casetta vicino Villa Ada dove va a correre. E in questo romanzo c'è anche un omaggio al mio cagnolino Potter, che non c'è più, non dico come, non dico quando, lo si rivedrà, e quindi è un romanzo a cui ho dedicato 4 anni della mia vita per scriverlo e poi per riuscire a pubblicarlo con Indomitus Publishing. Vorrei notare che questi libri, tutti e tre i romanzi, si trovano molto agevolmente, si possono ordinare anche in libreria, ma molto agevolmente sugli store online, addirittura tutti e tre in formato digitale costano 13 euro, non 13 euro l'uno, ma tutti e tre 13 euro in formato Kindle. Poi ci sono anche su Kobo, per ora Primo venne Caino e Mutevoli nascondigli, sempre in formato digitale, ma anche in cartaceo per chi preferisce il cartaceo, quindi vi arrivano a casa.

0: cosa c'è di meglio?
1: C'è di meglio che noi ci auguriamo che Malinverno torni con un'altra indagine, Accadrà?
0: Io, guarda, ti voglio talmente bene che ti dico che spero che accadrà, perché diciamo che c'è un accordo di massima con l'editore per un quarto titolo di Malinverno, a cui sto pensando, non ho ancora le idee chiarissime, anche se ho scritto un capitolo, ma insomma questo non significa nulla. La verità è che io devo trovare il titolo. Questi tre titoli che ho nominato più volte sono stati un faro nella stesura dei romanzi, perché il titolo mi dà come l'abito. Quando tu hai scelto un abito per un posto dove devi andare, in qualche modo ti senti più a posto, no?
1: Certo.
0: Ecco, il titolo per quanto mi riguarda è orientativo. Ancora non ho trovato il titolo che mi ha fatto innamorare, però magari lo troverò in questa estate torrida. Quello che ti posso dire è che nei primi mesi del prossimo anno, con un altro editore, uscirà un altro romanzo, stavolta con una protagonista femminile, ed è un'autrice televisiva di un programma di cronaca nera, e indaga anche lei su un delitto. Poi vedremo se anche questa diventerà un personaggio seriale.
1: Beh, in ogni caso le trame si muoveranno in un mondo che ti appartiene, quello del giornalismo, della comunicazione, e in una città che è la tua.
0: In questo caso che è proprio il mio milieu, il mio terreno di coltura. Quindi vedremo se questa Adele, si chiama Adele, se la saprà cavare a Roma come Malinverno. Tra l'altro, per chi, ecco, questo è una chicca, per chi è attento lettore, questo personaggio ha fatto già capolino in Mutevoli Nascondigli.
1: Bene, allora all'attento lettore abbiamo bisogno solo di dire pazienza.
0: qualche mesetto. C'è tanto da leggere. L'inganno dell'Ippocastano, Primo Menecaino,
1: certo.
0: Per chi non li ha letti, adesso Mutevoli Nascondigli.
1: Mariano, io ti ringrazio per essere tornato ai microfoni di Radio Capodistria. Sempre un piacere ritrovarti, spero insomma di risentirti prestissimo, anche prima di questa nuova pubblicazione.
0: Abbracci e buona estate. Quando vuoi sono a tua disposizione.
1: Grazie e buona estate anche a te.
2: Libri da mare.

C'è una nota di tristezza in queste ultime note della canzone di Olivia Rodrigo, The Cure. Beh, in effetti quando si canta l'altra faccia dell'amore, la rottura, è facile che i pezzi, le canzoni finiscano anche così. Bene, 9, sto vedendo male, certo, guardavo il minutaggio. 9:26 minuti. Stiamo arrivando a un altro appuntamento, quello con il meteo. Ci arriveremo prestissimo dopo le notizie delle 9:30 e speriamo bene, voglio dire, no? Speriamo in un po' di aria fresca, ma la vedo dura, La vedo dura. Intanto quello che vedo è la prossima canzone. Caro Iure, mettiamo su un pezzo che non è freschissimo, ma che è fresco per la sua energia. Ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Farà caldo, ma quanto caldo? Resisteremo? Lo scopriamo insieme a Francesco Sioni, uno degli esperti previsori dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Allora, un altro caldo, caldissimo fine settimana. Caro Francesco, come la mettiamo?
2: Beh, innanzitutto, se siamo riusciti a resistere al 29 giugno, sicuramente ce la faremo anche con questo secondo, diciamo, con queste nuove temperature in aumento, appunto, in arrivo. Di base, infatti, rimaniamo ancora nel contesto europeo sotto l'influenza anticiclonica, un marcato anticiclone di origine africana che man mano si sposterà inizio settimana proprio verso la nostra regione. Di base l'anticiclone quindi porta caldo e stabilità. L'unica interruzione di questo, appunto, periodo di stabilità sarà probabilmente domani, in particolare nel tardo pomeriggio in serata. Quindi, insomma, andando nel dettaglio, domani di base partiremo con una giornata con cielo poco nuvoloso, nella notte verso la costa e anche verso l'Istria potremo avere qualche debole pioggia, qualche rovescio notturno. In seguito, durante il corso della giornata, cielo poco nuvoloso, appunto, o variabile, e poi inizia la parte, appunto, di cui parlavo prima, un po' di incertezza nella seconda parte di domani, quando qualche rovescio temporale potrebbe innescarsi in montagna e potrebbe poi scendere verso la pianura e anche poi in tarda serata verso la costa. Diciamo, ancora non è ben chiaro che cosa succederà, però se i temporali dovessero raggiungere, appunto, la pianura e la costa, c'è la possibilità che siano localmente forti, quindi associati a qualche raffica di vento un po' più forte e da piogge localizzate. Domani nelle ore centrali, scirocco e vento da sud moderato, e avremo, appunto, temperature caldo, ma è ancora, appunto, non esagerato, temperature massime attorno ai 29-32 gradi sulla pianura, tra i 27 e i 29 sulla costa. Domenica invece è una giornata un po' più stabile, come dicevo, quindi bel tempo, cielo sereno su pianura e costa e andando anche verso l'Istria, venti di brezza e, appunto, massime in un primo aumento attorno ai 30-33 gradi in pianura e sulla costa tra i 28 e i 30, venti di brezza. L'inizio invece della prossima settimana probabilmente vedrà un ulteriore aumento delle temperature, quindi anche lunedì, martedì ancora di nuovo un po' incerto perché inizia già a essere lontano, per lunedì di nuovo dovrebbe essere una bella giornata, a tempo stabile, avremo un primo nuovo aumento delle temperature, però ancora sotto controllo, saremo attorno ai 31-33 gradi in pianura, tra i 28 e i 31 sulla costa. Le giornate più calde potrebbero essere quelle ancora a venire, quindi nella parte centrale della prossima settimana. Comunque, diciamo, per ora in vista non c'è, appunto, un'ondata di caldo forte e persistente tanto quanto l'ultima che abbiamo avuto a fine giugno.
1: Bene, dovessero arrivare, perché l'estate è ancora lunga, cercheremo rifugio da qualche parte al fresco. Caro Francesco, grazie come sempre.
2: Esatto.
1: E buon fine settimana, ci ritroviamo venerdì prossimo.
2: Anche a voi buon fine settimana.
1: E noi proseguiamo ancora con la musica.
3: Encore un dimanche, je dis à chère.

Watermelon Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles che ha battuto un altro record. Eh no, questa volta le maratone in giro per il mondo non c'entrano, perché lui lo sappiamo, è un appassionato podista. È il primo artista ad esibirsi 12 volte allo stadio di Wembley nell'ambito dello stesso tour, il Together Together, con cui sta portando in giro per il mondo anche le nuove canzoni dell'album. Ha battuto anche le 10 serate dei Coldplay del 2025 e le 8 di Taylor Swift del 2024. Lui è consapevole naturalmente di aver fatto la storia, si è preso un momento sul palco per ripercorrerla. Naturalmente è partito da lontano, da quegli anni iconici trascorsi insieme agli One Direction, ha ringraziato uno per uno i suoi amici, senza di voi, ha detto, tutto questo non sarebbe stato possibile. Ma sul palco è salita anche la sorella maggiore di Harry, Gemma, che di recente lo ha reso zio, orgogliosa naturalmente del suo successo. Ha ricordato anche il giorno in cui ha accompagnato il fratello al suo provino a X Factor, praticamente lì dove tutto ha avuto inizio. Praticamente più che orgogliosa può esserlo, si è rivolta a lui con parole veramente dolci che hanno emozionato il pubblico, hanno emozionato anche Harry naturalmente, che alla fine insomma l'ha abbracciata prima di chiedere un grande applauso anche per lei. Ci sono delle foto in giro sui social, bello, complimenti a Harry. Quale sarà il prossimo record? Lo scopriremo strada facendo, Intanto dopo lui arriva un altro lui. Non so se nella sua vita di artista o di persona abbia raggiunto qualche record, però insomma ci sta regalando delle belle soddisfazioni. Justin Bieber, Daisies.

Bene, Miley Cyrus con noi, anche Miley Cyrus con noi. Nella prossima mezz'ora altre belle voci, parleremo di novità discografiche ma anche di tormentoni. Così accade. Quando arriva l'estate ascolteremo ancora tanta bella musica davvero. Ma intanto, a proposito di bella musica, pure lui ci regala qualcosa. Si chiama Iram, non è la sua ultima canzone, altro tormentone estivo sicuramente del presente, è una canzone di qualche tempo fa, vero Boia Clastez? Buongiorno, benvenuto anche a te. Jure Zoglia si è preso la sua pausa meritatissima, pausa caffè, pausa merenda, quel che è. E allora, mettila tu la canzone. Arrogante, non lo sei affatto, arrogante, ci mancherebbe altro, anzi, allora arriveremo alle 10 e poi sì, sigla single e tutto il resto fino alle 10:30 qui a Cala degli Orti Grandi.

0: della settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life. E una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda: da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

venerdì dal punto di vista musicale. Per le nuove uscite lo sapete che, insomma, anche se arriva l'estate e molti artisti vanno in vacanza, insomma si riduce un po' il mercato delle nuove produzioni, qualcuno ci delizia. È il caso di Madonna, bellissima questa canzone nuova, si intitola Danceteria e fa parte del nuovo album che esce proprio oggi, Confessions 2. Questo album che raccoglie l'eredità dello storico Confessions on a Dance Floor del 2005. 16 nuovi brani prodotti insieme a Stuart Price con un'idea ben precisa. La pista da ballo, che non è soltanto il luogo dove divertirsi, ma uno spazio di libertà dove la musica diventa un modo per esprimersi e ritrovare se stessi. Quanto al singolo, Danceteria, è un omaggio al leggendario locale di New York, dove all'inizio degli anni 80 Madonna mosse i primi passi della sua carriera. Fu proprio lì che il DJ Mark Cummins, fece ascoltare per la prima volta il demo di Everybody, il brano che avrebbe dato il via a una delle carriere più straordinarie della storia del pop. L'album è arricchito da collaborazioni con Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix e Fade, oltre a numerosi richiami ai grandi classici della sua discografia. Insomma, Madonna guarda il futuro senza dimenticare le proprie radici e lo fa tornando proprio là dove tutto è cominciato, sulla pista da ballo. Danceteria. E adesso c'è un'altra bella novità. L'ascoltiamo? Sì, dai, poi vi racconto anche qualcosa di questo brano che si intitola Wink Wink, interpretato da Charlie XCX.

Di certo, lei è una delle artiste più influenti e innovative della sua generazione. Questo pezzo è il nuovo singolo che anticipa l'album Music, Fashion, Film in uscita il 24 di luglio. Un titolo che racconta perfettamente il suo universo creativo, perché Charlie non è soltanto musica. Negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento anche per la moda e il cinema, collaborando con stilisti, registi e artisti di fama internazionale. Bene, siamo pronti anche con altre belle cose, ma prima la sigla.

0: Beh, dopo aver parlato e ascoltato le novità di oggi, facciamo un piccolo viaggio nel passato, perché la musica ha una magia speciale. Alcune canzoni arrivano, conquistano l'estate e poi, anche dopo anni, bastano poche note per riportarci indietro nel tempo. Partiamo con un tormentone tutto italiano. Era l'estate di non tanti anni fa, 2020, quando Karaoke diventava una delle canzoni simbolo di quella stagione. In un anno particolare, Bunda Bash e Alessandra Amoroso ci hanno regalato un brano pieno di energia e leggerezza con un ritornello impossibile da dimenticare. La canzone ha conquistato il pubblico, raggiungendo la vetta delle classifiche italiane e diventando uno dei grandi successi radiofonici di quell'estate. Ce l'ascoltiamo.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Torniamo ancora più indietro, fino al 2007, per incontrare una principessa, Grace Kelly, ma solo in senso metaforico, non biografico. Grace Kelly è il titolo del brano che ha fatto conoscere Mika al grande pubblico internazionale. Un singolo che è diventato un successo mondiale, arrivando al primo posto in numerose classifiche e trasformando Mika in una delle nuove stelle del pop. Ovviamente l'uso e il titolo, dicevo, Grace Kelly, è solo metaforico e satirico, non biografico, perché lui l'ha scelta solo come simbolo artistico.

non ha dedicato la canzone a lei, praticamente usa questo nome per rappresentare l'eleganza assoluta, la bellezza algida e la perfezione formale. Il senso del testo è: volete che io sia perfetto, composto e finto come lei per potermi vedere? Beh, canzone bellissima, indubbiamente, e noi ce l'ascoltiamo. Ritorniamo quindi all'estate del 2007. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Grace Kelly, 2007, beh, una canzone davvero diversa da tutto quello che passava in radio in quel periodo, è una canzone colorata, ironica, teatrale, poi la voce inconfondibile di Mika, capace di passare da note altissime a un ritornello irresistibile. Bene, un altro salto nel tempo, arriviamo all'estate del 2019. Dopo il successo di Amore e Capoeira, Takagi e Ketra tornano con Giusy Ferreri per un'altra grande hit estiva. Jumbo. Jumbo è un mix di pop e sonorità dal sapore internazionale, un brano solare, coinvolgente, che ha conquistato non solo le radio, ma soprattutto spiagge, playlist estive, un vero tormentone capace di far ballare tutti con il suo ritmo irresistibile. E allora forza, tutti sulla pista da ballo. Jumbo.

C'è anche il featuring di Omi, il pseudonimo di Omar Samuel Pasley, il cantante giamaicano, in questa canzone che ci ha così regalato belle suggestioni non solo nell'estate del 2019 ma anche in questo istante, ecco, mentre l'abbiamo riproposta. È arrivato il momento di chiudere con un'altra grande hit, ma dance e internazionale, estate 2009. David Guetta e Kelly Rowland firmano uno dei brani che hanno segnato una svolta nella musica dance, When Love Takes Over. È un pezzo che unisce la produzione elettronica di David Guetta alla voce potente dell'ex Destiny's Child, conquistando le classifiche di tutto il mondo e diventando davvero uno dei grandi inni dance degli anni 2000. Eccola, tutta per noi.

E noi siamo arrivati in chiusura della nostra puntata di oggi. Calle degli Ortigrandi torna domani mattina, come sempre dalle 8 alle 10.30, sarete in compagnia di Sergio Rebelli. Da parte mia, buon weekend! Ciao Bojan, grazie, buon weekend a tutti, ci ritroviamo settimana prossima.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Stai attento.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash di Radio Capodistria, sono le 6:18 minuti. Su invito del premier Janez Janša si è riunito il Consiglio del Governo per i residenti sloveni all'estero nel mondo per definire un piano di sostegno rafforzato alle comunità oltre confine. Janša e la ministra Susana Lep Šimenko hanno annunciato un'intensificazione delle attività operative che prevede incontri periodici, istituzione di punti di contatto ministeriali e il coinvolgimento diretto delle comunità all'estero nella valutazione delle riforme legislative. Nella sua prima visita bilaterale all'estero, svoltasi a Berlino, il ministro degli esteri Tone Kaiser ha incontrato l'omologo tedesco Johann Wadepuchl per consolidare le relazioni con la Germania. I colloqui si sono concentrati sull'ampliamento della cooperazione in settori chiave. Sul fronte geopolitico entrambi i ministri hanno ribadito un sostegno duraturo e sostenibile all'Ucraina contro l'aggressione russa, auspicando una risoluzione negoziale per una pace giusta. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Ghalibaf ha detto che la guerra con gli Stati Uniti non si concluderà mai con la resa di Teheran. Ghalibaf ha aggiunto che l'Iran è pronto a difendersi se gli americani si ritireranno dal memorandum d'intesa. Una fonte vicina al team negoziale iraniano ha smentito la notizia diffusa da Axios.

di una nuova, di un nuovo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in programma la prossima settimana in Svizzera. Ricorre oggi il 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica, uno degli episodi più tragici della storia europea contemporanea. La cerimonia di commemorazione principale segnala il giorno esatto in cui l'11 luglio 1995 le forze della Repubblica Serba di Bosnia, dal generale Ratko Mladic, entrarono nella zona protetta dalle Nazioni Unite, avviando l'esecuzione sistematica di oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci e la deportazione di circa 25.000 civili. In questa occasione verranno tumulati i resti di 10 ulteriori vittime recentemente rinvenuti. E chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio, la Spagna è la prima semifinalista del mondiale a Los Angeles, la Roja supera il Belgio 2-1 e vola a Dallas, dove martedì affronterà la Francia in una delle sfide più attese del torneo. Gli spagnoli passano in vantaggio nel primo tempo con Fabian Ruiz, ma De Cattelar firma il pareggio. A decidere l'incontro all'88esimo è Michael Merino, entrato da appena 2 minuti, che sfrutta un errore del portiere Lammens, subentrato all'infortunato Thibaut Courtois, e firma il gol della qualificazione. Per la Spagna è un successo sofferto ma meritato, mentre il Belgio saluta il mondiale con il rammarico per l'infortunio del suo capitano e per la beffa nel finale. È tutto per le notizie flash.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento nel corso di questa giornata per gli spostamenti verso le località turistiche. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Mirauriago in uscita per le provenienze da Trieste, uscita alternativa Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Un cordiale saluto dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria. Vediamo i titoli del Giornale del Mattino. Bloccata da Lubiana la nomina dell'ex ministra degli esteri Fayon a nuova inviata speciale dell'Unione Europea per il Sahel. L'Europarlamento ha approvato la propria posizione negoziale sull'introduzione dell'euro digitale. In Italia Saveso torna al centro della memoria nazionale a 50 anni dal disastro ambientale. Iran-USA, nuove tensioni sul cessate il fuoco. Mondiali, la Spagna vola in semifinale. E per il momento è tutto, l'appuntamento con l'informazione con il giornale radio del mattino.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni si estende dalle isole britanniche verso l'Europa centrale, in quota da nord-ovest, affluisce sulle nostre regioni, aria un po' più calda, ancora secca. Previsioni: oggi dapprima parzialmente soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità variabile con locali rovesci e temporali che si protrarranno nella notte. Temperature minime da 12 a 20 gradi, massime da 28 a 31 gradi. Domenica bel tempo, soffierà vento da nord-est, lunedì tempo analogo. Martedì soleggiato, nelle ore pomeridiane e in serata possibili piogge. La viabilità: il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, traffico rallentato sull'autostrada della Drava in direzione Maribor prima dello svincolo di Dražinci e code anche al valico di Gruškovje in uscita verso la Croazia. Per quanto riguarda i cantieri, resta chiuso in entrambe le direzioni lo svincolo Ljubljana Center sulla tangenziale sud della capitale. Sull'autostrada della Stiria è chiuso l'ingresso di Šentjakob verso Ljubljana con deviazione attraverso Sneberje. Seguono inoltre i lavori sulla superstrada della Valle del Vipacco e sull'autostrada dei Torali. Sulla superstrada della Valle del Vipacco e sull'autostrada dei Torale con alcune uscite chiuse.

0: il giornale del mattino.
1: Buongiorno, questi sono i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria. Bloccata da Lubiana la nomina dell'ex ministra degli esteri Fayon a nuova inviata speciale dell'Unione Europea per il Sahel. L'Europarlamento ha approvato la propria posizione negoziale sull'introduzione dell'euro digitale. In Italia, Seveso torna al centro della memoria nazionale a 50 anni dal disastro ambientale. Iran-USA, nuove tensioni su cessate il fuoco. Mondiali, la Spagna vola in semifinale. Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti sul rispetto del cessate il fuoco. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha rispettato gli impegni assunti nell'ambito della tregua, accusando invece Washington di aver violato l'intesa. In un messaggio pubblicato sul social X, Araghchi ha puntato il dito contro il segretario al Tesoro statunitense, sostenendo che gli Stati Uniti abbiano infranto una clausola del memorandum d'intesa relativa al mancato dispiegamento di ulteriori forze nella regione. Le dichiarazioni arrivano dopo che il presidente Donald Trump ha ribadito che il cessate il fuoco è terminato, pur confermando la disponibilità a proseguire i negoziati con la Repubblica Islamica. Alessia Mitar.
2: Il legame con le proprie radici, il consolidamento dei rapporti istituzionali, la tutela dell'identità culturale rappresentano le fondamenta su cui si è svolto l'incontro tra il premier Janez Janša, i membri del governo e i rappresentanti delle comunità slovene all'estero e delle relative organizzazioni. La sessione ha offerto uno spazio di confronto per analizzare lo stato attuale di queste realtà, mapparne i bisogni e definire strategie per migliorarne la condizione e il riconoscimento. Nel corso del vertice Janša ha sottolineato come nonostante i recenti progressi rimangano ancora numerose delibere passate da tradurre in azioni concrete. Il fulcro del dibattito si è concentrato sul rafforzamento degli aiuti, partendo dal presupposto che la conservazione del sentimento di appartenenza alla madrepatria sia l'elemento vitale senza il quale ogni altra iniziativa perderebbe di efficacia. Per garantire una cooperazione continua e strutturata, l'organo ha adottato diverse misure per potenziare le attività, tra cui un vertice annuale in presenza con tutti i ministri e due incontri in videoconferenza. Segno di questa sinergia sarà il coinvolgimento diretto delle comunità nella consultazione pubblica sulle modifiche legislative di interesse, un meccanismo che, come evidenziato dalla ministra Lepšimenko, permetterà ai connazionali oltre confine di coprogettare le leggi segnalando criticità altrimenti trascurate. Il piano prevede parallelamente l'intensificazione dei corsi di lingua slovena, la promozione delle tradizioni, nonché un maggiore coinvolgimento dei giovani nelle reti associative. A dare voce all'urgenza e all'aspetto emotivo di queste rivendicazioni è stata Mariana Posnić, rappresentante della comunità in Argentina, la quale ha indicato nella didattica linguistica il pilastro per la sopravvivenza della collettività. In contesti come quello argentino, privo di nuovi flussi migratori da 70 anni, la sfida risiede proprio nella trasmissione dell'identità, un patrimonio che i discendenti desiderano preservare per mantenere vivi la lingua madre e il senso di appartenenza anche nelle future generazioni.
1: Continua a suscitare polemiche la recente riforma della legge sulle elezioni locali in Slovenia, provvisoriamente sospesa in attesa della raccolta firme per un referendum abrogativo. Il Centro PEN sloveno, sezione nazionale della nota ONG internazionale di poeti, saggisti e scrittori, ha espresso una dura condanna verso il provvedimento che revoca il diritto di voto ai residenti extracomunitari. I rappresentanti denunciano la scelta governativa come ingiusta, evidenziando che essa non solo compromette gli standard democratici, ma insulta anche decine di migliaia di immigrati essenziali per il benessere economico e la gestione dei lavori più gravosi. Il PEN avverte infine che privare tali persone della partecipazione locale rischia di alimentare pericolose derive xenofobe. Si complica la nomina dell'ex ministra degli esteri slovena Tanja Fajon come rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Sahel. La sua candidatura, proposta dall'alta rappresentante europea per gli affari esteri sostenuta inizialmente dagli Stati membri, ha subito una battuta d'arresto a causa del ritiro del punto dell'ordine del giorno del Comitato dei rappresentanti permanenti. Secondo indiscrezioni, il blocco sarebbe stato causato dalla stessa Slovenia. Mentre interessata ha espresso amarezza definendo l'accaduto un danno d'immagine per il paese, l'attuale ministro Tone Kaiser ha dichiarato di non

0: aver notizie di un formale ritiro del sostegno da parte dell'esecutivo, ribadendo la necessità di muoversi in modo coordinato a tutela della sicurezza nazionale. A Bue si è svolta la prima riunione della giunta esecutiva del nuovo mandato, una seduta di carattere tecnico-conoscitivo dopo la nomina dell'assemblea UI del 27 giugno scorso. Lionella Pausin Acquavita.
1: Un esecutivo che intende adottare la prassi delle riunioni pomeridiane e che appare visivamente diverso rispetto a quello precedente, con molti più membri attorno al tavolo. Ai nove aggiuntini si sono aggiunti infatti due nuovi collaboratori, l'umaghese Maura Milos, che affiancherà il titolare del settore giovani, e la fiumana Patrizia Pitacco, che coadiuverà quello della scuola. Nel corso delle due ore e mezza di incontro sono stati approvati alcuni punti di carattere tecnico-amministrativo, tra questi il regolamento di procedura della giunta snellito per rendere più celeri delibere e approvazioni, il contratto di lavoro del presidente, l'assetto dei servizi amministrativi con una maggiore attenzione al connazionale e la nomina del segretario dell'esecutivo, funzione che sarà ricoperta da Federico Guidotto. Come spiega il presidente Paolo De Marin, discussa e accolta anche l'impostazione del lavoro della giunta per questo mandato.
2: Il modello di documento che ho ripreso dalle giunte di Maurizio Tremul lo abbiamo un po' rivisto in alcuni aspetti, però credo che l'impostazione sia da quando parliamo dell'eticità del ruolo, delle responsabilità, dei responsabili dei settori dell'organo collegiale, ma anche della possibilità di calendarizzare a livello mensile ogni primo lunedì del mese la giunta dovrebbe diventare una prassi, vediamo se la possiamo in realtà poi realizzare.
1: Nel corso della riunione buiese sono stati affrontati pure due argomenti di grande attualità politico-identitaria. Il primo, relativo alla vitalità della lingua italiana, che è stato proposto da David Modrushan, titolare del settore bilinguismo e diritti acquisiti. Arianna Braico Gall ha presentato invece la questione dell'introduzione in Croazia del registro centrale della popolazione, nel quale accanto agli altri dati sarà necessario dichiarare la propria appartenenza nazionale.
3: Una sfida grande, perché tante persone non usano il sistema elettronico dei cittadini. E il secondo è proprio informare, spiegare alle persone la differenza tra cittadinanza e nazionalità, e soprattutto il fatto che essere iscritto in comunità non significa essere dichiarato all'anagrafe.
1: La titolare ha fatto intendere che bisognerà rimboccarsi le maniche, sensibilizzare tutte le istituzioni, intraprendere una seria campagna per favorire le dichiarazioni di appartenenza nazionale, perché, come ha concluso, i numeri alla fine contano e i diritti ci vengono riconosciuti anche in base alla nostra consistenza numerica.
0: Il sindaco di Buie Fabrizio Visentin è stato arrestato nell'ambito di una vasta operazione anticorruzione condotta dall'USCOC, l'ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. In manetta anche un noto imprenditore della zona. Sentiamo Valmer Kusma.
4: Il sindaco di Buie Fabrizio Visentin, arrestato ieri mattina a casa sua, vengono contestati i reati di corruzione, abuso di poteri d'ufficio e tangenti legate a speculazioni edilizie che coinvolgono affari di milioni di euro. Oltre a Visentin, esponente di spicco della Dieta Democratica Essiana, l'operazione ha portato al fermo di un noto imprenditore locale. Gli investigatori ritengono che negli ultimi 8-9 anni il sindaco avrebbe favorito un'impresa edile locale nell'assegnazione di lavori pubblici, eludendo le procedure di gara e consentendo fatturazioni gonfiate o duplicate. L'appalto complessivo ammonterebbe a circa 4 milioni di euro, con un presunto profitto illecito superiore a 1 milione di euro. In cambio il sindaco avrebbe ottenuto pagamenti per un totale di circa 20.000 euro, destinati a persone e società a lui collegate. Al centro delle indagini figurano anche concessioni edilizie preferenziali e la controversa compravendita di terreni di proprietà del demanio cittadino a prezzi ritenuti irrisori e fuori mercato. L'operazione di ieri rappresenta una diretta ramificazione dell'inchiesta esplosa nei mesi scorsi, che aveva già portato all'arresto dell'ex assessora comunale all'assetto territoriale di Buie, Elena Perossa, definita dai media locali la regina dell'urbanizzazione. La svolta investigativa che ha coinvolto il sindaco è giunta dopo una meticolosa analisi forense dei telefoni cellulari e dei documenti sequestrati nel corso delle perquisizioni avvenute a maggio nella sede del comune e nelle abitazioni dei sospettati. L'USCOC, l'Ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, ha confermato che al termine degli interrogatori degli indagati verrà formalizzata la richiesta di custodia cautelare in carcere per evitare il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione di reato.
0: 50 anni dopo il disastro dell'ICMESA, Saveso torna al centro della memoria nazionale. A ricordare una delle pagine più drammatiche della storia ambientale italiana è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alle celebrazioni nel Bosco delle Querce, nato proprio sull'area bonificata dopo la contaminazione da diossina del 10 luglio 1976. Davide Fifacco.
5: Seveso è stato un punto di svolta per la coscienza italiana ed europea sulla sicurezza e la prevenzione, ha affermato Sergio Mattarella. Una tragedia, ha ricordato, che ha cambiato per sempre il modo di concepire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dando impulso alle direttive europee che ancora oggi regolano la sicurezza degli impianti industriali. Il capo dello Stato ha definito il disastro uno degli eventi più drammatici vissuti dal paese e tra i più gravi a livello mondiale. La nube tossica investì Seveso e i comuni vicini, provocando gravi lesioni soprattutto nei bambini, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nel suo intervento il Presidente non ha risparmiato critiche ai responsabili dell'epoca, parlando di intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, accusati di aver taciuto e minimizzato la presenza della diossina e di aver ritardato informazioni decisive nelle ore successive all'incidente. Un passaggio è stato dedicato anche a Carlo Galante, l'operaio che, entrando nel reparto danneggiato con una semplice mascherina, riuscì ad azionare una valvola limitando le conseguenze dell'esplosione. Per Mattarella, un gesto di autentico eroismo. Ma il 50° anniversario è stato anche il momento per celebrare la rinascita della comunità. Il Bosco delle Querce, simbolo della bonifica e della rigenerazione ambientale, rappresenta oggi, ha detto il capo dello Stato, la dimostrazione che il futuro è stato riconquistato. Un messaggio condiviso dalla sindaca di Seveso, Alessia Borrioni, che ha parlato di una città capace di trasformare il dolore in speranza. Infine, il richiamo rivolto all'Europa e al futuro. Il progresso tecnologico, ha concluso Mattarella, deve essere sempre al servizio dell'uomo e non può mai giustificare uno scambio tra vantaggi economici e costi umani. Una lezione che, 50 anni dopo, resta più attuale che mai.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Torna alta la tensione tra Iran e Stati Uniti sul rispetto del cessate il fuoco. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha rispettato gli impegni assunti nell'ambito della tregua, accusando invece Washington di aver violato l'intesa. In un messaggio pubblicato sul social X, Araghchi ha puntato il dito contro il segretario al tesoro statunitense, sostenendo che gli Stati Uniti abbiano infranto una clausola del memorandum d'intesa relativa al mancato dispiegamento di ulteriori forze nella regione. Si commemorano oggi 31 anni dal genocidio di Srebrenica, il peggior massacro avvenuto in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel memoriale di Potoceri saranno sepolti i resti delle 10 vittime ritrovati negli ultimi anni in fosse comuni. Nel luglio del 1995 le forze serbo-bosniache guidate da Ratko Mladic uccisero oltre 8.000 bosniachi, in gran parte uomini e ragazzi, dopo la caduta dell'enclave di Srebrenica, allora area protetta dalle Nazioni Unite. Più di 1.000 persone risultano ancora disperse. In occasione della ricorrenza, Nazioni Unite e Unione Europea hanno ribadito l'importanza di preservare la memoria delle vittime, contrastare il negazionismo e promuovere la riconciliazione nei Balcani. Con 416 voti favorevoli, 169 contrari e 22 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione negoziale sull'introduzione dell'euro digitale, aprendo la fase di confronto con Consiglio e Commissione europea per arrivare a un accordo definitivo. Si avvia così il trilogo, il negoziato tra le tre principali istituzioni dell'Unione, con il primo incontro previsto il 13 luglio e l'obiettivo di concludere l'iter entro il 2026. La nuova valuta digitale della Banca Centrale Europea sarà uno strumento completamente al contante e potrà essere utilizzata tramite applicazioni digitali sia online sia offline. Corrado Cimador.
7: Il progetto è considerato strategico dalla BCE per rafforzare l'autonomia europea nei pagamenti elettronici e ridurre la dipendenza dai circuiti privati internazionali, in particolare dalle società statunitense Visa e Mastercard. La posizione del Parlamento UE sarà guidata dal regolatore spagnolo Fernando Navarrete Rojas, incaricato di condurre le trattative con gli Stati membri. Tra le priorità indicate da Strasburgo figurano la tutela della privacy degli utenti con transazioni verificate senza un monitoraggio generalizzato anonimizzato dei dati personali e la garanzia di servizi essenziali gratuiti come l'apertura del conto, la gestione dei fondi e l'accesso ad almeno uno strumento di pagamento. Restano da definire alcuni aspetti, tra cui il regime delle commissioni sui pagamenti digitali e il limite massimo di euro digitale detenibile da ciascun cittadino. La maggior parte delle imprese dovrebbe essere obbligata ad accettarlo, con eccezioni per alcune microimprese e lavoratori autonomi che non utilizzano sistemi digitali di pagamento. L'Unione Europea conferma inoltre che il contante continuerà ad avere pieno corso legale e dovrà restare disponibile, con particolare attenzione alle persone anziane e cittadini a basso reddito e a chi non ha accesso ai servizi bancari tradizionali. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha ribadito che l'euro digitale non sostituirà le banconote, ma affiancherà il contante in un sistema nel quale entrambe le forme di moneta manterranno validità legale. Con questa iniziativa Bruxelles punta a creare un'infrastruttura europea indipendente per i pagamenti digitali, rafforzando la sovranità finanziaria dell'Unione in un contesto internazionale segnato dalle tensioni economiche e politiche con gli Stati Uniti.
0: Oggi la città di Isola celebra uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno, la festa del comune, una serata che riunirà cittadini, ospiti e autorità in un momento di festa condivisa, arricchita da un concerto speciale. Barbara Costamagna.
8: Oggi la città di Isola festeggia la tradizionale festa del comune, uno degli appuntamenti più significativi del calendario cittadino. La cerimonia si terrà alle ore 20 presso il cinema estivo Arrigoni, dove cittadini, ospiti e autorità si riuniranno per celebrare la comunità e i suoi valori. La serata sarà dedicata ai momenti istituzionali, con il conferimento dei riconoscimenti comunali a persone e realtà che si sono distinte per il loro contributo alla crescita sociale, culturale ed economica della città. La festa del comune rappresenta infatti un'occasione per rendere omaggio a chi, con il proprio impegno, contribuisce ogni giorno allo sviluppo di Isola. A rendere ancora più speciale l'evento sarà il concerto del celebre gruppo vocale sloveno Perpetuum Gentile, noto a livello internazionale per le sue straordinarie esibizioni a cappella e per l'originalità delle proprie interpretazioni. Il loro spettacolo accompagnerà il pubblico in una serata all'insegna della musica e della condivisione. L'ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario essere in possesso di un biglietto gratuito distribuito dagli organizzatori. La festa del comune si conferma così un momento di incontro, identità e partecipazione capace di unire cittadini di tutte le generazioni in una celebrazione che valorizza il passato, il presente e il futuro della città di Isola.
0: Lo sport. Mondiali di calcio, la Spagna è la prima semifinalista del Mondiale a Los Angeles, la Roja supera il Belgio 2-1 e vola a Dallas, dove martedì affronterà la Francia in una delle sfide più attese del torneo. Gli spagnoli passano in vantaggio nel primo tempo con Fabian Ruiz, ma De Ketelaere firma il pareggio. A decidere l'incontro all'88esimo è Michael Merino, entrato da appena due minuti, che sfrutta un errore del portiere Lammens, subentrato all'infortunato Courtois, e firma il gol della qualificazione. Per la Spagna un successo sofferto ma meritato, mentre il Belgio saluta il mondiale con il rammarico per l'infortunio del suo capitano e per la beffa nel finale. Tennis: Jannik Sinner conquista la finale di Wimbledon e si giocherà la possibilità di confermare il titolo vinto lo scorso anno. In semifinale il numero uno del mondo ha superato nettamente Novak Djokovic con il punteggio 6-4, 6-4, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Una prestazione solida, autoritaria per l'azzurro, che ha controllato il match dall'inizio alla fine, strappando un break in ciascun set e concedendo pochissimo al campione serbo. E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, in redazione Dionisi Botter, tecnico regia Elio Valentic. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, prudenza per un incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Traffico regolare sui percorsi del Nord-Est previsto in aumento nel corso della giornata. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, a Trieste il raccordo Sistiana-Rabuiese di competenza ANAS è chiuso fino alle 12 di domenica tra Basovizza e Padriciano in direzione Sistiana per lavori agli impianti antincendio nella galleria Carso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Beh, siamo in estate e l'augurio ovviamente di una buona mattinata anche da questo sabato, da questo 11 del mese di luglio. Ben trovati sulle nostre frequenze qui su Radio Capodistria con Sergio Rebelli fino alle 10.30 anche quest'oggi. Parleremo di bidet. Cioè, è un argomento che sembra però diciamo sta prendendo piede anche in altri paesi e non soltanto in Italia. Parleremo di aste record, ma non soltanto, parliamo in effetti di musei molto molto interessanti, parliamo di cantanti e parleremo anche di una cosa un po' particolare che riguarda un po' le abitudini, o meglio i vizi che uno si pone su internet, ad esempio quello dell'acquisto compulsivo. Ma la musica ci accompagna come sempre ed è il primo ingrediente delle mattinate. Questa è Paola Iezzi.

Vi avevo anticipato che avremmo parlato di bidet stamattina, perché è una cosa, una parte della vita quotidiana, componente granitico di ogni bagno, in Italia soprattutto, strumento che non può mancare, accanto o di fronte al water. Beh, è una vera e propria certezza in Italia, che però si sgretola quando si varcano i confini nazionali. E del resto un recente articolo pubblicato sul Washington Post però cerca di dare risposta a tutti questi misteri di questo sanitario. Alcuni a dir poco paradossali per chi ovviamente non conosce questo oggetto, no? Un testo che è stato firmato da una dottoressa che si chiama Trisha Pasricha, che è una gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School. Lei dice infatti di aver ricevuto tantissime domande da persone incuriosite dal bidet, ma non ancora pronte ad acquistarlo, perché in effetti in vendita c'è, esiste, anche in altri paesi che non sia l'Italia. Infatti qualche volta mi è anche capitato, l'ho trovato in Olanda ad esempio, in un albergo, quindi non è una cosa del tutto così avulsa da altri contesti, però non è molto usato, anzi quasi niente. Diciamo che questa dottoressa ha voluto elencare così le domande più spinose che le sono state inviate, e quindi le cose che bisognerebbe sapere. Dicevo appunto, negli Stati Uniti e non solo, è uno strumento quasi alieno che soltanto adesso sta prendendo piede nei bagni delle abitazioni, anche a Stelle Strisce, da dove appunto arriva questo articolo del Washington Post. Diversi i cittadini ancora scettici, tanto da costringere un quotidiano appunto come questo Washington Post a dedicarci un approfondimento. La prima domanda è: le mani si sporcano? C'è anche questo dubbio. No e no, risponde l'esperta statunitense. In realtà la questione è stata studiata, i risultati dicono l'opposto. Le mani avranno circa 10 volte meno microbi se si usa il bidet rispetto a quando ci si pulisce con la carta igienica. Andiamo in pochi dettagli, ma ci siamo capiti, no? Ecco, negli Stati Uniti sono diffusi anche i bidet abbinati al water, quelli con funzione bidet, avete presente il doccino, le cose così. Però molti temono di dover utilizzare dell'acqua sporca per lavare le parti intime. E beh, anche qua voglio dire, pensano che si riciclino. Assolutamente no, dice la gastroenterologa. Credo che questo sia uno dei grandi fraintendimenti sul bidet. Il bidet, in quella funzione appunto WC con bidet, non spruzza l'acqua direttamente nella tazza del water. Il bidet è dotato di un ogello separato che utilizza acqua pulita, c'è la stessa del lavandino, e la spruzza. Posizionato verso l'alto, lontano dall'acqua sporca, quindi non c'è possibilità di spiacevoli contaminazioni. Però temono gli americani l'uso del bidet che possa magari creare un lago in bagno. Beh, l'acqua non finirà dappertutto, dicono, soprattutto per questi che hanno il bidet, il water con l'effetto bidet, perché proprio per colpa vostra siete voi a bloccare il flusso, che è preciso e delicato. Una fontana non è una manichetta antincendio. Ma vabbè, poi più si va avanti con le domande a cui sono state date delle risposte, più si vedono cose bizzarre, ad esempio come ci si asciuga con un asciugamano. Beh, ovviamente c'è l'acqua calda, tutte queste cose così. L'uso del sanitario quindi si fa apprezzare comunque sia anche per l'impatto ambientale, perché il consumo di acqua è ridotto. E l'articolo si conclude con una valutazione della dottoressa e dice infatti: come gastroenterologa lo consiglio a molte persone con patologie magari localizzate proprio nelle parti basse, ma comunque sia lo consiglio a tutti. Quindi devono prendere un po' in considerazione questa cosa anche in altri paesi. Con noi c'è Somber e la sua Potential qui su Radio Capodistria.

0: got something I want to talk about.
1: Fra poco noi daremo uno sguardo alla situazione per quel che riguarda l'aggiornamento delle notizie per il nostro notiziario flash, quello delle 8:30, come di consueto, nella nostra mattinata.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 8.30. Si complica la nomina dell'ex ministra degli esteri slovena Tanja Fajon come rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Sahel. La sua candidatura, proposta dall'alta rappresentante europea per gli affari esteri e sostenuta inizialmente dagli Stati membri, ha subito una battuta d'arresto a causa del ritiro del punto dall'ordine del giorno del Comitato dei rappresentanti permanenti. Secondo indiscrezioni, il blocco sarebbe stato causato dalla stessa Slovenia, mentre interessata ha espresso amarezza definendo l'accaduto un danno d'immagine per il paese. L'attuale ministro Tone Kaiser ha dichiarato di non aver notizie di un formale ritiro del sostegno da parte dell'esecutivo, ribadendo la necessità di muoversi in modo coordinato a tutela della sicurezza nazionale. Nuovo attacco russo su Kiev. Nelle prime ore della mattinata sono state udite almeno 5 esplosioni nella capitale ucraina, dove è scattato l'allarme antiaereo per un attacco missilistico. Le autorità militari hanno invitato la popolazione a raggiungere i rifugi e restare in luoghi sicuri. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Tkachenko, ha confermato su Telegram che la città è sotto attacco con missili russi. Al momento non sono stati resi noti eventuali danni o vittime. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran un impegno pubblico a garantire la libera e sicura navigazione nello stretto di Hormuz. La richiesta dovrebbe essere al centro dei colloqui previsti oggi in Oman, dove Washington sollecita Teheran a confermare che il passaggio marittimo resterà aperto e che non saranno attaccate le navi commerciali. Secondo indiscrezioni della stampa americana, gli Stati Uniti avrebbero avvertito l'Iran di possibili conseguenze in caso di rifiuto. Fine settimana da bollino rosso sulle autostrade slovene. Le autorità prevedono un forte aumento del traffico, soprattutto lungo l'asse tra Austria e Croazia per l'inizio delle vacanze in alcune regioni di Austria, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Sono attesi tempi di percorrenza più lunghi, code e aree di servizio particolarmente affollate. L'Agenzia slovena per la sicurezza stradale invita gli automobilisti alla massima prudenza e ricorda che il caldo, i cantieri e il traffico intenso aumentano il rischio di incidenti. È tutto per le notizie flash.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È stata inaugurata al Museo Civico d'Arte di Palazzo Ricchieri la mostra Mario Moretti, l'estro disciplinato dall'arte, pitture, sculture e disegni, promossa dal Comune di Pordenone e prodotta dall'Archivio Moretti. L'esposizione, visitabile fino al 21 settembre, offre al pubblico l'occasione di riscoprire la figura e l'opera di un artista che ha profondamente segnato la storia culturale della città. Pittore, scultore e ceramista, Mario Moretti ha vissuto a Pordenone fin da giovanissimo. La mostra, curata da Giancarlo Pauletto, Riccardo Moretti e Patrizio De Mattio, ripercorre l'intera produzione dell'artista, mettendo in dialogo pittura, scultura e disegno, dalle prime opere degli anni 30 fino alla piena maturità artistica. Particolare rilievo è riservato alle opere realizzate durante la prigionia nei campi di concentramento tedeschi, durante la Seconda Guerra Mondiale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

Sicuramente conoscerete Nymphaeus, questo capolavoro di Claude Monet, no? Questo quadro. Beh, in un'asta veramente da record, è stato venduto per 40,8 milioni di sterline. Siamo circa sui 48 milioni di euro, in una vendita di arte moderna e contemporanea organizzata da Sotheby's. Ed è una cosa incredibile il prezzo, che in effetti è il più alto raggiunto in Europa negli ultimi 10 anni per un'opera battuta all'asta del pittore impressionista. Si sono contesi l'opera almeno 5 compratori da diverse parti del mondo. Il risultato comunque conferma un forte momento di mercato per Monet. Ecco, quindi se ce ne avete uno in casa, metti caso, no? Ecco. Dopo un recente successo di Vetuil Effet du Matin, che è stato venduto a Parigi lo scorso aprile per 10 milioni e qualcosa di euro. Già qua un primato in Francia per un'opera dell'artista. Beh, questo Nymphaeus è stato realizzato in una fase cruciale della carriera di Monet ed appartiene al celebre ciclo delle ninfee dipinte tra il 1904 e il 1909, un periodo in cui l'artista rivoluziona praticamente la pittura di paesaggio. E adesso è entrato a casa di qualcuno che non sappiamo chi per la modica cifra di 48 milioni di euro. Vabbè, fortunato lui, fortunato lui. Adesso con noi c'è Olivia Dean e la sua So Easy.

The Balsa con Magnetic su Radio Capodistria questa mattina. Fra poco uno sguardo alla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano. Ma intanto c'è Zoe West e la sua Control. Early.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi, ma intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 in entrata allo svincolo di Latisana. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienze da Trieste, uscita alternativa Mirano Dolo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.

Charlie Puth e Coco Jones con la loro Sideways. Ogni anno, tra maggio e giugno, si celebrano, come dire, gli Oscar europei dell'arte. Si chiamano EMEA, che sarebbe European Museum of the Year Award, ed è un riconoscimento prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dal European Museum Forum. Questo premio praticamente celebra l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità, i valori. Beh, quest'anno questo Oscar europeo è andato al Den Gamle By, che è in Danimarca, ed è un museo vivente, proprio come l'hanno definito, a cielo aperto ad Aarhus, e che offre una sorta di viaggio interattivo. Altri premi sono andati alla Young V&A di Londra, ma anche al Museum of Madness Institute qui in Slovenia. Sono circa 45 le candidature presentate ogni anno dai 46 paesi membri del Consiglio d'Europa, e nel 2026 i musei in gara però erano 34, proposti da 16 stati membri. La premiazione è avvenuta a Bilbao. Il museo vincitore di questa edizione, appunto questo che vi dicevo, di Aarhus, si trova nel centro della città ed è molto partecipativo e legato anche alle questioni sociali. Il suo ingresso collega idealmente e fisicamente il sito storico con la città attuale, come se fosse un passaggio, una porta che collega presente e futuro. Ci sono rievocazioni storiche, attività pratiche, narrazioni partecipative, ci si confronta su temi della migrazione, dell'identità, dell'uguaglianza, dell'emancipazione. Nel museo, tra l'altro, sono custoditi 400 anni di storia urbana danese con un focus sul 1500. Ci sono 80 edifici storici provenienti da 25 città danesi e case, botteghe, negozi, farmacia, scuole, ufficio postale, dogana, teatro, tutto rifatto praticamente. Ci sono anche tante collezioni di orologi, mobili, ceramiche, giocattoli, costumi, strumenti musicali, monete e biciclette, ma anche giardini storici, raccolte legate alla storia di Aarhus. E poi da Pasqua a Capodanno il tutto si trasforma in un antico villaggio vivente, quindi se passate da quelle parti vale la pena la visita.

Notizie flash che arriveranno fra poco, quello spazio che noi dedichiamo alle 9.30 per essere precisissimi, ma lo raggiungeremo anche insieme a Kylie Minogue.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 9.30. Nuovo ultimatum di Washington a Teheran in vista dei colloqui sullo stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia Bloomberg, gli Stati Uniti chiedono all'Iran una dichiarazione pubblica che garantisca la libertà di navigazione e la fine degli attacchi contro le navi commerciali. In caso contrario, avvertono fonti americane, potrebbero esserci conseguenze. Washington ribadisce inoltre che un eventuale accordo sarà possibile solo se Teheran rinuncerà al materiale nucleare sensibile. Almeno 300 vittime non ancora identificate dei terremoti dello scorso 24 giugno sono state sepolte nel cimitero municipale La Esperanza, nello stato venezuelano di La Guaira. L'ha riferito il procuratore Larry Devo dopo un'ispezione nell'area ampliata per far fronte all'emergenza. I corpi sono stati inumati in fosse individuali e contrassegnati con codici identificativi. Intanto il bilancio ufficiale dei due terremoti è salito a 4.118 morti rispetto ai 3.889 indicati in precedenza. E ricorre oggi il 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica, uno degli episodi più tragici della storia europea contemporanea. La cerimonia di commemorazione principale segna il giorno esatto in cui l'11 luglio 1995 le forze della Repubblica Serba di Bosnia, dal generale Ratko Mladic, entrarono nella zona protetta delle Nazioni Unite, avviando l'esecuzione sistematica di oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci e la deportazione di circa 25.000 civili. In questa occasione verranno tumulati i resti di 10 ulteriori vittime recentemente rinvenuti. È morto all'età di 87 anni Peppino Di Capri, il cantante e pianista, scomparso dopo una lunga malattia nella sua amata isola di Capri, a Villa Castiglione. Nato Giuseppe Faiella, Peppino Di Capri ha avuto una carriera durata oltre 60 anni. Tra i suoi brani più conosciuti figurano in Champagne, Roberta, Luna Caprese, Saint-Tropez. È un grande amore e niente più. Ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo, vincendo nel 1973 e nel 1976, e 4 volte al Festival della Canzone Napoletana, dove ottenne una vittoria nel 1970. Ed è tutto per le notizie flash.

E Chiran con Repeated qui su Radio Capodistria. Non parliamo di lui, parliamo adesso di Dua Lipa, perché c'è una passione che è la lettura. Lei è molto appassionata appunto di letture varie e amplia il suo impegno anche nel mondo della cultura, perché 3 anni dopo aver fondato il suo club del libro Service 95, la cantante ha inaugurato la Manifesto Library all'interno della storica libreria Lello, quella di Porto in Portogallo, quella con la scala particolare piena di libri, no? Questo spazio pensato per celebrare i libri che nel tempo sono stati censurati o vietati. Questa è la sua volontà. La biblioteca nasce infatti dalla collaborazione tra il progetto editoriale Service 95 e la celebre libreria portoghese. L'obiettivo è mettere in risalto delle opere che in diversi momenti storici in vari paesi sono finite al centro di divieti o tentativi di censura, offrendo ai lettori però la sola opportunità di scoprirne il valore. Gli scaffali della Manifesto Library ospitano una selezione di circa 100 libri scelti per il loro impatto culturale e le storie che raccontano. Tra questi figurano opere di autori che hanno affrontato temi considerati controversi o scomodi per l'epoca, diventando simboli però della libertà di espressione. Presentando questo progetto, Dua Lipa ha sottolineato l'importanza di proteggere il diritto di leggere e di confrontarsi con idee diverse. Secondo l'artista, infatti, i libri rappresentano uno strumento fondamentale per comprendere il mondo e sviluppare uno spirito critico, soprattutto in un periodo in cui molte opere continuano a essere oggetto di restrizioni. L'iniziativa quindi vuole diventare un punto di riferimento per chi crede nel valore della lettura come forma di conoscenza e di libertà. Una vecchia storia che in effetti però è sempre importante ribadire. Quindi se andate alla libreria Lello a Porto in Portogallo trovate anche questa sezione curata direttamente da Dua Lipa, che noi adesso però ci ascoltiamo come cantante.

Dua Lipa con la sua One Kiss. Fra poco per noi lo spazio dedicato all'aggiornamento sulla viabilità nel nord-est italiano, sulle autostrade, e poi torneremo insieme per l'ultima mezz'ora. Quindi restate con noi.

I saldi estivi sono fantastici, ma al Gran Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

0: single della settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life. E una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda: da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Risolto un incidente sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il solo traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Il traffico è intenso anche sul tratto Venezia-Trieste, con code in entrata allo svincolo di Latisana e code alla barriera di Trieste-Lizerti in direzione Trieste. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio di Autostrade per l'Italia, code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili gratuitamente scaricando l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Acquisti online, quanti di noi li fanno? Quante volte li facciamo? Perché li facciamo? Beh, l'acquistare in modo compulsivo sui siti a quanto pare è più comune invece di quanto si immagini, quindi non soltanto cose che servono, ma proprio cose che no, ecco. Premere il pulsante acquista pare dia una sorta di scarica di adrenalina, beh questo potrebbe essere anche confermabile in effetti, anche se secondo gli esperti l'acquisto compulsivo può essere legato ad una serie di disagi. In Corea del Sud l'acquisto online pare sia una vera e propria malattia riconosciuta e si ricorre a degli stratagemmi. Stiamo parlando in particolare di quelli che vengono chiamati dopamine sites. Piacciono molto ai giovani. La particolarità è che chi acquista online in realtà non acquista nulla, però segue tutto il percorso. È una simulazione perfetta dell'acquisto e pare che sia anche molto soddisfacente. Tutto sta nel percorso di acquisto, in effetti non nell'atto finale. Tra questi siti ce n'è uno che si chiama Food Never Comes, il nome è una garanzia, cioè il cibo non ti arriva mai, ed è creato da uno sviluppatore locale dove gli utenti hanno a disposizione un elenco di ristoranti con valutazioni, stime dei tempi di consegna dei piatti, tutti qui gli utenti possono aggiungere i piatti al carrello, figo, no? Poi cliccano su ordina, appare l'ordine simulato con un piccolo messaggio in cui invece si fa notare quanto si è risparmiato non effettuando un ordine reale, cioè non è che una fregatura poi alla fine, perché loro sanno di essere su questi siti. Appunto si chiamano dopamine sites perché il cervello rilascia dopamina durante l'anticipazione della ricompensa che è appunto l'acquisto fatto e produce un effetto chimico reale però indipendentemente dall'acquisto. Un'altra piattaforma invece simula una pausa sigaretta, si chiama Danta, in coreano appunto pausa sigaretta. C'è un pulsante di avvio, le persone vengono connesse in tempo reale con delle frasi anonime che ricostruiscono una pausa sigaretta in una sala relax virtuale con persone estranee, tutte molto stanche. Pare che piaccia così. I dopamine sites però piacciono e a quanto pare funzionano, appunto come accennavo, alle persone piace sentirsi connesse online anche con sconosciuti, perché fa sentire meno soli. Quello che emerge però è che lo shopping simulato è piuttosto un surrogato di un contatto umano in questo caso. Non si tratta di acquistare un prodotto ma di fare un'esperienza, magari poi condividendola con qualcuno. Si parla anche di dopamine farming e addirittura delle piccole gratificazioni digitali. Un sito simula di ordinare una cena giapponese, simula di guardare il corriere che la consegna su uno schermo, sembra quasi un servizio sociale alla fin fine, perché poi tutto questo che appunto si è simulato non è assolutamente vero, però da quelle parti riesce un po' a togliere questo interesse da quelli che invece sono gli acquisti compulsivi reali. Musica per noi in questa mattinata, quasi in chiusura di questo sabato, c'è anche Nait e la sua Forte.

Vi saluto qua, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui dalle frequenze di Radio Capodistria, sempre a Calle degli Orti Grandi, nel nostro spazio del mattino. Vi auguro anche un buon fine settimana, mi raccomando, passatelo nel miglior modo possibile. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie flash delle 10.30. In occasione del 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica, il ministro sloveno degli affari esteri ed europei, Tone Kaiser, ha definito la strage un monito permanente contro l'odio e l'intolleranza. In una nota il ministro ha sottolineato la responsabilità della comunità internazionale nel prevenire atrocità di massa e nel difendere la pace, la sicurezza e il diritto internazionale. Oggi nel memoriale di Potocari si tiene la cerimonia commemorativa con la sepoltura dei resti di 10 vittime ritrovate nelle fosse comuni. Il ministro degli esteri sloveno ha ribadito inoltre che la riconciliazione, il dialogo e la fiducia reciproca restano fondamentali per il futuro europeo della Bosnia-Erzegovina. L'Iran resterà impegnato nel memorandum d'intesa a condizione che gli Stati Uniti rispettino pienamente i propri obblighi, ha dichiarato il rappresentante iraniano all'ONU Saedi Iravani, avvertendo che ulteriori violazioni da parte di Washington libererebbero Teheran dai propri impegni. Iravani ha inoltre contestato ai paesi E3, ovvero Francia, Germania e Regno Unito, la legittimità di ricorrere al meccanismo di ripristino delle sanzioni. Proseguono senza sosta in Andalusia, nel sud della Spagna, le operazioni per spegnere il vasto incendio che ha colpito la provincia di Almeria, devastando oltre 4.000 ettari, causando 12 morti. Circa 500 operatori hanno lavorato durante la notte, affiancati all'alba dai mezzi aerei. Le vittime rinvenute nel territorio di Bedar e trovate carbonizzate non sono ancora state identificate. Fine settimana da bollino rosso sulle autostrade slovene, le autorità prevedono un forte aumento del traffico, soprattutto lungo l'asse tra Austria e Croazia, per l'inizio delle vacanze in alcune regioni di Austria, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Sono attesi tempi di percorrenza più lunghi, code e aree di servizio particolarmente affollate. Ed è tutto per le notizie flash.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova code per un incidente risolto tra Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Traffico già sostenuto, rallentamenti in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Il traffico è intenso anche sul tratto Padova-Venezia della 4, dove sono anche presenti cantieri. Rallentamenti si verificano tra Bivio a 13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sul tratto Venezia-Trieste, code in entrata alla Tisana, code in barriera a Trieste-Lisert in direzione Trieste e code in immissione in A23 sempre in direzione Trieste. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano segnalate code all'uscita di Portogruaro per le provenienze da Conegliano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso e per un precedente incidente tra Pontegba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
3: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

0: Buongiorno, benvenuti, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi, e ci siamo anche oggi in questo sabato 11 di luglio qui su Radio Capodistria con Radio Vagando in Pillole, e anche oggi vi riproporremo alcune interviste e alcuni degli ospiti che sono stati protagonisti delle puntate andate in onda durante la scorsa stagione. L'intervista di oggi, o meglio la prima, sarà a Nicole Brusaferro e a Francesca Sarocchi, che sono venute a trovarci negli studi di Radio Capodistria per presentarci il libro Osteria da Marino, una storia triestina lunga un secolo, libro uscito per la casa editrice triestina Boralà, e parliamo di un luogo veramente simbolo della vita notturna di Trieste, nel cuore della città tra le viuzze del ghetto ebraico, un'osteria che non è solo un locale, direi che è assolutamente un pezzo di Trieste che resiste nel tempo. Ma riascoltiamo l'intervista.
1: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
0: Buona mattinata, buongiorno.
2: Buongiorno Barbara, grazie.
0: Grazie a voi di essere tutto bene nel viaggio. Sapete che adesso non serve più la vignetta per arrivare in questo tratto?
2: Siamo arrivate spedite, l'abbiamo saputo stamattina comunque.
0: L'avete scoperto sì, all'ultimo.
2: Sì.
0: Allora, noi abbiamo delle amiche che sono venute a trovarci da Trieste perché parleremo dell'Osteria da Marino, che indubbiamente è un posto, direi, iconico di quella che è la nostra, cioè che è la nostra città, perché io in realtà abito a Trieste, proprio come Nicole, come Francesca, e proprio durante il mese di maggio ha compiuto 100 anni, per cui insomma c'è una bella storia. Io sono convinta che anche gli amici di Capodistria, comunque delle nostre zone, quando vanno a farsi un giretto a Trieste, ecco, indubbiamente lo dico in Trieste, in un calicetto con una T da Marino, probabilmente se lo saranno bevuti. E ragazze, voi come siete state coinvolte in questo progetto di scrivere un libro su questa storia triestina lunga un secolo? Cioè, raccontatemi qualcosa su di voi, come vi siete conosciute, perché lavorare assieme, perché scrivere un libro proprio su l'Osteria da Marino?
3: Allora Barbara, noi ci conosciamo in realtà da oltre 30 anni perché eravamo a scuola insieme. L'idea in realtà è partita da Francesca. Io avevo scritto un articolo sul Piccolo sui 100 anni dell'Osteria, e questo era stato pubblicato ovviamente sul giornale. Francesca, che conosce di più l'Osteria, ha detto: beh, ma perché non approfondiamo e ne facciamo un libro, raccogliendo i ricordi di chi lo ha frequentato e l'ha frequentato in passato. Quindi da qui è nata l'idea. Abbiamo fatto questo lavoro, per cui ringraziamo tantissimo tutte le voci che ci sono in questo libro, perché i clienti storici affezionati sono quelli che hanno costruito il libro, e così è nata questo insieme di ricordi che mette dentro anche ovviamente tutti i titolari che si sono avvicendati nel corso degli anni. È nato questo libro che per adesso è molto apprezzato, e è nato grazie anche alla volontà di Ivan e Nils, che sono i due giovani gestori attuali, che hanno subito abbracciato con estremo entusiasmo l'idea e che quindi ci hanno dato carta bianca per procedere con questa iniziativa.
0: Certo, un'iniziativa di cui mi stavate dicendo adesso, praticamente il libro verrà tradotto anche in altre lingue. Lo sloveno ce lo potevamo immaginare, ecco. Poi in che altre lingue, Francesca?
2: In inglese e in tedesco.
0: Che bel successo!
2: Perché io frequento spesso quel posto, e quindi quando ci siamo trovati seduti a organizzare la festa dei 100 anni con Ivan e Nils, abbiamo pensato di mettere per iscritto, per lasciare ai posteri, questi ricordi e queste cose che si avvicendano e queste cose che accadono all'interno dell'osteria. E poi vedendo che c'è tantissimo turismo, quindi tantissime persone straniere che ovviamente quando ordinano chiedono di conoscere tutta la storia di quel posto, perché sulle guide turistiche è citato ma non è raccontato bene, allora abbiamo pensato di fare la traduzione
0: e di raccontarlo bene voi. E di raccontarlo bene voi. Allora sentite, che cosa vi ha colpito di più di questo locale che oramai ha già 100 anni? Io l'ho frequentato molto quando mi sono trasferita a Trieste per l'università, per cui avevo delle frequentazioni, diciamo così, da studentessa, no? Appena arrivi a Trieste, dove ti portano? Da Marino, per cui direi assolutamente
2: è rimasto tutto uguale.
0: Non è cambiato niente. Ricordo
2: succede
0: che
2: tuttora.
0: Si tirava tardi, cioè uno di quei posti in cui effettivamente insomma facevi tardino.
2: Fai ancora tardi, sì, ma adesso inizi anche prima. Puoi fare il pranzo, puoi fare l'aperitivo, puoi fare la cena, puoi fare il dopo cena. Questo è il bello, secondo me, del luogo, perché è un luogo che accoglie un po' tutti. quindi giovani, meno giovani, persone come noi che ci sentiamo giovani, ma che in realtà, Nicole ha detto, ci conosciamo da 30 anni.
3: Più di 30 anni, ecco, facciamo due conti.
2: Ecco, facciamo due conti, più di 30 anni. Quindi è rimasto esattamente uguale a se stesso, ma modificandosi nel tempo e adattandosi al tempo che passa. Questo secondo me è il suo punto di forza.
3: E poi c'è da dire che tutti lo conoscono, tu non parli con una persona in città e si ricorda tanti dei tempi universitari, perché anch'io era il primo momento in cui ci sono stata, ma tutti, anche il turista che arriva da fuori, comunque c'è stato a mangiare o a bere il calicetto che dicevamo prima, però dal sindaco Roberto Di Piazza che ha fatto la prefazione.
0: Infatti, come l'avete coinvolto? E poi dopo ci sono appunto degli aneddoti, no, anche suoi, no?
2: Si è autocoinvolto,
0: si
2: perché Nicole l'ha intervistato quando ha scritto l'articolo ed era entusiasta.
3: Sì, lui è venuto alla festa dei 100 anni e ha detto che per lui era un luogo del cuore, come per altro altri politici che sono passati. E lui ci ha raccontato un po' le sue scorribande da marino, ma come tutti, magari finivi di lavorare, finivi di avere qualche impegno e finivi la serata andando a bere qualcosa, e poi lì succedeva un po' di tutto. Qualcuno ce l'ha raccontato, qualcuno no, e anche il sindaco era uno di quelli che frequentava in allegria il locale.
0: Certo, no? Che poi appunto questo locale si trova in quello che viene chiamato appunto il ghetto ebraico. Ecco, che è fatto proprio di queste piccole viuzze che ci sono indicativamente, potremmo dire, dietro Piazza Unità, dietro Piazza della Borsa. E non mi sorprende il fatto che, come viene anche citato nel libro, che qualcuno si è beccato qualche secchiata d'acqua, perché poi a un certo punto, quando alle 2 di mattina insomma fai un po' di confusione, ecco, diciamo che i triestini non è che vanno molto sul sottile, sul leggero. Però appunto della secchiata d'acqua ci sta, ma addirittura uno che un giorno buttò giù un televisore, no, questa me la dovete raccontare e spiegare meglio.
2: Ma quella del televisore è famosissima ed è storica, però in realtà Nicole ha intervistato, il racconto del televisore è opera sua, per cui poi la cosa divertente del telecomando la sa lei, perché
3: è stato buttato giù questo televisore, sì. Ricordiamo quelli vecchio stile con tanto di tubo catodico, quelli grossi.
0: Sì, non quello schermo piatto, insomma.
3: Ha fatto un tonfo incredibile e chi era lì mi racconta che c'è stato un silenzio assurdo. E subito dopo ho detto, buttaci anche il telecomando, no? Perché a questo punto, per fortuna non ha fatto feriti, perché ricordiamo, insomma, la via è piccola, potrà centrare qualcuno. Visto proprio che non ha causato feriti, l'hanno citato come episodio divertente. Poi le secchiate d'acqua si sono state ripetute, mi pare, nel tempo.
2: Ma si ripetono tuttora.
0: Questo è un must che capita, diciamo così, in quel di Trieste. Allora, io ho preso, leggendo il libro, che quando nacque questo luogo, inizialmente nacque come una caffetteria. È vero, e poi dopo insomma ha avuto una storia, è stato chiuso, è passato poi riaperto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco, però nacque come caffetteria.
2: Nacque come caffetteria, la prima caffetteria del ghetto ebraico, e poi a causa delle leggi razziali ovviamente venne chiusa. Successivamente diventò un'osteria, in quanto Marino, il signor Marino, abitava di fronte e quindi la scelse come proseguimento del suo salotto. E quindi si incontrava lì con gli amici anziché incontrarsi a casa, chiacchieravano, probabilmente avrebbero fatto anche grande filosofia, penso, anche perché i racconti sono
0: solito,
2: tanti,
0: sì. Certo.
2: E da lì è diventata un'osteria ed è rimasta esattamente uguale dagli anni 40-50,
3: sì, più o meno,
2: ad oggi,
0: sì. Ecco, allora ci sono diversi racconti che ovviamente fanno sorridere, ecco, però raccontatemi quella del cavallo.
2: Quella, cioè, piace qualcuno... a tutti.
3: Il cavallo ha 3 versioni diverse, okay. Però devo dire che quando c'era stata la festa dei 100 anni, una signora che ha più di 80 anni, quindi insomma è una memoria storica del locale, mi ha detto che un giorno è entrato un signore con un cavallo, ha chiesto da bere per lui e per il cavallo. E Marino, senza batter ciglio, ha dato da bere qualcosa al signore, ha dato un secchio d'acqua al cavallo, cioè senza scomporsi.
0: Come fosse una normalità.
3: La normalità, perché lì insomma di cose particolari ne succedevano, ma non si scomponeva nessuno. Quindi è stata lei a questo ricordo di che era seduta dentro, ha visto questo cavallo entrare tranquillamente, è stato servito e poi è uscito. Poi a molte, come
0: che
3: tutte
0: anni potrebbero essere più o meno? Ecco, per cui Marino, diciamo, la riprese, la trasformò da caffetteria in quella che poi è l'osteria che tutti noi conosciamo, e questo appunto immagino dopo gli anni 40-47,
3: credo
0: forse
3: fossero verso gli anni 50-60
0: addirittura,
3: così. Sì, poi sai, un po' si perde anche la memoria, perché molte delle persone che ci hanno raccontato hanno anche una certa età.
2: Le date precise non le sa nessuno.
3: Esatto, sono molto non so se per il vino bevuto o per le
2: aspettando perché vogliono tenere questa storia così un po' romanzata, sì, però sì. Non le abbiamo.
3: Esatto, c'è un po' anche di romanzo sicuramente in queste storie, perché appunto questa storia del cavallo, io ho raccolto almeno 3 versioni, quindi insomma poi c'è anche appunto l'età delle persone e c'è anche un po' l'ambiente, insomma poi ci sono tante chiacchiere, c'è gente che raccontava di aver sentito, di aver visto, ovviamente sono ricordi anche di 60-70 anni fa, noi li abbiamo presi così come ce li hanno raccontate.
0: Senti, ma e ad esempio quelle che poi sono le leggende che si sono tramandate appunto da Marino non vere, ecco c'è una in particolare.
3: Quella della cella di Oberdan.
0: Sì, questa chissà da dove viene comunque.
3: Ma io credo che Marino fosse molto ironico nei suoi racconti, quindi si divertiva, così mi ha detto il figlio, si divertiva anche a inventare un po' le cose. E quindi si era inventato appunto che un angolo del locale era stata la cella di Oberdan, come si era inventato anche di un lampadario che veniva dalla Cina,
2: che è tuttora lì.
3: E quindi lui si divertiva anche a sentire come queste storie si ripetevano velocemente con il passaparola. E appunto c'erano anche delle comitive poi che venivano a vedere
0: il famoso lampadario dalla Cina.
2: Ma anche poi è curioso, perché io, guarda, recentemente, settimana scorsa ero lì e mi guardavo intorno e mi chiedevo: ma dove può starci la cella? Cioè, anche nell'ipotesi che ci fosse veramente la cella di Guglielmo Oberdan, non c'è proprio lo spazio. Cioè, non lo so dove loro hanno pensato che poteva essere piazzata.
3: Però era venuta una comitiva, sì, a cercarla.
2: Certo, con la gita organizzata.
0: Sì, certo,
2: con la guida.
0: A me dissero però questo alla fine degli anni 90, che da Marino ci veniva sì, Joyce e Svevo, però immagino che anche a livello temporale non è che
3: a livello ci temporale, potesse no, stare c'è anche da dire
0: bene.
3: Che sono persone che hanno frequentato praticamente tutti i locali di Trieste, se
0: certo.
3: Tu guardi un po'. No?
0: Ah sì, ce lo dicono di ogni bar.
3: Sì, diciamo come temporalità.
0: Però Marino ha avuto un po' di personaggi famosi, no? Che sono stati portati.
3: Tanti, ma soprattutto gente che, come ci racconta anche il figlio e anche i gestori dopo, avevano spettacoli a Rossetti, al Verdi, o comunque facevano concerti a Trieste, ed era l'unico locale per un periodo che tirava fino a tardi. Quindi magari il musicista, l'attore che recitava a teatro, andava lì a mangiare, poi proseguiva la serata, e tante volte ci racconta che si chiudeva la serranda e si continuava a fare musica dentro. Adesso non mi ricordo perché ne sono citati tanti, ma effettivamente sono tutti quelli che sono passati per Trieste con spettacoli, concerti, quasi sempre sono finiti da Marino.
2: Anche cantanti, certo, musicisti, perché quel pianoforte è Capossela, andava spessissimo. Ma poi è un posto dove io recentemente sono stata lì e c'è stato un bambino che si è messo a suonare il pianoforte, un bambino prodigio, cioè, cosa? Però si è messo a suonare il pianoforte, cioè mentre tutti cenavano ha allietato tutti suonando il pianoforte, perché tuttora si può fare.
0: È tuttora, è vero, infatti anche io ricordo queste finale di serate dove chi era in grado poteva suonare il pianoforte. Allora Iacca, tu fai partire la prossima canzone, poi abbiamo tante domande ancora da fare a Nicole Brusaferro e a Francesca Sarocchi, e ricordando appunto che comunque Osteria da Marino lo potete trovare anche, cioè, anzi direttamente all'interno poi, no, di quello che è il locale, ecco, per cui si può venire in possesso di una copia. Comunque andiamo con la nuova di Bruno Mars e poi ancora tante cose da chiedere alle nostre ospiti.

0: La nuova canzone di Bruno Mars in apertura di questa puntata di Radio Vagando, quando nei nostri studi sono arrivati a trovarci Nicole Brusaferro e Francesca Sarocchi, che sono le autrici del libro Osteria da Marino, una storia triestina lunga un secolo, libro che esce per White Cockle Press, che è appunto questa casa editrice molto molto triestina, e per cui tu, Nicole, hai pubblicato già un sacco di libri.
1: Sì, non mi ricordo esattamente quanti, ma
0: però che non sembra che vedere al centro la triestinità, sì, giusto? Sì, sì. Un po' il filone tuo, ecco.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Pedocin, Mirella, il Capo in B, eccetera. Ci tengo a ringraziare non solo Diego Manna della White Cockle Press, ma anche Sara Paschini, che per il libro di Marino ha fatto questa bellissima copertina che sembra un quadro, tanto che la locandina so che è andata a ruba, è stata anche incorniciata da molte persone, perché effettivamente anche la copertina ha attirato il suo pubblico, perché dà proprio l'idea di quella che è l'osteria da Marino.
0: Ma voi ce l'avete il che fumiate o meno il posacenere,
2: certo,
0: rubato da Marino?
2: Ma ovvio,
1: è un must.
2: Cioè, ogni tanto mi viene in mente anche di usarlo come regalo, cioè andrei a rubarne uno, impacchettarlo,
0: certo,
2: e regalarlo a chi non ce l'ha, perché è una cosa che bisogna avere.
0: Eh sì, perché ne hanno creati qualcosa come ben 10.000 e adesso ne hanno 3.000, ma anche questi se li travandano da gestione a gestione, immagino.
2: Sì, questa è una cosa storica, io dai tempi dell'università mi ricordo.
0: Io nel mio appartamento di studente dove ho vissuto c'è stato un posacenere da Marino.
1: Tipo portafortuna, ecco.
0: Certo,
2: lo
0: certo.
2: Dovevano avere tutti, poi aveva un'altra forma, mi ricordo, aveva una forma di farro di cavallo,
0: certo.
2: Adesso sono rotondi, però ai tempi io fumavo quella volta, adesso non fumo più, però a prescindere da questo bisognava averlo, cioè era una cosa, e soprattutto gli studenti fuori sede.
0: Sì.
1: Ricordo di Trieste, no?
2: Sì.
1: Che tra l'altro la festa dei 100 anni sono arrivati anche tante persone da fuori Trieste.
0: Ah, proprio per ritornare a rivedere un posto che hanno frequentato, non so, mi viene in mente ai tempi dell'università, di solito, ecco. E per cui alla festa dei 100 anni ci sono stati un po' anche tutti i vari gestori o chi c'era ancora?
1: Sì, ci sono stati sia la festa dei 100 anni sia la presentazione del nostro libro. È stato bello perché è proprio una storia che continua, no? Quindi tutti i gestori ci sono stati, ma tantissimi, io ho conosciuto soprattutto alla festa dei 100 anni tanti ragazzi che erano all'università e che adesso lavorano a Trieste o sono venuti da fuori Trieste per la festa. C'è anche una coppia che ho intervistato, ma ha voluto restare anonima, che si è innamorata da Marino quando erano studenti universitari
2: e hanno voluto restare anonimi per il fragolino,
1: per il fragolino, perché erano quelli che però sì, veramente i gestori ci hanno dato anche una grossa mano, perché per ricostruire la storia sono stati fondamentali,
2: anche perché hanno unito tutti i puntini, ci hanno permesso di metterci in contatto con tutte queste persone, perché alla fine il libro è una raccolta di racconti, aneddoti, che però ci sono stati portati dalle persone che li hanno vissuti, cioè non abbiamo portato niente nel libro che abbiamo letto, sono proprio cose raccontate da chi li ha vissute.
0: Ecco, ma quella che è la domanda che mi sorgerebbe spontanea, ad esempio nell'ultima gestione, che appunto è arrivata dopo il 2020, no, che ha segnato un po' questo cambiamento, credo anche per tanti locali della città di Trieste, ecco, però loro sono triestini, cioè conoscevano il posto,
2: no,
0: come sono riusciti a entrare?
2: Nessuno, ecco, dei infatti, due, né Ivan né Nils, che sono gli attuali gestori, sono triestini, e questo secondo me è anche
0: una
2: forza.
0: Nils è francese
2: e invece Ivan è serbo.
0: Ok, e come hanno fatto a riuscire a immergersi in un posto che è intriso poi di quella che poi è la cultura triestina, ma quella proprio dei baretti, delle osterie?
1: Intanto erano clienti affezionati.
2: Erano clienti affezionati, quindi hanno vissuto quello che era il mood del luogo. Poi hanno iniziato a lavorarci e poi hanno deciso di fare il salto e di gestirlo loro, ma mantenendo tutta quella che era la tradizione, che secondo me questo è il grande punto di forza di quel locale, perché alla fine sono passati 100 anni, però è rimasto esattamente uguale.
0: Ma certo.
1: E sono stati traghettati
2: dal gestore precedente, sì.
1: Che lo ha raccontato anche durante la festa, la presentazione. Credo che gli abbia fatto molto piacere anche che loro si siano affidati a lui, perché non è così scontato che due ragazzi arrivino. Molte volte si stravolge un locale perché arrivano due persone nuove. Invece loro hanno avuto la lungimiranza di lasciarlo così, ma di chiedere anche consigli e aiuti a chi poteva effettivamente e dare una mano per portare avanti la tradizione al meglio. Sono due ragazzi secondo me molto in gamba tutti e due,
0: e appunto nel libro

0: Voi siete riusciti a trovare questi aneddoti davvero curiosi, no? Come quella del cavallo, che io tuttora, pensando a quanto stretta è la porta quando entri,
1: faremo una prova,
0: cioè non riesco a capire
1: faremo una prova, Barbara,
0: possa entrare sto cavallo, però vabbè. E, oppure quella della cella di Guglielmo Oberdam. Però io credo che sia importante, no? Quando uno racconta un posto come questo, trovare anche queste storie che sembrano un pochino esagerate, che però fanno parte della magia di un posto come Marino. E ne avete trovate altre, alcune avete dovute lasciarle fuori, com'è
2: a me è piaciuta tantissimo
0: le storie,
2: quella dell'ordine dell'ombra che cammina. E Nicola, la festa dei 100 anni, è riuscita a scovare uno dei componenti di Roma.
0: Ah, aspettate, dovete spiegare, questo era un gruppo.
2: Era un gruppo che ha fondato quest'ordine.
0: E ma una cosa goliardica, da
2: universitari. Da universitari nel 1963, se non ricordo male, però c'è una targa grande in ottone all'interno del locale a testimonianza. E alla festa, Nicole, non so come, io vi giuro, c'era tantissima gente e lei è riuscita a intervistare questo signore anziano che è arrivato da Roma col volo della mattina ed è ripartito col volo della sera.
1: È venuto solo per quello, e tra l'altro lui ha ricordi molto, a parte molto vivi, ma molto affettuosi del posto. Cioè lui, come tanti altri, lo considerava, come penso l'avesse concepito all'inizio Marino, un salotto di amici. Quindi questo ci hanno detto tutti, e la cosa particolare, generazioni diverse da chi lo frequentava 20 anni fa, questi 50 e passa anni fa, era un salotto. Quindi dall'ordine che si trovava per il gruppo goliardico, agli studenti universitari che magari finiti gli esami si trovavano lì, ma anche alcuni studenti universitari che hanno la nostra età mi hanno raccontato che lì era tipo casa, cioè che tu non avevi neanche, non so, diamoci appuntamento, ci si trovava lì a prescindere, no? Oppure andavi lì e trovavi sempre qualcuno.
2: Anche perché qualcuno passa.
1: Sì,
0: però c'è una cosa che fa molto casa, quel libro dei Puff. Adesso dobbiamo spiegarlo ai non triestini che cos'è il Puff.
1: È un debito. E c'è anche questo, un altro episodio, è che Marino segnava su questo libro dei Puff, che tuttora esiste, si segnava chi doveva pagare, aveva conti in sospeso.
0: E certo.
1: E un giorno qualcuno ha dato fuoco al libro dei Puff e sembra che Marino, che si era sentito male, è un attimo ripreso, ha detto: non preoccupatevi perché so tutto a memoria.
0: Certo, io i nomi me li ricordo, perché non è che adesso mi bruciate quello.
2: Esiste ancora, sì, ce l'hanno lì sul pianoforte.
0: Il cerchio si chiude.
1: Ho
0: capito, ma secondo voi lo aggiornano ancora? C'è qualcuno ancora che fa puffo? Adesso
2: io,
0: non
2: allora,
0: è più possibile.
2: Io credo che esisteranno per sempre quelli che fanno puff. Non lo so se si possa fare lì, però credo esisteranno per sempre. Fa parte proprio.
1: Comunque la memoria storica, quel libro.
2: Quel libro, sì. Veramente
1: è sopravvissuto,
2: sì.
1: Tra l'altro, quello bruciato.
2: Ma a dire il vero, la bellezza è stata che i gestori attuali ci hanno permesso di accedere a dei documenti che si trovano all'interno del libro in originale, quindi la licenza di apertura nel 1925 della
0: quando
2: caffetteria,
0: l'hanno dovuto chiudere,
2: quella del 40 quando l'hanno chiuso, tutti i documenti che loro hanno in originale, che sarebbe stato diversamente difficilissimo da reperire.
1: Alcuni quindi sono proprio incorniciati, sì. E quindi anche un turista che arriva magari li legge e poi li vede proprio esposti, perché sono la storia. Più che sembra proprio un piccolo museo all'interno, perché la targa che abbiamo citato prima, questa è la licenza,
2: un sacco di cose relative allo sport, tipo la canoa che adesso non c'è più.
0: Ah certo, però io penso di ricordarmela questa canoa.
2: Io anche, io me la ricordo negli anni 90. Anni 90, primi 2000 c'era.
0: È perché
2: vero,
0: a Marino regalarono una canoa, cioè un normale regalo di compleanno.
1: Non è malissimo. Altro,
0: più o meno
1: poco anche ingombrante, e non sapevano dove metterla, avevano appesa sopra il bancone
2: che era in legno, credo.
0: Certo.
1: Era in legno. No, poi durante una piccola ristrutturazione l'hanno tolta, anche perché non era proprio comoda anche
2: da pulire, anche da sistemare, quindi.
1: Però tutte le cose anche che sono state tolte mi hanno detto che sono state conservate dai vari gestori o in un magazzino, anche se adesso è stato quasi tutto rimesso dentro
0: proprio con rispetto.
1: Esatto.
0: È stato tutto conservato benissimo. Poi tra l'altro si leggeva nel libro che praticamente da Marino c'erano degli incontri, ad esempio non so, c'è stata la nascita di un partito, forse dei gruppi massonici, di tutto.
2: Esatto.
0: E di più, insomma,
1: diciamo che
0: venuto.
1: L'idea di quel salottino dove si prendevano decisioni importanti anche post università, ma poi non dimentichiamo che lì insomma passano tuttora i politici, gli imprenditori, lì ci sono anche uffici importanti, passano dirigenti, probabilmente sono state prese anche delle decisioni importanti in vari ambiti che qualcosa sappiamo.
2: Nicola racconta all'interno del libro, c'è una parte dedicata al covo,
1: sì,
2: perché
1: covo.
2: Quello è interessante, perché appunto questi ragazzi universitari, credo del periodo nostro,
1: più
2: penso
1: nostro,
2: più o meno,
1: sì, sì.
2: L'hanno soprannominato il covo, quindi si dava un appuntamento lì perché essendo scuro si beveva, quella volta si fumava, perché io mi ricordo,
1: sì,
2: che quando andavo all'università
1: fumava.
2: Si fumava dentro, ti dava l'idea di essere in un posto,
1: ma anche perché il covo, perché mi dicevano che c'era una luce un po' soffusa, no?
0: Certo,
2: esatto, ma sembra un po' uno speakeasy degli,
1: sì,
2: anni 20, sì. Cioè più o meno, cioè il mood è quello.
0: Beh, io ricordo che è sempre stato un posto in cui comunque si tirava tardi e, sì, ed era un posto dove, come dire, nascevano anche delle belle chiacchierate, erano molto intime, molto interessanti, se ci andavi in pochi, però poteva anche esserci il gruppo proprio della festa, dei tuoi compagni dell'università, perché insomma era adatto a tantissime, tantissime situazioni differenti. Mi avete fatto voglia di ritornarci,
1: devi.
0: Magari non a queste ore.
2: Quando che sono lì, devi dirlo, però sono tornata perché ho fatto l'intervista, mi interessa.
0: No, ma magari potrei arrivarci direttamente col
1: libro,
0: e chiedere,
1: sì,
0: scusatemi, aiutate a
1: cavallo,
0: rintracciare,
1: però, a cavallo,
0: le attrici a cavallo.
1: Così provi.
0: Dov'è la cella?
1: Sì, dov'è? E il lampadario.
2: E la targa.
0: E la canoa. Allora ragazzi, è stato veramente un piacere, perché io ricordo che il vostro libro lo trovate là direttamente.
1: Esatto.
0: Osteria da Marino, appunto il libro di Nicole Brusaferro e di Francesca Sarocchi. Ringrazio anche Diego Manna e la sua White Press Cocal che ci regala sempre questi libri, anche queste chicche poi di Trieste, ci permette di conoscere sempre un po' meglio questa città molto particolare. Allora ragazzi, ho scelto una canzone che avesse a che vedere con Trieste, ovviamente sono tra le ultime scritte, ho sempre trasmesso molto questo pezzo di Lucio Corsi. A voi è piaciuto da triestine?
2: Io Lucio Corsi ce lo vedo benissimo da Marino.
1: Volevo dire la stessa,
0: cioè,
1: cosa.
0: Ma c'è il piano.
2: Io ti giuro,
0: esatto. Ma bisogna dargli una copia.
2: Bisogna, gliela mandiamo. Io lo vedo, ci starebbe perfetto.
0: E lui,
1: esatto,
0: sì,
1: esatto. È, sì, proprio il personaggio, sì, perfetto per stare,
2: per stare lì.
0: Va bene, allora insomma gli faremo arrivare una copia e lo, sì, inviteremo. Il pianoforte c'è e veramente io vi ringrazio per essere venuti a trovarci.
1: Grazie a te Barbara,
2: è sempre piacevolissimo venire qui.
1: Grazie, grazie ancora,
2: grazie.
0: In bocca al lupo, buona mattinata, e noi linea alla regia con la prossima canzone.
3: Scoprimmo che il vento cantava il giorno che passò in TV.

0: Trieste nella canzone di Lucio Corsi. Noi proseguiamo la nostra puntata di Radio Vagando in pillole, e in questo caso riproponendovi l'intervista a Fabio Stroppini, che è un collega della Radio Svizzera in lingua italiana, è anche uno scrittore ed è anche l'autore del podcast Vivere in Paradiso, un podcast che ci racconta quella che è stata la sua esperienza in Groenlandia, a stretto contatto con la comunità Inuit e anche con le sfide legate al cambiamento climatico. Ma risentiamo l'intervista.
1: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.
0: E oggi ritorna assieme a noi al telefono tra pochi istanti Flavio Stroppini, autore di un libro che abbiamo presentato all'incirca un mese fa, che era Una passeggiata artica, ossia un reportage dove lui ha raccontato 30 giorni che ha trascorso a bordo di un ex rimorchiatore bloccato nel ghiaccio in un fiordo artico, zona quella della Groenlandia. Ecco, beh, da quell'esperienza, oltre che ad un libro, è nato anche un podcast dal titolo Vivere in Paradiso, che oggi appunto vi vorremmo raccontare, un podcast dove lui racconta la sua esperienza in Groenlandia, proprio a stretto contatto con quella che è la comunità Inuit e quelle che sono le sfide legate al cambiamento climatico. Allora facciamo così, ringraziamo intanto la radio pubblica svizzera in lingua italiana che ci dà la possibilità di farvi sentire un piccolo pezzettino del suo podcast Vivere in Paradiso e poi lo contattiamo telefonicamente.
2: No, vabbè, ma questo è un film di Kaurismäki. Ma qua sulla banchisa c'è nulla attorno se non degli iceberg. A un 200 metri più o meno ci sto lontano per evitare che si capovolgano. E c'è qualcuno che sta facendo sci di fondo. È da non credersi, sì. Da qualche parte c'è la troupe che mi sta filmando.
3: What's your name?
4: My name is Kisa.
3: Kisa è incontrata sulla banchisa vicino a un iceberg, si è avvicinata con gli sci.
5: Kisa abita a Nuuk da 20 anni. Lavora al servizio geologico danese in Groenlandia, un piccolo ufficio con 3 persone. Non è una geologa, ma i suoi colleghi sì. Si occupa di organizzare l'ufficio e di cosa hanno bisogno i suoi colleghi a dipendenza di dove si trovano in Groenlandia.
4: I'm not a geologist, but my colleagues are geologists.
5: Mi è sembrata un'ottima occasione per capire qualcosa di più del cambiamento climatico e dello sfruttamento geologico della Groenlandia. Così le ho domandato quali sono le loro impressioni sul cambiamento climatico. La sua risposta è stata:
4: So I'm not involved in forecasting for the climate change, so I would not talk about.
5: Ecco. Nonostante mi sembrasse impossibile, mi si era proprio presentata la versione occidentale a proposito dei problemi climatici. Mi sembrava un'equazione perfetta, quella che lì, nel mezzo della banchisa, mi veniva presentata. E l'equazione era: il ghiaccio si scioglie, più ufficio geologico danese, più estrazione mineraria, più colonialismo, uguale a non voglio parlarne. Giuro che in quel momento è come se sulla banchisa fosse comparso uno struzzo, con la testa sotto il ghiaccio a fingere di non vedere quello che stava succedendo. Beh sì, certo, uno struzzo con gli sci.
0: Ed era un estratto, un piccolo estratto da Vivere in Paradiso, quello che è il podcast di Flavio Stroppini, a cui diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buongiorno Flavio, buona mattinata!
6: Buongiorno a tutti, buona mattina.
0: Allora, senti, beh, innanzitutto complimenti per questo bellissimo podcast che mi ha indubbiamente appassionato. Come va? Sei al freddo? Dove ti trovi? Svizzera?
6: No, al momento sono al caldo, sono a Milano, ho qualche lavoretto qua prima di tornare in radio, stavolta a parlare di calcio, quindi si raccontano storie completamente diverse.
0: Certo. Senti Flavio, allora in questo tuo podcast tu parli di questo villaggio chiamato Akunak in Groenlandia, dove le persone vivono in queste condizioni che sono, diciamo così, estreme, no? Però anche in una bellezza paesaggistica, immagino mozzafiata. Ecco, com'è la vita lì? Che cosa ti ha colpito di più di quello che poi è il quotidiano di questi abitanti?
6: Sì, allora, nel villaggio ci ho vissuto 5 giorni all'incirca proprio. Sono arrivato a piedi, ho chiesto dove potevo dormire, subito mi è stato dato una stanza in una casetta non abitata completamente. completamente. Diciamo che è un piccolo villaggio, sono 50 abitanti, quindi è veramente disperso a 5-6 ore a piedi dal villaggio principale della zona, che si chiama Asiat. Sono 3 ore in motoslitta quando la banchisa regge. Il luogo è sì paradisiaco, infatti Akunak significa paradiso, però anche un luogo molto particolare, molto duro, insomma, un luogo nella quale si sta un po' al confine del mondo, ma comunque anche a contatto con il mondo. Proprio stamattina Jens Peter, che è il pastore medico del villaggio, cioè che si occupa appunto di tenere i contatti via video con i medici quando i medici non possono arrivare e ha la, insomma, la chiave per dare le medicine a chi ci abita, mi ha inviato un video con un iceberg che si stava sciogliendo, e di solito si sciolgono 5 o 6 mesi più in là di questo periodo, cioè si sciolgono verso giugno, luglio, e che si stava sciogliendo proprio davanti al villaggio, provocando un gran ribollire d'acqua. Insomma, un'immagine stupefacente, bellissima, dall'altro modo inquietante, un po' come tutto in Groenlandia.
0: E certo, un pochino anche come il pezzettino che abbiamo appena ascoltato del vostro podcast, che ovviamente, insomma, fa sorridere pensando a questa tipa della Danimarca che sta facendo sci di fondo, però effettivamente anche il dialogo che avete avuto è un pochino inquietante. Ecco, senti, ma molte delle persone che tu hai incontrato fanno parte appunto di quella che è la cultura Inuit e devono affrontare veramente, come dire, delle sfide molto molto importanti, molto impegnative, che riguardano comunque i cambiamenti climatici. Ecco, io ti vorrei chiedere, in questo momento la Groenlandia purtroppo è venuta molto alla ribalta, no? Si sente dire di tutto e di più un pochino, no? E tu comunque ci sei stato. Ecco, io ti vorrei chiedere, qual è questo rapporto un po' complicato di quelle che sono le popolazioni autoctone appunto con la Danimarca? Come vivono questa relazione in base a quello che tu hai avuto modo di vedere comunque in prima persona?
6: Ma allora, molto male. Diciamo che questo periodo i fari accesi sulla Groenlandia sono accesi forse anche sul secondo più grande problema che c'è, perché il più grosso problema è quello del cambiamento climatico che sta stravolgendo realmente le loro vite. Questo grandissimo cambiamento che sta succedendo adesso è quello che in fin dei conti sta già succedendo da molti decenni con la Danimarca. Io lo chiamo un pochettino un colonialismo 2.0, un po' più educato, ma la comunità Inuit si ritrova in una situazione di totale, come dire, in un certo modo sta cercando di avere una propria autonomia, ma sta facendo molto fatica. I danesi governano, hanno fondato le scuole, hanno i maestri danesi, insomma, sono una situazione nella quale scelgono il modo di vita che gli Inuit si ritrovano ad avere, in un certo modo anche desautorandoli dalla loro identità. Se pensiamo che la Groenlandia era stata data, un bruttissimo verbo, alla Danimarca, per il piano della Danimarca, che era quello di riuscire ad aiutare una settantina di villaggi e quindi costruire scuole, costruire degli ospedali in questi villaggi, insomma dei presidi medici, che è una cosa bellissima. Il problema è che di villaggi ce n'erano solo 30 e quindi sono state spostate delle persone a forza negli anni 30 per andare a vivere in questi posti. E ora, con questa situazione dove si sono create delle comunità con delle generazioni che sono vissute in questi villaggi, ora per risparmiare vengono costruite delle lunghi edifici con dei monolocali a Nuuk nella capitale, e di nuovo gli Inuit vengono spostati senza chiedere più di quel tanto a loro cosa ne pensino di tutta questa situazione. Quindi il colonialismo danese adesso va, insomma, ad incocciare il colonialismo statunitense, che del quale si sta tanto parlando. Insomma, nessuno viene in mente che forse i luoghi sono di chi ci abita e non di qualcun altro.
0: Ecco, senti, io cito Brigitte Bardot, perché è citata nel tuo podcast ancora in tempi non sospetti, perché appunto il podcast risale a qualche anno fa, mentre invece appunto la scomparsa di Brigitte Bardot è recente. Ecco, beh, perché la citiamo? Perché citiamo lei poi per citare anche quelli che poi sono gli ecologisti che sono stati spesso molto critici per quelle che poi erano le tradizioni della popolazione locale, no? Soprattutto verso la caccia tradizionale, no? Accusandola di essere una pratica molto crudele, ecco. Però, insomma, come viene vista questa critica in Groenlandia? Ecco, tu ne parli, no? C'è una certa tensione tra quella che è la cultura locale e ovviamente quelle che sono le pressioni esterne dei movimenti ambientalisti, giusto?
6: Giustissimo. Allora, la Groenlandia ti pone di fronte a molti quesiti. Già adesso quello che vi ho appena raccontato tra Danimarca e Stati Uniti, anche con gli ecologisti, insomma gli ambientalisti, ci si ritrova in una situazione scomoda, come su una crepa, una frattura sulla quale è difficile non sprofondare. Allora, gli Inuit vivevano di caccia alla foca, andavano, cacciavano una foca, due all'anno, e con quella ci facevano di tutto, un po' come il nostro maiale nei tempi antichi, del quale si usava anche le setole per fare le spazzole. Le associazioni ambientaliste con la caccia alla foca, insomma l'Inuit cattivo nero con la foca con gli occhioni grossi e il sangue sul bianco, insomma era come dire una manna dal cielo per raccogliere moltissimi contributi, bisogna dire, e quindi è stata vietata grazie a delle campagne appunto di, come dire, per cercare di salvaguardare questo animale, che però bisogna dire che la foca dell'Artico non è a rischio di estinzione. Cosa è successo? Il governo danese dà sui 1.000-1.500 euro a ogni famiglia Inuit che si occupava di caccia alla foca, che durano molto poco questi soldi e che quindi tendono a far sì che questi
0: euro
6: si indebitano
0: all'anno?
6: Al mese.
0: Però per una famiglia. Sì.
6: Sì, per una famiglia pensiamo che un litro di latte costerà 9-10 euro, perché è difficile farlo arrivare, quindi è complicato. Il problema qual è? Che loro non hanno più nulla da fare e quindi sono totalmente al di fuori, la loro identità era agganciata a questa cosa, ora non lo possono più fare e quindi passano il loro tempo guardando YouTube e guardando le soap opera televisive o i reality show o le partite di calcio e bevendo all'interno dei bar che sono sempre presenti anche nei villaggetti più piccoli. Perché Brigitte Bardot è odiata? Non c'è un Inuit che non mi abbia espresso odio verso Brigitte Bardot, perché secondo loro hanno dovuto identificare una persona grazie alle sue campagne ambientaliste contro la caccia alla foca, la vedono come il male, insomma. E quindi è una situazione molto particolare, è difficile prendere posizione da una parte o dall'altra. Penso che bisogna semplicemente mettere sul piatto quello che accade in realtà e cercare di capire le differenze culturali e di vita quotidiana che ci possono essere tra la nostra quotidianità occidentale e la loro.
0: Certo, poi certi cambiamenti forse dovrebbero anche essere molto lenti, no? Certi cambiamenti culturali come questo, visto che magari appunto attorno alla foca ruotavano tutta una serie di economie, di modi di vivere. Ecco, e tu nel podcast comunque a un certo punto dedichi del tempo a parlare di quella che appunto è una piaga che hai appena citato, che è l'alcolismo, che è un problema radicato in queste comunità, ecco. Ma viene trattato questo tema nelle comunità dove tu hai vissuto, insomma, in questi 5 giorni?
6: Allora, viene trattato da sobri, poi purtroppo ce ne si dimentica molto velocemente appena aprono i magazzini dove vendono l'alcol o i bar. Qual è il grosso problema comunque? Che non avendo più tutto quella quotidianità legata al lavoro attorno alla foca o attorno alla caccia al narvalo, che è anche un po' gli stessi problemi, e non essendoci più questo senso di comunità, gli Inuit passano la maggioranza del tempo comunque guardando la televisione, rifacendosi a degli stereotipi dai canoni occidentali, poi escono e si ritrovano in questo grande vuoto dove insomma la realizzazione di questi sogni sono molto complicati, se li sommiamo anche all'impossibilità di comprarsi un biglietto d'aereo perché indebitati, eccetera eccetera. E quindi cosa fanno? Si dedicano all'alcol, e se la Danimarca è la nazione con il tasso di felicità più alto al mondo da una decina d'anni, o è sempre nelle prime 3 posizioni, in Groenlandia c'è il più alto tasso di suicidi al mondo, e quindi ci ritroviamo anche lì in questa crepa, in questa frattura dove il bianco e nero si incontrano molto velocemente.
0: Ecco, nel podcast tu dici a un certo punto che appunto sei andato in questo spaccio, in questo piccolo villaggio, a comprare una bottiglia perché ti avevano invitato a cena e hai trovato del vino californiano, credo. Ecco, e la bottiglia costava tantissimo. Quanto l'hai pagata, se così, per avere un po' un riferimento, ecco, del costo della vita là?
6: Penso di aver pagato un vinaccio che venderebbero in qualsiasi supermercato di basso livello qua a 2 euro, l'avrò pagato 35-40 euro.
0: E caspita.
6: All'incirca.
0: E caspita.
6: Ma infatti il grosso problema, se pensiamo, va anche a che fare con ma proprio con lo star bene delle persone, con la dieta corretta. Sopra i 30 anni ci sono pochi groenlandesi che hanno i denti per una totale carenza di verdure perché costano troppo. E quindi abbiamo grossi problemi da quel lato. Però insomma, i soldi per comprare l'alcol li trovano sempre in un qualche modo, si indebitano per quello fondamentalmente, e questo poi causa tutti i devasti che i superalcolici e gli alcolici possono fare. Finché vino potrebbe anche andare, il problema sono questi superalcolici molto particolari, insomma, che si trovano anche noi, che di solito li bevono i ragazzini, e lì invece tutti quanti.
0: Il cambiamento climatico è comunque un tema centrale di questa esperienza in Groenlandia, no? E io ti vorrei chiedere se hai avuto modo di capire anche come si è modificata, diciamo, la loro vita quotidiana e un po' le loro tradizioni. Ovviamente abbiamo parlato della foca, poi dicevi che al posto delle slitte adesso ci sono le motoslitte, e poi così ci potessi raccontare altri cambiamenti appunto nella loro vita quotidiana dovuti allo scioglimento dei ghiacciai?
6: Sì, allora, di motoslitte ce ne sono anche meno del previsto, ci sono ancora molti cani, tantissimi. Infatti quando si cammina nella banchisa si comincia a sentire molto lontano il rumore del suono dei cani che abbaiano, e all'entrata dei villaggi si ritrovano magari 100-200 husky che sono lì, tra virgolette, parcheggiati tutti assieme ad aspettare, insomma, di essere utilizzati. Cambiamento climatico per due cose lo si vede moltissimo: da una parte perché la banchisa si scioglie prima e quindi i luoghi che prima potevano essere raggiunti con una slitta o con una motoslitta ora non possono più essere raggiunti perché non regge. E questo cosa comporta? Comporta che se qualcuno sta male, ha bisogno di cibo, ha bisogno di qualcosa, non può più essere raggiunto perché l'elicottero, insomma, non è a disposizione di tutti. Parliamo di un territorio che è grande 60 volte la Francia, quindi è abitato da un 50-60 mila persone, quindi non è molto grande. Un altro cambiamento è lo scioglimento del permafrost. Questo fa sì che le case costruite sul ghiaccio pian piano cadono su se stesse, quindi sono storte. Le strade dei paesi principali sembrano un Luna Park, e la cosa forse più inquietante che ho visto è stata nel piccolo cimitero proprio di Akunak, dove non si riescono a seppellire i cadaveri in molta profondità e che quindi con lo scioglimento dei ghiacci pian piano riemergono. Quindi questo paradiso, che sia un paradiso estetico e che dà mille gratificazioni nel contatto uomo-natura, per l'uomo che ci vive sta un po' diventando un inferno.
0: Senti, ma tu come vedi il futuro per la popolazione locale?
6: Penso che bisognerebbe veramente cercare di aiutare la popolazione locale ad avere una visione di futuro. In Groenlandia la parola che mi sono sentito dire più spesso è immacà, che vuol dire forse, perché se tu dici a qualcuno ci incontriamo domani, scegliamo domani, lui ti dirà forse, perché non sa cosa la natura gli possa riservare. E quindi la costruzione di un futuro in una popolazione che non ha molto concetto di futuro, ma quasi solo di presente. Pensiamo che anche il groenlandese non ha i verbi al futuro, questo già ci dice la metodologia di pensiero, è una cosa molto particolare. E quindi se pensiamo adesso il dover scegliere da parte della popolazione groenlandese con chi stare, loro stanno con loro stessi, e quindi non è che gli cambia molto, probabilmente staranno con chi gli darà più soldi se devono scegliere loro, e che verranno utilizzate male molto probabilmente. Quindi com'è il futuro della popolazione groenlandese? Penso che bisogna cercare un sistema per ricreare identità, per renderli orgogliosi della loro identità. Molte fondazioni culturali stanno provando a fare questa tipologia di lavoro.
0: Ecco, ultima domanda, Flavio, tu hai intitolato il podcast Vivere in Paradiso, però in realtà la realtà che tu descrivi in Groenlandia sembra proprio essere fatta così di sfide, di lotte quotidiane. È un ambiente appunto che sta cambiando rapidamente. Ecco, per te cosa rappresenta il paradiso? Ecco, qual è il paradiso a cui tu fai riferimento nel podcast?
6: Allora, il paradiso a cui faccio riferimento è il nome del paese, che significa paradiso, ma poi anche il fatto che la Groenlandia è un paradiso, perché è ancora un luogo di confine, e luoghi di confine sono i luoghi nel quale si possono ancora cambiare le cose. A volte è più difficile agire e cambiare le cose da un centro, mentre in un luogo di confine diventa un paradiso nel quale si mescola il sotto, il sopra, il passato, il futuro, ma nel presente forse si riesce ancora a far qualcosa. E quel paradiso della Groenlandia, con quelle le risorse che ci sono, estetiche, naturali, di popolazione, di saggezza popolare che abbiamo dimenticato nella nostra frenesia occidentale, forse lì ci possono dare una mano a noi, come noi potremmo dare una mano. Insomma, il paradiso sarebbe riuscire a scambiare qualcosa di più con chi sembra più indietro nel tempo, ma forse più avanti per certe cose.
0: Speriamo, la vedo dura sinceramente. Allora Flavio, ti ringraziamo per essere ritornato assieme a noi qui su Radio Capodistria. Ovviamente un saluto a te e anche un saluto ai colleghi della Radio Svizzera in lingua italiana.
6: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Buon lavoro anche a te, alla prossima.

Lasciamo la musica dei Roixop. Siamo arrivati anche oggi al termine di questa puntata di Radio Vagando in pillole, però noi ci ritroviamo anche sabato prossimo. Abbiamo ancora tante belle interviste da proporvi nell'arco delle prossime mattinate del sabato in estate, per l'appunto. Un saluto a tutti da parte di Barbara Urizzi e buon weekend.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Partiamo dalla A23 Palmanova Udine Tarvisio, dove si è verificato un incidente. Si sono formate code tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Sulla A4 Venezia Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste. E code in direzione Trieste anche tra Cessalto e Porto Gruaro. Code poi alle uscite di Cessalto e San Donà di Piave, all'entrata di Latisana e in barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Traffico intenso anche sul tratto Padova-Venezia, con rallentamenti tra Bivio A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Infine sulla A4 Brescia-Padova, sempre per traffico sostenuto, rallentamenti e code in direzione Venezia tra Brescia-Ovest e Peschiera del Garda. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Un cordiale saluto dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno. Entra nel vivo il piano di decentramento dell'amministrazione pubblica slovena. Fine settimana da Bonino Rosso sulle autostrade slovene. Si celebra oggi la giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica. Iran-USA, tensione ancora alta sullo stretto di Hormuz. Nuovo attacco russo su Kiev, nelle prime ore della mattinata sono state udite almeno 5 esplosioni. Oggi si celebra la festa del comune di Isola. E per il momento è tutto, l'appuntamento con l'informazione tra mezz'ora circa con il giornale radio delle 12.30.
3: Stanchi della solita musica?
4: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
3: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
4: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Ciao.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Situazione: un campo di alte pressioni si estende dalle isole britanniche verso l'Europa centrale. In quota da nord-ovest affluisce sulle nostre regioni aria un po' più calda e ancora secca. Previsioni: oggi da prima parzialmente soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità variabile con locali rovesci e temporali che si protrarranno nella notte. Temperature minime da 12 a 20 gradi, massime da 28 a 31 gradi. Domenica bel tempo, soffierà vento da nord-est, lunedì tempo analogo. Martedì soleggiato nelle ore pomeridiane e in serata possibili piogge. La viabilità: giornata difficile sulle strade slovene con code, diverse chiusure, traffico intenso sull'autostrada della Drava verso il valico di Gruškovje, sulla Stiria in entrambe le direzioni, sulla Lubiana Capodistria tra Unez e Postumia e sulla Gorenska prima del tunnel delle Caravanche. Rallentamenti anche sulla strada delle Seblet, Šmarje Dragonja e Santa Lucia Isola. Restano chiuse le strade Ljutomer Ormož presso Mihalovci e Stahovica Černivec presso Podlom. Sulla tangenziale sud di Lubiana è chiuso in entrambe le direzioni lo svincolo Lubiana Center, mentre sulla superstrada della Valle del Vipacco proseguono le modifiche alla viabilità tra Nanos e Vipava. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, proseguono fino al 6 settembre le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore a 7 tonnellate e mezza, il divieto in vigore il sabato dalle 8 alle 13, mentre sulle strade litorali si estendono dalle 6 alle 16. La domenica e nei giorni festivi i mezzi pesanti non possono circolare dalle 8 alle 22. A causa di una manifestazione, nella notte tra sabato e domenica sarà chiusa la strada principale tra Celje e Krško nel tratto che attraversa Laško. La chiusura sarà in vigore dalle 18 di sabato fino alle 5 di domenica mattina. Sono le ore 12 e 30 minuti.
2: Fatti del giorno.
3: Buongiorno, questi i titoli del giornale radio. Entra nel vivo il piano di decentramento dell'amministrazione pubblica slovena. Fine settimana da Bollino Rosso sulle autostrade. Si celebra oggi la giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica. Iran-USA, tensione ancora alta sullo stretto di Hormuz. Nuovo attacco russo su Kiev, nelle prime ore della mattinata sono state udite almeno 5 esplosioni. Isola celebra oggi la festa del comune. Entra nel vivo il piano di decentramento dell'amministrazione pubblica slovena. Il governo intende trasferire progressivamente alcuni ministeri fuori da Lubiana per promuovere uno sviluppo più equilibrato del paese e contenere i costi dell'apparato statale. Il primo dicastero a lasciare la capitale è stato il Ministero per l'autonomia locale, la coesione e lo sviluppo regionale, che ha ufficialmente trasferito la propria sede a Maribor. Sentiamo Maja Novak.
4: Sede ospitata nell'edificio City, lavoreranno inizialmente circa 70 dipendenti, mentre le future assunzioni saranno concentrate principalmente a Maribor. La ministra Monica Kirbiš-Rojs ha definito il trasferimento un passo concreto verso il decentramento dello Stato, sottolineando che il ministero manterrà comunque una presenza operativa anche a Lubiana e a Štanjel. Anche il Ministero dell'Ambiente e del Territorio sta preparando il trasferimento dalla propria sede di Lubiana con Celje come destinazione più probabile. Il dicastero ha spiegato che la decisione definitiva sarà presa solo quando saranno disponibili spazi adeguati e dopo aver valutato se trasferire l'intero ministero, soltanto alcuni dipartimenti oppure creare un centro regionale che riunisca parte della direzione dei servizi tecnici. Diversi dicasteri hanno precisato che eventuali trasferimenti non sono al momento previsti, mentre il Ministero della Giustizia ha ricordato che alcuni organismi alle sue dipendenze operano già su più sedi distribuite nel paese. Il direttore ad interim dell'Ufficio Governativo per la Comunicazione, Sebastian Jeretić, ha sottolineato che il progetto è particolarmente complesso complesso e richiederà ulteriori valutazioni. Ha però ribadito che la distribuzione degli uffici pubblici sull'intero territorio nazionale rappresenta uno degli obiettivi programmatici dell'esecutivo nell'ottica di garantire uno sviluppo più equilibrato delle diverse regioni. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franzi Matos ha annunciato che il governo sta effettuando una ricognizione del patrimonio immobiliare dello Stato, verificando la disponibilità di edifici pubblici e i costi sostenuti per gli affitti delle sedi ministeriali. Ha inoltre spiegato che qualora fossero disponibili strutture adeguate e l'operazione risultasse economicamente vantaggiosa, sarebbe possibile anche il trasferimento del Ministero dell'Istruzione a Novo Mesto, ipotesi già avanzata dal ministro Borut Rončević. Sul progetto sono però emerse anche le prime perplessità dei sindacati del pubblico impiego, che ricordano come l'attuale normativa non consenta il trasferimento di un dipendente pubblico in una sede distante oltre 70 km da quella originaria. Ieretici ha assicurato che il governo rispetterà tutti gli obblighi di legge e non ha escluso eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per portare avanti il piano di decentramento.
3: Fine settimana da bollino rosso sulle autostrade slovene. Le autorità prevedono un forte aumento del traffico, soprattutto lungo l'asse tra Austria e Croazia, per l'inizio delle vacanze in alcune regioni di Austria, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Sono attesi tempi di percorrenza più lunghi, code e aree di servizio particolarmente affollate. L'Agenzia Slovena per la Sicurezza Stradale invita gli automobilisti alla massima prudenza e ricorda che il caldo, i cantieri e il traffico intenso aumentano il rischio di incidenti. Su invito del premier Janez Janša si è riunito dopo 2 anni il Consiglio del Governo per gli sloveni d'oltre confine e nel mondo per definire un piano di sostegno rafforzato alle comunità all'estero. In questa occasione il primo ministro ha annunciato un decisivo cambio di passo nelle attività governative a favore della comunità slovena globale, mentre la ministra competente Susana Lep Šimenko ha espresso grande soddisfazione per il consolidamento di questa cooperazione. Alessia Mitar.
5: Il legame con le proprie radici, il consolidamento dei rapporti istituzionali, la tutela dell'identità culturale rappresentano le fondamenta su cui si è svolto l'incontro tra il premier Janez Janša, i membri del governo e i rappresentanti delle comunità slovene all'estero e delle relative organizzazioni. La sessione ha offerto uno spazio di confronto per analizzare lo stato attuale di queste realtà, mapparne i bisogni e definire strategie per migliorarne la condizione e il riconoscimento. Nel corso del vertice Janša ha sottolineato come nonostante i recenti progressi rimangano ancora numerose delibere passate da tradurre in azioni concrete. Il fulcro del dibattito si è concentrato sul rafforzamento degli aiuti, partendo dal presupposto che la conservazione del sentimento di appartenenza alla madrepatria sia l'elemento vitale senza il quale ogni altra iniziativa perderebbe di efficacia. Per garantire una cooperazione continua e strutturata, l'organo ha adottato diverse misure per potenziare le attività, tra cui un vertice annuale in presenza con tutti i ministri e 2 incontri in videoconferenza. Segno di questa sinergia sarà il coinvolgimento diretto delle comunità nella consultazione pubblica sulle modifiche legislative di interesse, un meccanismo che, come evidenziato dalla ministra Lep Šimenko, permetterà ai connazionali oltre confine di coprogettare le leggi segnalando criticità altrimenti trascurate. Il piano prevede parallelamente l'intensificazione dei corsi di lingua slovena, la promozione delle tradizioni, nonché un maggiore coinvolgimento dei giovani nelle reti associative. A dare voce all'urgenza e all'aspetto emotivo di queste rivendicazioni è stata Marijana Poznić, rappresentante della comunità in Argentina, la quale ha indicato nella didattica linguistica il pilastro per la sopravvivenza della collettività. In contesti come quello argentino, privo di nuovi flussi migratori da 70 anni, la sfida risiede proprio nella trasmissione dell'identità, un patrimonio che i discendenti desiderano preservare per mantenere vivi la lingua madre e il senso di appartenenza anche nelle future generazioni.
3: Si celebra oggi, 11 luglio, la giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica. A 31 anni da una delle pagine più tragiche della storia contemporanea, ci si continua a interrogare sul ruolo della comunità e delle istituzioni internazionali nella tutela delle vittime innocenti e della popolazione civile. Lionella Pausin, Acquavita.
6: Al memoriale di Potocari oggi sono stati tumulati i resti di altre 8 vittime identificate tramite DNA, che si vanno ad aggiungere alle 6.772 già ritrovate, riconosciute e qui sepolte. Sono loro a ricordarci, nel 31esimo anniversario della strage, una delle più grandi vergogne dell'Europa contemporanea. Istituita dall'ONU nel 2024, la giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica ricorda la carneficina compiuta tra l'11 e il 19 luglio 1995 dalle truppe serbo-bosniache del generale Ratko Mladic, che massacrarono 8.372 bosniaci musulmani e ne costrinsero alla fuga altri 20.000. Un genocidio avvenuto sotto gli occhi della comunità internazionale, con il contingente olandese di caschi blu dell'ONU incapace di proteggere le migliaia di persone che si erano rifugiate in quella che era stata dichiarata area protetta. Nonostante la compostezza e la simbologia delle cerimonie in corso da giorni tra marce della pace, fiaccolate, momenti di ricordo, quella di Srebrenica è una ferita indelebile che rimane aperta e continua a dividere la Bosnia ed Erzegovina. Nella federazione oggi è giornata di lutto nazionale, nell'altra entità del paese, la Repubblica Serba, dove si trova Srebrenica, no, poiché le autorità di Banja Luka non riconoscono il genocidio. Persistono pure le incognite, nonostante i 5 ergastoli comminati dal Tribunale per i crimini di guerra, sul ruolo avuto dalla comunità internazionale. Si tratta di interrogativi più che mai attuali, visto il massacro e il genocidio di cui tutti siamo testimoni in Palestina e a Gaza. Perciò in un giorno come questo suonano stonate le dichiarazioni dei responsabili delle Nazioni Unite, soprattutto di quelli dell'Unione Europea. Slogan come rinnovare la determinazione affinché il mai più diventi una realtà per tutti, o il monito secondo cui in Europa non c'è spazio per la negazione del genocidio, sembrano più anacronistici che mai, anche perché da Srebrenica e da Gaza risuonano forti le stesse domande: dove eravate, dove siete? Forse in questa occasione sarebbe meglio tacere, rendere omaggio alle migliaia di vittime innocenti e stringersi con profondo rispetto al dolore delle loro famiglie.
3: Furio Radin non si è certo ritirata a vita privata, ora è consigliere speciale del premier croato Andrej Plenković. L'ex deputato italiano al Sabor ha sottolineato che mai il compromesso è stato così importante come oggi Dario Saftić.
7: Dopo aver lasciato il seggio specifico della comunità nazionale italiana al Parlamento di Zagabria il suo sostituto Marin Korva, Furio Radin non si è certo ritirato a vita privata. L'impegno politico dell'ormai ex vicepresidente del Sabor e parlamentare dell'etnia prosegue. In un'intervista alla stampa regionale Istro Quarnerina in lingua croata, Furio Radin ha rivelato che attualmente ricopre la carica di consigliere speciale del premier Andrej Plenković. I nostri uffici sono vicini e sullo stesso piano e credo che anche a questo livello potrò continuare a contribuire ai valori a cui ho dedicato tutta la mia vita politica, ha sottolineato l'ex parlamentare italiano. Radin ha rilevato pure che da quando Andrej Plenković è a capo del governo è iniziato un nuovo periodo di cooperazione con le minoranze nazionali. Da 10 anni firmiamo insieme programmi operativi, ci incontriamo regolarmente e abbiamo anche ottenuto un significativo sostegno finanziario, ha ricordato Furio Radin. Spiegando i motivi che lo hanno spinto ad assumere l'incarico di consigliere speciale del Premier, l'ex deputato italiano ha dichiarato che il mondo in cui viviamo oggi è profondamente diverso da quello di 10 o 20 anni fa. Guerre, minacce alla sicurezza e tensioni internazionali, ha aggiunto Furio Radin, richiedono un approccio politico differente. Il compromesso non è stato mai così importante come oggi. La politica non è l'arte del conflitto, ma l'arte di raggiungere soluzioni possibili, ha concluso l'ex parlamentare italiano e attuale consigliere speciale del premier croato.
3: Il sindaco di Buie, Fabrizio Visentin, è stato arrestato nell'ambito di una vasta operazione anticorruzione condotta da l'USCOC, l'Ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. In manette anche un noto imprenditore della zona, Valmer Kuzma.
8: Il sindaco di Buie, Fabrizio Visentin, arrestato ieri mattina a casa sua, vengono contestati i reati di corruzione, abuso di poteri d'ufficio e tangenti legate a speculazioni edilizie che coinvolgono affari di milioni di euro. Oltre a Visentin, esponente di spicco della Dieta Democratica Essiana, l'operazione ha portato al fermo di un noto imprenditore locale. Gli investigatori ritengono che negli ultimi 8-9 anni il sindaco avrebbe favorito un'impresa edile locale nell'assegnazione di lavori pubblici, eludendo le procedure di gara e consentendo fatturazioni gonfiate o duplicate. L'appalto complessivo ammonterebbe a circa 4 milioni di euro, con un presunto profitto illecito superiore a 1 milione di euro. In cambio il sindaco avrebbe ottenuto pagamenti per un totale di circa 20.000 euro, destinati a persone e società a lui collegate. Al centro delle indagini figurano anche concessioni edilizie preferenziali e la controversa compravendita di terreni di proprietà del demanio cittadino a prezzi ritenuti irrisori e fuori mercato. L'operazione di ieri rappresenta una diretta ramificazione dell'inchiesta esplosa nei mesi scorsi, che aveva già portato all'arresto dell'ex assessora comunale all'assetto territoriale di Buie, Elena Perossa, definita dai media locali la regina dell'urbanizzazione. La svolta investigativa, che ha coinvolto il sindaco, è giunta dopo una meticolosa analisi forense dei telefoni cellulari e dei documenti sequestrati nel corso delle perquisizioni avvenute a maggio nella sede del comune e nelle abitazioni dei sospettati. L'USCOC, l'Ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, ha confermato che al termine degli interrogatori degli indagati verrà formalizzata la richiesta di custodia cautelare in carcere per evitare il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione di reato.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: La tensione tra Iran e Stati Uniti resta alta, con lo stretto di Hormuz ancora al centro del confronto, mentre Washington e Teheran cercano di mantenere aperto il canale diplomatico. Le accuse reciproche sulle violazioni della tregua e i recenti attacchi al traffico marittimo rischiano di complicare il percorso negoziale. Il servizio di Beatrice Zizza.
9: Secondo alcuni funzionari statunitensi citati dalla CBS News, l'Iran avrebbe ammesso che dietro i recenti attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz ci sarebbe stato un gruppo di estremisti fuori controllo, responsabile di aver messo a rischio i negoziati e provocato la reazione americana. Teheran sarebbe quindi tornata al tavolo delle trattative, riconoscendo l'errore e chiedendo di proseguire il dialogo. Gli Stati Uniti chiedono ora all'Iran di garantire pubblicamente la libera navigazione nello stretto di Hormuz e di fermare gli attacchi contro le navi mercantili. Teheran però continua ad accusare Washington di aver violato gli impegni presi. Il portavoce del Ministero degli Esteri e il ministro Araghchi hanno criticato le recenti azioni americane, tra cui nuovi attacchi e sanzioni contro un intermediario finanziario iraniano, sostenendo che abbiano compromesso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno scorso. Sul fronte regionale, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il presidente americano Donald Trump hanno discusso della sicurezza marittima nel Golfo e della necessità di garantire la stabilità delle rotte commerciali. Il dialogo tra Iran e Stati Uniti prosegue quindi in un clima fragile. Entrambe le parti dichiarano di voler mantenere aperti i negoziati, ma le tensioni nello stretto di Hormuz continuano a rappresentare una minaccia per la tregua.
3: È stata liberata la donna che un uomo aveva tenuto in ostaggio per oltre 11 ore all'interno di un supermercato di Berlino. L'intervento delle forze speciali si è concluso con l'arresto del sequestratore, immobilizzato con un taser. Secondo la polizia, l'uomo aveva preso in ostaggio una cassiera poco prima della chiusura del negozio, dopo aver estratto un grosso coltello. Gli altri dipendenti erano riusciti a fuggire. La donna è stata liberata illesa. Restano da chiarire il movente del gesto e le condizioni psicologiche dell'aggressore. Nuovo attacco russo su Kiev. Nelle prime ore della mattinata sono state udite almeno 5 esplosioni nella capitale ucraina, dove è scattato l'allarme antiaereo per un attacco missilistico. Le autorità militari hanno invitato la popolazione a raggiungere i rifugi e restare in luoghi sicuri. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Tkachenko, ha confermato su Telegram che la città è sotto attacco con missili russi. Al momento non sono stati resi noti eventuali danni o vittime. Proseguono senza sosta in Andalusia, nel sud della Spagna, le operazioni per spegnere il vasto incendio che ha colpito la provincia di Almeria, devastando oltre 4.000 ettari e causando 12 morti. Circa 500 operatori hanno lavorato durante la notte, affiancati all'alba dai mezzi aerei. Le vittime rinvenute nel territorio di Bedar e trovate carbonizzate non sono ancora state identificate. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree della Cina per l'arrivo del tifone Bavi, accompagnato da piogge torrenziali. La situazione più critica riguarda la città di Wenzhou, nella Cina orientale, dove si prevede l'impatto del ciclone. Qui quasi 888.000 residenti hanno già lasciato le proprie abitazioni in via precauzionale. Anche a Pechino le forti precipitazioni hanno costretto le autorità ad evacuare oltre 100.000 persone. Oggi la città di Isola celebra uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno, la festa del comune, una serata che riunirà cittadini, ospiti e autorità in un momento di festa condivisa arricchito da un concerto speciale. Barbara Costamagna.
10: Oggi la città di Isola festeggia la tradizionale festa del comune, uno degli appuntamenti più significativi del calendario cittadino. La cerimonia si terrà alle ore 20 presso il cinema estivo Arrigoni, dove cittadini, ospiti e autorità si riuniranno per celebrare la comunità e i suoi valori. La serata sarà dedicata ai momenti istituzionali con il conferimento dei riconoscimenti comunali a persone e realtà che si sono distinte per il loro contributo alla crescita sociale, culturale ed economica della città. La festa del comune rappresenta infatti un'occasione per rendere omaggio a chi, con il proprio impegno, contribuisce ogni giorno allo sviluppo di Isola. A rendere ancora più speciale l'evento sarà il concerto del celebre gruppo vocale sloveno Perpetuum Jazzile, noto a livello internazionale per le sue straordinarie esibizioni a cappella e per l'originalità delle proprie interpretazioni. Il loro spettacolo accompagnerà il pubblico in una serata all'insegna della musica e della condivisione. L'ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario essere in possesso di un biglietto gratuito distribuito dagli organizzatori. La festa del comune si conferma così un momento di incontro, identità e partecipazione capace di unire cittadini di tutte le generazioni in una celebrazione che valorizza il passato, il presente e il futuro della città di Isola.
3: È morto all'età di 87 anni Peppino Di Capri, il cantante e pianista scomparso dopo una lunga malattia nella sua amata isola di Capri a Villa Castiglione. Nato Giuseppe Faiella, Peppino Di Capri ha avuto una carriera durata oltre 60 anni. Tra i suoi brani più conosciuti figurano Champagne, Roberta, Luna Caprese, Saint-Tropez Twist e Un grande amore e niente più. Ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo, vincendo nel 1973 e 76, e 4 volte al Festival della Canzone Napoletana, dove ottenne una vittoria nel 1970. E si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione di Dionisio Botter e Beatrice Zizza.
11: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, risolto l'incidente, permangono code tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Sulla A4 Venezia Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste, sempre verso Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Traffico sostenuto anche sul tratto Padova-Venezia della A4, permangono rallentamenti tra Innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.

Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 13.30. Stati Uniti e Iran ritornano al tavolo dei negoziati. Secondo l'emittente statunitense CBS News, le delegazioni dei due paesi si sono recate oggi in Oman per proseguire i colloqui attraverso mediatori. La delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente J.D. Vance, dal segretario di Stato Marco Rubio, dall'inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, partecipa ai negoziati su indicazione del presidente Trump. L'obiettivo rimane quello di mantenere aperto il dialogo nonostante il recente riaccendersi delle ostilità. Nuovo attacco russo su Kiev. Nelle prime ore della mattinata sono state udite almeno 5 esplosioni nella capitale ucraina, dove è scattato l'allarme antiaereo per un attacco missilistico. Le autorità militari hanno invitato la popolazione a raggiungere i rifugi e a restare in luoghi sicuri. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko, ha confermato su Telegram che la città è sotto attacco con i missili russi. Al momento non sono stati resi noti eventuali danni o vittime. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in Cina in vista dell'arrivo del tifone Bavi, accompagnato da piogge torrenziali e forti venti. A Wenzhou, città costiera di quasi 10 milioni di abitanti, circa 887.000 residenti hanno lasciato le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Il maltempo ha già provocato gravi danni nelle isole Marianne settentrionali e a Guam, con alberi abbattuti, blackout e strutture danneggiate. In Cina orientale, il bilancio delle vittime legato agli eventi atmosferici associati all'apertura è salito finora a 39 morti. È stata liberata la donna che un uomo aveva tenuto in ostaggio per oltre 11 ore all'interno di un supermercato di Berlino, in Germania. L'intervento delle forze speciali si è concluso con l'arresto del sequestratore, immobilizzato con un taser. Secondo la polizia, l'uomo aveva preso in ostaggio una cassiera poco prima della chiusura del negozio, dopo aver estratto un grosso coltello. Gli altri dipendenti erano riusciti a fuggire. La donna è stata liberata illesa. Restano da chiarire il movente del gesto e le condizioni psicologiche dell'aggressore. Radio Capodistria, sono le 13.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione, il primo del pomeriggio. Prossimo appuntamento tra un'ora, ore 14.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
3: Riccardo Pellegrini presenta...

0: Sabato alla domenica, Ora Musica va in onda formato weekend, vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Bentrovati e buon sabato da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare un po' delle novità che abbiamo in programmazione, ma come sempre prima a scaldare i motori, ecco che arriva un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Keith Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambe, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
2: Esatto.
1: Giusto?
2: E non è facile andare a riprendere una cosa no. passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
1: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
2: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non sì. so se hai avuto l'occasione.
1: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, eh? È costante, perché si va sempre comunque...
2: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
1: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
2: Sì, sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
1: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambe che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
2: E allora sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco.
1: Ecco.
2: Il progetto Frambe, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente, veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io questo pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che,
1: ah, okay.
2: che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima.
1: E sei stato nei tempi.
2: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questo
1: mix,
2: questa realtà, sì, questa sì. realtà che mi sta accompagnando.
1: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambe attraverso i social.
2: Sì, su Instagram frambe.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
1: Frambe, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

0: Luglio col bene che ti voglio. Questa è la nuova versione di Frambè. Oggi il nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica. Le novità del giorno.

0: Tribes.
1: Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto in questa puntata che volge a questo punto al termine. Ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio il nuovo singolo di Luca Flame con in featuring la voce Disney di Camille Cabaltera. Il brano si intitola Ansia.

Ansia, dimmi quando te ne andrai. Luca Flame con Camille Cabaltera. Aura Musica tra le nostre novità. E a chiudere la puntata, Marco Sentieri, Ho perso la testa, è il titolo del suo singolo.

0: Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, risolto l'incidente, permangono code tra Innesto A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Sulla A4 Venezia Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste, sempre verso Trieste, code alla barriera di Trieste Lisert. Traffico sostenuto anche sul tratto Padova Venezia della A4, permangono rallentamenti tra Innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 14.30. Nell'ambito della campagna preventiva Estate Sicura, l'Agenzia Slovena per la Sicurezza Stradale invita gli automobilisti ad una guida prudente e responsabile durante gli spostamenti estivi. Le autorità ricordano di pianificare il viaggio, partire riposati, usare la cintura di sicurezza e non guidare sotto l'effetto di alcol o droghe. La polizia richiama inoltre l'attenzione sui rischi più frequenti come l'eccesso di velocità e l'uso del cellulare al volante. In caso di code viene ricordato l'obbligo di lasciare libero il corridoio di emergenza per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha ringraziato la sua omologa ungherese Anita Orban per il contributo ai lavori del gruppo Amici dei Balcani Occidentali, che si è riunito ieri a Roma a Villa Madama. Era la prima volta che l'Ungheria prendeva parte all'incontro. Tajani ha sottolineato la collaborazione tra i due paesi per sostenere lo sviluppo economico dell'Europa sud-orientale, anche attraverso gli investimenti ungheresi nel porto di Trieste. Al centro dei colloqui anche la gestione dei flussi migratori, la cooperazione sulla rotta balcanica. I servizi statunitensi stanno valutando di innalzare nuove barriere metalliche su Pennsylvania Avenue davanti alla Casa Bianca per incrementare le misure di sicurezza, alla luce dei numerosi rapporti secondo i quali Teheran starebbe pianificando l'assassinio di Trump. Lo hanno riferito fonti di stampa statunitense, precisando che i servizi potrebbero decidere di impedire il traffico pedonale davanti alla residenza presidenziale. Le amministrazioni si erano poste a installare recinzioni temendo che ciò possa limitare l'accesso delle migliaia di turisti. Il Dipartimento della Sicurezza Interna statunitense ha reso noto in un comunicato che richiederà agli Stati dell'Unione di adottare quelle che sono state descritte come misure di buon senso per la sicurezza delle elezioni prima di ricevere i fondi dell'agenzia federale che si occupa di ciò. Il segretario alla sicurezza nazionale Mullin ha dichiarato al riguardo che queste nuove regole per i vari stati americani preserveranno l'integrità delle elezioni e assicureranno che gli statunitensi possano credere ai risultati del voto. Radio Capodistria, sono le 14.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 15.30 con il giornale radio. A più tardi.
2: È in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso in uscita lo svincolo di Mira Oriago per chi proviene da Trieste. Uscita alternativa consigliata Mirano Dolo. In chiusura di questa appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: I saldi estivi sono fantastici, ma al Gran Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

Eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione è presente una debole area di alta pressione sull'Europa centrale e sulle Alpi. In quota, aria relativamente calda e temporaneamente più umida affluisce da nord-ovest. Le previsioni. Nel pomeriggio e in serata sono previsti rovesci e temporali localizzati che in alcune zone si potrebbero protrarre fino a notte fonda. Domani, domenica, cielo sereno. Il vento soffierà da est verso l'interno, maestrale lungo la costa durante il giorno. Le temperature mattutine andranno da 13 a 18 gradi nel litorale fino a 20, mentre le massime saranno comprese tra 27 e 30 gradi nel goriziano fino a 32. Lunedì cielo prevalentemente sereno. Martedì cielo prevalentemente sereno con possibili isolati temporali nel pomeriggio e in serata. Avviso elevato rischio di incendi in tutto il paese. Vediamo la viabilità. Giornata difficile sulle strade slovene con code e diverse chiusure. Rallentamenti segnalati sull'autostrada della Stiria tra il nodo di Slovenske Konjice e il tunnel Golo Rebro in direzione Lubiana e tra lo svincolo di Dramalje e il tunnel di Pletovarie in direzione Maribor. Sull'autostrada del litorale, code e rallentamenti tra Ravoer Comanda e Postumia in direzione Capodistria 3 km e 600 metri, tra Studenez e Postumia in direzione Lubiana 9 km e 400 metri e tra Unez e Brezovica in direzione Lubiana 16 km e 700 metri. Segnalata coda sulla superstrada Sermino-Capodistria all'altezza di Bertocchi in direzione Capodistria. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, proseguono fino al 6 settembre le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Il divieto è in vigore il sabato dalle 8 alle 13, mentre sulle strade del litorale si estende dalle 6 alle 16. La domenica e nei giorni festivi i mezzi pesanti non possono circolare dalle 8 alle 22. A causa di una manifestazione, nella notte tra sabato e domenica sarà chiusa la strada principale tra Celi e Krško nel tratto che attraversa Laško. La chiusura sarà in vigore dalle 18 di sabato fino alle 5 di domenica mattina. Radio Capodistria, sono le 15.30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti ai Fatti del Giorno in seconda edizione, vediamo i titoli. Entra nel vivo il piano di decentramento dell'amministrazione pubblica slovena. Fine settimana da bollino rosso sulle autostrade slovene. Si celebra oggi la giornata internazionale di commemorazione del genocidio di Srebrenica. Iran Stati Uniti, tensione ancora alta sullo stretto di Hormuz. Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. Entra nel vivo il piano di decentramento dell'amministrazione pubblica slovena. Il governo intende trasferire progressivamente alcuni ministeri fuori da Lubiana per promuovere uno sviluppo più equilibrato del paese e contenere i costi dell'apparato statale. Il primo dicastero a lasciare la capitale è stato il Ministero per l'Autonomia Locale, la Coesione e lo Sviluppo Regionale, che ha ufficialmente trasferito la propria sede a Maribor. Maja Novak.
2: Nella nuova sede ospitata nell'edificio City lavoreranno inizialmente circa 70 dipendenti, mentre le future assunzioni saranno concentrate principalmente a Maribor. La ministra Monica Kirbiš-Rojs ha definito il trasferimento un passo concreto verso il decentramento dello Stato, sottolineando che il ministero manterrà comunque una presenza operativa anche a Lubiana e a Štanjel. Anche il Ministero dell'Ambiente e del Territorio sta preparando il trasferimento dalla propria sede di Lubiana con Celje come destinazione più probabile. Il dicastero ha spiegato che la decisione definitiva sarà presa solo quando saranno disponibili spazi adeguati e dopo aver valutato se trasferire l'intero ministero, soltanto alcuni dipartimenti oppure creare un centro regionale che riunisca parte della direzione dei servizi tecnici. Diversi dicasteri hanno precisato che eventuali trasferimenti non sono al momento previsti, mentre il Ministero della Giustizia ha ricordato che alcuni organismi alle sue dipendenze operano già su più sedi distribuite nel paese. Il direttore ad interim dell'Ufficio Governativo per la Comunicazione, Sebastian Jeretić, ha sottolineato che il progetto è particolarmente complesso e richiederà ulteriori valutazioni. Ha però ribadito che la distribuzione degli uffici pubblici sull'intero territorio nazionale rappresenta uno degli obiettivi programmatici dell'esecutivo nell'ottica di garantire uno sviluppo più equilibrato delle diverse regioni. Il ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franci Matos ha annunciato che il governo sta effettuando una ricognizione del patrimonio immobiliare dello Stato, verificando la disponibilità di edifici pubblici e i costi sostenuti per gli affitti delle sedi ministeriali. Ha inoltre spiegato spiegato che qualora fossero disponibili strutture adeguate e l'operazione risultasse economicamente vantaggiosa, sarebbe possibile anche il trasferimento del Ministero dell'Istruzione a Novo Mesto, ipotesi già avanzata dal ministro Borut Rončević. Sul progetto sono però emerse anche le prime perplessità dei sindacati del pubblico impiego, che ricordano come l'attuale normativa non consenta il trasferimento di un dipendente pubblico in una sede distante oltre 70 km da quella originaria. Ieretici ha assicurato che il governo rispetterà tutti gli obblighi di legge e non ha escluso eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per portare avanti il piano di decentramento.
1: Fine settimana pesante sulle autostrade slovene. Le autorità prevedono un forte aumento del traffico, soprattutto lungo l'asse tra Austria e Croazia, per l'inizio delle vacanze in alcune regioni di Austria, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Sono attesi tempi di percorrenza più lunghi, code e aree di servizio particolarmente affollate. L'Agenzia Slovena per la Sicurezza Stradale ha invitato gli automobilisti alla massima prudenza e ricorda che il caldo, i cantieri, il traffico intenso aumentano il rischio di incidenti. Per sensibilizzare i viaggiatori saranno distribuiti acqua e materiale informativo nelle principali aree di sosta autostradali con l'invito a guidare senza distrazioni. Rimaniamo sul tema. Nell'ambito della campagna preventiva Estate Sicura, l'Agenzia Slovena per la Sicurezza Stradale ha invitato gli automobilisti ad una guida prudente e responsabile durante gli spostamenti estivi. Le autorità ricordano di pianificare il viaggio, partire riposati, usare la cintura di sicurezza e non guidare sotto l'effetto di alcol o droghe. La polizia ha richiamato inoltre l'attenzione sui rischi più frequenti, come l'eccesso di velocità e l'uso del cellulare al volante. In caso di code, viene ricordato l'obbligo di lasciare libero il corridoio di emergenza per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Cambiamo argomento. Si celebra oggi, 11 luglio, la giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica. A 31 anni da una delle pagine più tragiche della storia contemporanea, ci si continua a interrogare sul ruolo della comunità e delle istituzioni internazionali nella tutela delle vittime innocenti e della popolazione civile. Leonella Pausina Acquavita.
3: Al memoriale di Potocari oggi sono stati tumulati i resti di altre 8 vittime identificate tramite DNA, che si vanno ad aggiungere alle 6.772 già ritrovate, riconosciute e qui sepolte. Sono loro a ricordarci, nel 31esimo anniversario della strage, una delle più grandi vergogne dell'Europa contemporanea. Istituita dall'ONU nel 2024, la giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica ricorda la carneficina compiuta tra l'11 e il 19 luglio 1995 dalle truppe serbo-bosniache del generale Ratko Mladic, che massacrarono 8.372 bosniaci musulmani e ne costrinsero alla fuga altri 20.000. Un genocidio avvenuto sotto gli occhi della comunità internazionale, con il contingente olandese di caschi blu dell'ONU incapace di proteggere le migliaia di persone che si erano rifugiati in quella che era stata dichiarata area protetta. Nonostante la compostezza e la simbologia delle cerimonie in corso da giorni tra marce della pace, fiaccolate, momenti di ricordo, quella di Srebrenica è una ferita indelebile che rimane aperta e continua a dividere la Bosnia ed Erzegovina. Nella federazione oggi è giornata di lutto nazionale, nell'altra entità del paese, la Repubblica Serba, dove si trova Srebrenica, no, poiché le autorità di Banja Luka non riconoscono il genocidio. Persistono pure le incognite, nonostante i 5 ergastoli comminati dal Tribunale per i crimini di guerra, sul ruolo avuto dalla comunità internazionale. Si tratta di interrogativi più che mai attuali, visto il massacro e il genocidio di cui tutti siamo testimoni in Palestina e a Gaza. Perciò in un giorno come questo suonano stonate le dichiarazioni dei responsabili delle Nazioni Unite, soprattutto di quelli dell'Unione Europea. Slogan come rinnovare la determinazione affinché il mai più diventi una realtà per tutti, o il monito secondo cui in Europa non c'è spazio per la negazione del genocidio, sembrano più anacronistici che mai, anche perché da Srebrenica e da Gaza risuonano forti le stesse domande: dove eravate, dove siete? Forse in questa occasione sarebbe meglio tacere, rendere omaggio alle migliaia di vittime innocenti e stringersi con profondo rispetto al dolore delle loro famiglie.
1: Nel giorno in cui la Bosnia ed Erzegovina ricorda le vite del genocidio di Srebrenica, anche la Slovenia ha voluto ribadire l'importanza della memoria e l'impegno per la pace. La presidente Natasha Pirc-Musser e il ministro degli esteri Tone Kaiser hanno definito Srebrenica un monito contro odio e intolleranza, sottolineando che il ricordo delle vittime deve tradursi in un impegno concreto per il futuro. Da Lubiana arriva in particolare l'appello a rafforzare la riconciliazione, la fiducia reciproca e la cooperazione considerate fondamentali per la stabilità della federazione e per il suo percorso europeo.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Andiamo in Croazia. Furio Radin non si è certo ritirato a vita privata. Ora è consigliere speciale del premier croato Andrej Plenković. L'ex deputato italiano al Sabor ha sottolineato che mai il compromesso è mai stato così importante come oggi. Dario Saftic.
4: Dopo aver lasciato il seggio specifico della comunità nazionale italiana al Parlamento di Zagabria, il suo sostituto Marin Corva, Furio Radin non si è certo ritirato a vita privata. L'impegno politico dell'ormai ex vicepresidente del Sabor e parlamentare dell'etnia prosegue. In un'intervista alla stampa regionale istro-quarnerina in lingua croata, Furio Radin ha rivelato che attualmente ricopre la carica di consigliere speciale del premier Andrej Plenković. I nostri uffici sono vicini e sullo stesso piano e credo che anche a questo livello potrò continuare a contribuire ai valori a cui ho dedicato tutta la mia vita politica, ha sottolineato l'ex parlamentare italiano. Radin ha rilevato pure che da quando Andrej Plenković è a capo del governo è iniziato un nuovo periodo di cooperazione con le minoranze nazionali. Da 10 anni firmiamo insieme programmi operativi, ci incontriamo regolarmente e abbiamo anche ottenuto un significativo sostegno finanziario, ha ricordato Furio Radin. Spiegando i motivi che lo hanno spinto ad assumere l'incarico di consigliere speciale del Premier, l'ex deputato italiano ha dichiarato che il mondo in cui viviamo oggi è profondamente diverso da quello di 10 o 20 anni fa. Guerre, minacce alla sicurezza e tensioni internazionali, ha aggiunto Furio Radin, richiedono un approccio politico differente. Il compromesso non è stato mai così importante come oggi. La politica non è l'arte del conflitto, ma l'arte di raggiungere soluzioni possibili, ha concluso l'ex parlamentare italiano e attuale consigliere speciale del premier croato.
1: Si allarga intanto l'inchiesta sulla presunta rete di corruzione a buie. Nel mirino dell'USCOC il sindaco Fabrizio Vigintin e un imprenditore di Ile arrestati ieri, quindi 2 cittadini sloveni e l'ex dirigente comunale Jelena Perossa. Valmer Kusma.
5: Stamane gli investigatori dell'USCOC, l'ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, hanno esposto alla stampa il modus operandi a buie che per anni avrebbe pilotato appalti pubblici, favorito l'assegnazione di terreni comunali e statali e garantito indebiti vantaggi economici in cambio di denaro, secondo la ricostruzione degli inquirenti tra il 2017 e il luglio 2026. Il sindaco Vicentino avrebbe favorito la società Meteor Gradnia, guidata da Mersudin Keranovic, affidandole lavori pubblici per un valore di quasi 3,9 milioni di euro. Per evitare le procedure di gara previste dalla normativa, gli appalti sarebbero stati frazionati in numerosi affidamenti sotto soglia, oppure accompagnati da richieste di preventivi solo apparentemente concorrenziali, in modo che l'impresa risultasse sistematicamente l'unica offerente. Tale sistema avrebbe consentito alla società di ottenere un profitto illecito di almeno 1,16 milioni di euro. In cambio, il primo cittadino avrebbe ottenuto il versamento di oltre 20.600 euro a favore di persone e soggetti giuridici a lui riconducibili, somme che gli investigatori qualificano come tangenti. Un altro filone dell'inchiesta riguarda gli incarichi di traduzione affidati all'ex dirigente comunale Jelena Perossa. L'USCOC ritiene che tali prestazioni fossero prive di reale giustificazione, considerato che lo statuto cittadino stabilisce l'uso ufficiale sia della lingua croata sia di quella italiana. Tra il 2020 e il 2025 Perossa avrebbe emesso 57 fatture per un importo complessivo superiore a 39.000 euro, tutte autorizzate dal sindaco. Anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il comune avrebbe continuato a ricevere compensi grazie a un'integrazione contrattuale. Jelena Perossa è inoltre accusata di aver favorito 2 cittadini sloveni interessati all'acquisto o all'affitto di terreni comunali e statali. Secondo gli investigatori, avrebbe predisposto le offerte, fornito informazioni riservate sui bandi e agevolato l'assegnazione degli immobili in cambio di denaro. Dopo gli arresti di ieri, l'USCOC ha annunciato che chiederà la custodia cautelare per il sindaco e l'imprenditore edile, mentre per gli altri non sono emersi i presupposti per la detenzione preventiva.
1: Italia, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha ringraziato la sua omologa ungherese Anita Orban per il contributo ai lavori del gruppo Amici dei Balcani Occidentali, che si è riunito ieri a Roma, Villa Madama. Era la prima volta che l'Ungheria prendeva parte all'incontro. Tajani ha sottolineato la collaborazione tra i due paesi per sostenere lo sviluppo economico dell'Europa sudorientale, anche attraverso gli investimenti ungheresi nel porto di Trieste. Al centro dei colloqui anche la gestione dei flussi migratori e la cooperazione sulla rotta balcanica. Vediamo gli esteri. La tensione tra Iran e Stati Uniti rimane alta, con lo stretto di Hormuz ancora al centro del confronto. Mentre Washington e Teheran cercano di mantenere aperto il canale diplomatico, le accuse reciproche sulle violazioni della tregua e i recenti attacchi al traffico marittimo rischiano di complicare il percorso negoziale. Beatrice Sisa.
6: Secondo alcuni funzionari statunitensi citati dalla CBS News, l'Iran avrebbe ammesso che dietro i recenti attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz ci sarebbe stato un gruppo di estremisti fuori controllo, responsabile di aver messo a rischio i negoziati e provocato la reazione americana. Teheran sarebbe quindi tornata al tavolo delle trattative, riconoscendo l'errore e chiedendo di proseguire il dialogo. Gli Stati Uniti chiedono ora all'Iran di garantire pubblicamente la libera navigazione nello stretto di Hormuz e di fermare gli attacchi contro le navi mercantili. Teheran però continua ad accusare Washington di aver violato gli impegni presi. Il portavoce del Ministero degli Esteri e il ministro Araghchi hanno criticato le recenti azioni americane, tra cui nuovi attacchi e sanzioni contro un intermediario finanziario iraniano, sostenendo che abbiano compromesso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno scorso. Sul fronte regionale, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il presidente americano Donald Trump hanno discusso della sicurezza marittima nel Golfo e della necessità di garantire la stabilità delle rotte commerciali. Il dialogo tra Iran e Stati Uniti prosegue quindi in un clima fragile. Entrambe le parti dichiarano di voler mantenere aperti i negoziati, ma le tensioni nello stretto di Hormuz continuano a rappresentare una minaccia per la tregua.
1: È stata liberata la donna che un uomo aveva tenuto in ostaggio per oltre 11 ore all'interno di un supermercato di Berlino in Germania. L'intervento delle forze speciali si è concluso con l'arresto del sequestratore, immobilizzato con un taser. Secondo la polizia, l'uomo aveva preso in ostaggio una cassiera poco prima della chiusura del negozio dopo aver estratto un grosso coltello. Gli altri dipendenti erano riusciti a fuggire. La donna è stata liberata illesa. Restano da chiarire il movente del gesto e le condizioni psicologiche dell'aggressore. Proseguono senza sosta in Andalusia, nel sud della Spagna, le operazioni per spegnere il vasto incendio che ha colpito la provincia di Almeria, devastando oltre 4.000 ettari e causando 12 morti. Circa 500 operatori hanno lavorato durante la notte, affiancati all'alba dai mezzi aerei. Le vittime, rinvenute nel territorio di Bedar e trovate carbonizzate, non sono ancora state identificate. Secondo i primi indizi investigativi, la maggior parte potrebbe essere di nazionalità straniera, in particolare britannica e belga. Alcune vittime avrebbero tentato di fuggire dalle fiamme seguendo un percorso diverso da quello indicato dai servizi di emergenza. Oltre 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree della Cina per l'arrivo del tifone Bavi, accompagnato da piogge torrenziali. La situazione più critica riguarda la città di Wenzhou, nella Cina orientale, dove si prevede l'impatto del ciclone. Qui quasi 888.000 residenti hanno già lasciato le proprie abitazioni in via precauzionale. Anche a Pechino le forti precipitazioni hanno costretto le autorità ad evacuare oltre 100.000 persone. Radio Capodistria, ore 15:46 minuti. Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno, in redazione Franco De Stefani e Beatrice Sisa. La realizzazione tecnica è stata curata da Mattia Jaubi. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra circa 45 minuti, vale a dire alle 16:30, dove troveremo il prossimo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati, un buon sabato dalla nostra redazione e un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste segneremo code per il traffico sostenuto in direzione Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lizard. Al momento non giungono altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Segneremo comunque la presenza di lavori in corso sulla 57 tangenziale di Mestre tra la barriera di Venezia-Mestre e Mirano Dolo sulla careggiata verso Padova. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
4: Bentornati esploratori del mistero e cacciatori di detriti spaziali.
5: Addirittura.
4: Sì, qui Samuel Contilli,
5: tornata
4: dalle ferie. Eri in ferie, non mi pare, no, dov'eri? La scorsa settimana ero solo io. No, sono io che sono tornato dalle ferie.
5: Sì.
4: Che confusione. Comunque.
5: Cioè, non sai neanche se c'eri o non c'eri.
4: No, ho fatto proprio un delete totale della mia memoria.
5: Eri tu in ferie.
4: Ah, ok. Bene, quindi bentornato Samuel. Oggi vi porto...
5: Te lo dici da solo.
4: Oggi, perché tanto tu non me lo diresti mai. Oggi vi portiamo in Australia, cari amici, dove il mare ha restituito qualcosa di più strano di una bottiglia con un messaggio. Infatti, sulle spiagge del Queensland settentrionale sono state trovate 6 sfere metalliche, Tilly, grandi come palloni da yoga, soprannominate
5: grandi,
4: soprannominate,
5: proprio.
4: Fermi tutti, palle spaziali. Nessuno sa da dove arrivino. Ecco, l'agenzia spaziale australiana sta indagando. Gli esperti ipotizzano che siano detriti di un razzo russo. Fregat si chiama.
5: Dici?
4: Sì, non lo so. Allora, trattasi di serbatoi di carburante pressurizzati in lega di titanio. Roba che se fosse caduta sulla vostra testa, insomma, il problema non sarebbe stato l'ombrellone, ecco. Forse tutto questo ha un senso, Tilly, perché quando la Terra inizia a restituire i detriti che lanciamo in orbita, è segno che anche l'universo ha bisogno di fare spazio, come dire, ecco.
5: Sì, perché poi da qualche parte deve arrivare, no?
4: Come noi ogni settimana che facciamo spazio a questa classifica. Che dire, come le palle spaziali, anche i brani che ascolterete potrebbero cadere dal nulla, lasciare un segno e sparire nel dimenticatoio. Pensate a Tigli. Io avevo tutta un'altra concezione delle palle spaziali, tanto che, insomma, basta, non lo so, accendere la televisione, sintonizzarsi su qualche strano telegiornale mainstream, insomma, di palle spaziali ce ne saranno di tutti i colori, anzi di tutte le leghe.
5: Ma non c'era
4: anche
5: un film?
4: Con questo titolo proprio?
5: Sì, no?
4: Ah, guarda tu, può essere. Comunque, se vi capita di trovare una sfera sulla spiaggia, non toccatela, chiamate un esperto, meglio ancora, chiamate Hot Hits, tanto sappiamo ascoltare di tutto. Tilly, à toi l'honneur.
5: Sigla. Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Siamo andati a verificare perché, insomma, abbiamo avuto un vuoto di memoria. Infatti il mitico film del 1987, Balle Spaziali, esiste.
5: È una parodia di questi film, nello spazio.
4: Sì. Allora, passiamo ad un altro tipo di scatole. Allora, Alex Warren ci riporta in un viaggio che non decolla mai, un altro, ecco, un pezzo che galleggia come un detrito spaziale in orbita più o meno, ecco. C'è, si vede, ma nessuno sa cosa farci. La sua voce prova ad essere profonda, ma il risultato è piatto come una spiaggia dopo l'alta marea. Ecco, numero 25, direi, Tilly.
5: E a proposito di palle, anzi palline,
4: sì,
5: ho trovato una curiosità. Che Alex Warren, da 7 anni già, ha un piccolo proiettile conficcato nel polmone destro.
4: No.
3: Sì.
4: La pensavo nel testicolo.
3: No, praticamente tutto è successo quando aveva 18 anni e il padre di un suo amico, per sbaglio, gli ha sparato con una pistola di piccolo calibro che pensava fosse scarica. Sai quei giochi che si fanno? simpatici.
4: Dopo scuola, ecco.
3: E lui poi dice: tutto quello che si dice sulle armi è vero, bisogna sempre controllare se sono cariche o no quando si gioca.
4: Ma va.
3: Certo. Sarebbe anche meglio non giocarci, direi io. Non è che.
4: Sì.
3: Vabbè, ci sono altri giochi, ma vabbè.
4: Le massime di Alex Warren.
3: Ecco. Comunque, lui ha questo, questo proiettile ancora nel polmone perché rimuoverlo sarebbe più rischioso che tenerlo.
4: Ah.
3: E dunque lui vive
4: se lo tiene.
3: Già da 7 anni con questo proiettile nel polmone destro.
4: Vorrei sapere il metal detector all'aeroporto come se suona.
3: Sì, probabilmente suona. Sì. Forse le persone che avranno qualche certificato, non lo so.
4: Sì, non lo so, probabile. Che storia, Tilly. Che dici, ascoltiamo Passenger?
3: Ascoltiamolo, Alex Warren.

0: Passenger di Alex Warren, un passeggero che ha dimenticato la destinazione, ecco, secondo me. Da questo viaggio passiamo a dare un'occhiata alla vita, ecco, ma senza troppe pretese, ovviamente. Gracie Abrams canta con voce leggera, come se la vita fosse una nuvola da guardare passare, ecco. Peccato che la nuvola, insomma, qui è un po' una nuvola di piombo, permettimi di dire, Tilly. Il pezzo è un indie pop che prova a essere profondo, e anche se scivola un po' come un sasso in acqua, ecco, niente. Niente, io preferisco la sabbia bagnata delle spiagge australiane, quella con le palle.
1: Andiamo avanti, abbiamo Gracie Abrams con il suo nuovo album Daughter from Hell, dove lei ammette appunto di averne fatte passare delle belle ai suoi genitori, per questo è il titolo Daughter from Hell, che tra l'altro i suoi genitori non sono due sconosciuti, ma lei è la figlia del regista J.J. Abrams.
0: Sì.
1: E della produttrice Katie McGrath, dunque anche figlia d'arte praticamente.
0: E quindi sì, viziatella, immagino, no? E quindi ecco perché le poteva permettersi di fare la piccola peste.
1: Sì, sì, sì, così racconta lei. Noi ci andiamo a sentire il singolo Look at My Life.

0: Look at my life, Gracie Abrams, Hot Hits, l'osservatrice silenziosa. Da questa vita torniamo a casa, ma insomma la solita storia, la solita casa, insomma. Tre artiste che cercano di raccontare l'Italia come se fosse una sorta di souvenir da vendere ai turisti, ecco. Una canzone che suona un po' come una cartolina.
1: Cartolina del Sud Italia?
0: No, sì, ma scritta con un pennarello scaduto, questa mi è venuta così stamattina.
1: Ah sì, perché è proprio ispirato, vero?
0: Sì. Colori sbiaditi, messaggio ovvio, ecco, busta che è già stata aperta da qualcun altro, tutte cose che possono capitare. Che dire?
1: Al mio paese abbiamo Serena Brancale, Levante e Delia. E cosa fa Serena Brancale quando torna al suo paese? Le prime cose? Allora, dice, la prima cosa che fa, si toglie le scarpe e si mette l'infradito.
0: E questo conta moltissimo.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Poi, la prima persona che corre ad abbracciare al ritorno a casa, ovviamente, il suo papà. E poi il suo posto, il primo posto, il posto del cuore, ecco, è il posto dove ci sono i panzerotti più buoni di Bari, ovvero Samuel, Largo Albicocca. Scrivitelo se magari qualche volta
0: cosa
1: vai a
0: faremmo
1: Bari.
0: Noi senza questi dettagli, guarda proprio.
1: E invece il pranzo ideale per quando torna al suo paese, non ci sono dubbi, è al trullo di sua sorella. Che c'ha, no, questo, scusa, trullo, che... c'ha il ristorante e dunque.
0: Ah, va. Pensavo che mangia un pezzo della.
1: No, no. Mangio, non è che mangia un pezzo di trullo.
0: Non lo so. Tilly, mi fai dire cose strane oggi. Sì. Sarà il caldo, sarà l'estate, sarà la musica, sarà la situazione in cui ci troviamo. Comunque, quel che conta è che dobbiamo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, numero 23.

0: E abbiamo ascoltato le nostre tre guide turistiche che non hanno mai visto un razzo, ecco che dire. Dalla patria passiamo ad una paranoia. La paranoia che si balla, Tilly.
1: Sì.
0: Eh già. Come si chiama? Flamenco paranoia.
1: Immagini il flamenco paranoia.
0: Sì. Samurai J e Vito Salamanca si incontrano in questo flamenco che puzza un po' di ansia e di notte fonda. Canzone che è un incrocio tra la Spagna e la trappola, quindi un cocktail che forse sarebbe meglio non bere. Se questa è la paranoia, beh, che dire, niente. Io mi accontento della paura di non arrivare a fine puntata. Questa sì che è una bella paranoia. Siamo appena al numero 22, Tilly.
1: Sì, invece Samurai J sta avendo un grandissimo successo già da Sanremo con la sua ossessione che continua a dominare le classifiche. Adesso arriva questo suo pezzo estivo e entrambi ci sono nell'album Amatore. Che l'album però non parla di un amatore, praticamente prende il nome dal vero cognome dell'artista, perché lui fa di cognome Amatore.
0: Vero nome? Samurai? No, chiedo.
1: Sarebbe bellissimo però. Questa è la seconda traccia del nuovo progetto, che appunto la seconda traccia è Flamenco Paranoia. E attenzione, sai che ci piace andare a leggere i comunicati stampa.
0: Certo.
1: Il brano porta con sé, Samuel, quell'energia irrequieta del viaggio, con la sensazione di sospensione tra l'euforia e lo spaesamento di chi è sempre altrove.
0: Lo spaesamento sono d'accordo, l'euforia un po' meno.
1: L'euforia e lo spaesamento però di chi è sempre altrove.
0: Ah, di chi è altrove.
1: Sì, poesia.
0: Riesci a seguire tu questa?
1: No.
0: Mi sono perso metà. Che dire.
1: Flamenco Paranoia.

0: Ed erano Samurai e Vito Salamanca, due ballerini che si pestano i piedi, paranoici peraltro. E da questa paranoia passiamo ad un ballo che nessuno ha chiesto. Harry Styles, che ha costruito la sua carriera su pose da sex symbol, look da vintage inglese, e ora si scopre paladino del non ballo più. Beh, insomma, la canzone
1: è
0: l'ennesimo esercizio di stile senza sostanza, un inno a chi si ferma prima di iniziare. La melodia è elegante come un completo su misura, ma sotto c'è solo la noia di chi, insomma, non ha più niente da dire, più o meno. Mannaggia, Harry Styles, prenditi una vacanza, mangiati un'anguria, fai qualcosa, mi ha stufato.
1: Però Harry Styles ha appena polverizzato un record, sai di chi? Dei Coldplay. Perché ha fatto 12 concerti consecutivi allo stadio Wembley. 12 consecutivi, ecco, è entrato nella storia della musica, sì, conquistando questo nuovo record, è entrato anche nel Guinness per la più lunga serie consecutiva di concerti tenuti da un artista allo stadio di Wembley, appunto 12, come dicevo, sold out tutti quanti, che hanno così polverizzato il record precedente, ovvero le 10 serate dei Coldplay.
0: Sì, non mi sorprende più niente. Alcuni giorni fa, Tilly, parlavamo di Ultimo, che ha battuto un altro record in Italia, che ha superato Vasco Rossi, con gente accampata al caldo da 2 settimane che aspetta il posto. Beh, oramai la decadenza della società occidentale, che dire, non ha più limiti.
1: Non sei d'accordo? Comunque, fatto sta, Samuel, che Harry Styles ha battuto questo record. Sentiamolo con Dance No More.

0: Harry Styles con Dance No More, l'inglese che ha deciso che la pista è troppo affollata. Beh, ma se non balla lui, figuriamoci noi. Che dire. Passiamo ai Rolling Stones, Tilly. A 70
1: ritornano,
0: anni,
1: sì, guardali.
0: A 70 anni di carriera, non 70 anni di età. Che insomma fa abbastanza paura, come dato di fatto. Cantano ancora di amore geloso. Pensa un po'. Gelosia magari che è un po' come la loro età, un po' stanca, un po' afflosciata. La canzone profuma di nostalgia e di rock da camper.
1: Rock da camper è bello, no? Sì.
0: Canzone per chi vuole ricordare, insomma, i vecchi tempi, ma si accontenta di un ritornello, anche se già un po' sentito. Che dire, se questi sono i Rolling Stones, Tilly, è tanto di cappello, però insomma.
1: Che poi fanno uscire anche un nuovo album. Sì, oggi, adesso, nelle prossime
0: tour,
1: ore, anche un altro tour il prossimo anno, vero, sì. vero. E dunque, dobbiamo dirlo, Samuel, praticamente sono i sovrani del rock and roll, che 64 anni, pensa, dopo il loro debutto, rifanno ancora un album, cioè.
0: Sì.
1: E noi che ci lamentiamo, che ci fa male la schiena, che siamo stanchi, vedi.
0: Ma
1: altro che pensione, loro vanno ancora in tour il prossimo anno.
0: Terapeute, massaggiatrici, personal trainer, psicologi, di tutto ci sarà lì. Una crew incredibile, non so come fanno. Secondo me sono pieni di formalina, riempiti di qualche sostanza chimica particolare.
1: Vabbè, può essere.
0: C'è il biohacking dietro. Jealous Lover.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. La Slovenia ha bisogno di maggiore unità e collaborazione anche in politica. Lo ha affermato la presidente Nataša Pirc Musar alla cerimonia conclusiva della 40ª marcia commemorativa sul Tricorno, il Triglav, dedicata a quanti raggiunsero la vetta durante la lotta di liberazione nel 1944 e quella per l'indipendenza nel 1991. Pirc Musar ha invitato a superare divisioni e incomprensioni, ricordando che gli sloveni hanno saputo affrontare le sfide più difficili quando hanno agito insieme. La Presidente ha infine ricordato il valore simbolico del tricorno Triglav per l'identità nazionale e ha invitato una maggiore prudenza in montagna alla luce dell'aumento degli incidenti e degli interventi di soccorso. Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio diffuso in occasione della sepoltura del padre Ali Khamenei, ha promesso vendetta contro i responsabili della sua morte. La vendetta è una richiesta della nazione e deve assolutamente avvenire, ha dichiarato. Khamenei ha aggiunto che esiste un elenco completo dei responsabili, avvertendo che ciò avverrà indipendentemente dalla presenza sua o di altri funzionari. L'amministrazione statunitense ha emesso una serie di mandati di comparizione contro numerosi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, l'aereo del presidente statunitense Trump. Lo ha reso noto lo stesso quotidiano, evidenziando che i mandati mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì prossimo davanti a un grand jury federale a Manhattan e che rappresentano una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump volti a minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti. La Corea del Nord ha condannato Stati Uniti e alleati NATO, accusandoli di accelerare la corsa agli armamenti e di rinforzare i blocchi militari, poco dopo il termine del vertice di Ankara dell'Alleanza Atlantica. Fonti di stampa nordcoreana hanno precisato che Pyongyang salvaguarderà la sua sovranità e i suoi interessi di sicurezza, così come la pace regionale attraverso l'esercizio responsabile dei suoi diritti sovrani. Le dichiarazioni sono giunte in un comunicato emesso dal Ministero degli Esteri nordcoreano. Radio Capodistria, ore 16.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte in via Poker 1, Monfalcone.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Tilly, parliamo di sconti e scontri.
5: Notizia che mi piacciono più gli sconti, giusto così, perché ovviamente Siamo proprio in periodo,
4: periodo,
5: stagione
4: appunto.
5: Sconti, saldi.
4: È proprio del periodo che voglio parlare. Condizionatori e ventilatori a prezzi stracciati. Code e risse al supermercato, deve intervenire la polizia. Ecco, gli sconti per l'AFA scatenano il caos nei negozi Lidl in Francia, presi d'assalto fin dall'alba. A Parigi la folla infatti ha travolto il personale per entrare con gli apparecchi scontati che sono terminati in pochi minuti. Code dalla notte, posteggi esauriti, automobilisti esasperati e all'apertura dei battenti una folla quindi che ha travolto il personale, come ho detto. Urla, spintoni, qualche accenno di rissa, insomma la polizia è dovuta intervenire e tutto per risparmiare 20 euro su un condizionatore che forse nemmeno funziona. Mannaggia. Che dire? Poi è da dire che per 15 euro più o meno i ventilatori a torre presenti quelli sono volati via in pochi minuti, la gente è impazzita e mentre loro si azzuffavano per un po' d'aria fresca, noi che facciamo qui, Tilly? Ci azzuffiamo con una classifica che non rinfresca nessuno.
5: Con tante hit.
4: Sì, ma almeno qui nessuno tira pugni, solo sarcasmo. Allora andiamo avanti.
5: Non ancora. Ci prendiamo anche a pugni.
4: Speriamo di non arriveremo alle mani, io e te, mai. E mentre i francesi lottavano per un po' di refrigerio, quindi noi qui ci prepariamo ad un altro tipo di lotta. Noemi e Vito Salamanca ci chiedono cosa faremo stasera. Ma Vito Salamanca non c'era già?
5: Sì, con Samurai J.
4: Ah, vedi, addirittura
5: doppietta.
4: Sì, sì, sì. Prendo nota delle cose che sto dicendo. E comunque, altra canzone che prova ad essere ironica, ma finisce per sembrare la colonna sonora una sorta di aperitivo tra sconosciuti che non si sopportano.
5: Samuel, tu dovresti fare il contrario di tipo, non so, gli animali che vanno in letargo. Tu dovresti andare in letargo d'estate, così salti tutto il periodo tormentoni, canzoni estive.
4: E mi becco solo quelle natalizie, yuhu.
5: Sì.
4: Sì, non è il massimo, bro.
5: Cioè, qualcosa dovrai scegliere.
4: Letargo tutto l'anno.
5: No, questo no.
4: Vabbè, numero 19.

0: Cosa fai questa sera?
1: Noemi e Vito, due compagni di serata che non si incontrano mai. Bella, no?
2: Mm-hmm.
1: Sì. Dalla sera passiamo ad una superstar, quella del turno di notte. Oh, qua mi piace questa così come impostata, diciamo così. I Muse, la band che ha costruito una carriera su riff epocali, visioni distopiche. Ora ci regalano Night Shift Superstar. Ecco, parlano del turno di notte, vero Tilly?
2: Sì, più o meno.
1: Meno, insomma, più o meno. Qui la notte è un po' opaca, ecco, sembra una sorta di notte in sala d'attesa, una canzone che prova ad essere un inno per gli insonni oppure per i lavoratori notturni, quelli del turno di notte, appunto. Un po' ninna nanna però.
2: Dici?
1: Sì, ma manca un po' di carica.
2: Ti manca?
1: Sì,
2: okay,
1: non è male, okay. Ma manca un po' troppo ninna nanna. Ascoltandola col turno di notte c'è il rischio di addormentarsi. Comunque, queste. Night Shift Superstar.
2: Ecco, Night Shift Superstar arriva dal nuovo album che dà uno sguardo nell'universo. Sai che a loro piace questa cosa dell'universo, queste cose?
1: Sì,
2: così.
1: Sì,
2: a proposito,
1: sì,
2: degli avanzi dei razzi spaziali russi.
1: Sì.
2: L'album si intitola The Wow Signal, che prende il nome, Samuel, ho fatto le mie ricerche, da un misterioso e inspiegabile evento interstellare. Attenzione. Allora, praticamente si tratta di uno dei misteri cosmici più affascinanti dell'ultimo secolo, ovvero un potente segnale radio della durata di 72 secondi captato nel 1977, Samuel, che proveniva dalla costellazione del Sagittario.
1: Ah, è affascinante questa cosa.
2: L'astronomo, l'astronomo che scoprì questa anomalia, questo segnale, circondò questa sequenza che si chiama 6EQUJ5, e vicino a questa sequenza, quando si prendeva gli appunti, ha scritto wow, come, cioè, perché era sorpreso del fatto di averla sentita.
1: Ah.
2: E così è diventato The Wow Signal.
1: Ah, ho capito.
2: Ecco, e da questo prendono spunto i Muse per il loro
1: nuovo. Devo segnarmela questa, andrò a vedere qualche documentario, immagino, su sta cosa.
2: Probabile,
1: no? Interessante.
2: Sì, non lo so. Adesso andrei a scoprire tutto.
1: Alieni o non alieni, che sarà stato? Non si sa.
2: Non so, una frequenza radio.
1: Ci manca solo la sigla di X-Files a questo punto.
2: Siamo a posto.
1: Siamo a posto.
2: Andiamo avanti con i Muse, Night Shift Superstar.

0: Ed erano i Muse, i mattatori del rock che faticano a svegliarsi. Dalla superstar passiamo ad un corpo, quello che non è pronto. Somber canta che il suo corpo appunto non è pronto.
1: E come non lo è neanche...
0: Sì, dipende per cosa.
1: E per la prova costume oramai niente. No, pensiamo già a quella
0: tardi,
1: del prossimo anno.
0: Un po' tardi. No, va bene anche per la prova costume, ma per la foto del prima è presente. Sì, per quella siamo pronti un po' tutti.
1: Per quella siamo pronti sempre, sì. È vero.
0: Vabbè, che dire, Tilly. Né il nostro cervello, né le nostre orecchie però non sono pronti per questa canzone, Tilly.
1: Sì. Ma no, a me Somber piace, piacciucchia.
0: Piacciucchia?
1: Sì, sì. Bacciucchia. Sì, a me non dispiace Somber. Sì, sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dire.
1: Sì.
0: My body isn't ready. Che dire, nemmeno il mio per sentire questa roba. Numero 17.
1: Comunque con questa canzone lui la dedica, diciamo, a chi fa fatica ad accettare se stesso. E dunque l'obiettivo è di trasformare questa esperienza personale in un messaggio di conforto per chi vive le difficoltà simili. Dunque lui dice che anche lui qualche volta ha questi problemi. Cioè, ma ce li abbiamo tutti in verità, di non essere contenti col nostro corpo.
0: Sì, un po' qualche difettino c'è.
1: Da qualche.
0: Qualche.
1: Giusto,
0: sì.
1: Ino.
0: Sì, proprio guardando bene quello. No. Vabbè.
1: My body isn't ready, Somber.

0: Somber, il profeta dell'attesa. Allora, dal suo corpo impreparato, passiamo al tempo. Il tempo della vita. Sì, sì. Benson Boone, il protagonista, canta il tempo della sua vita. Tempo scaduto, mi viene da dire, insomma.
1: Ma come scaduto? Appena ha cominciato lui la carriera dopo qualche anno.
0: Comunque un pezzo che prova ad essere epico e commovente, ma finisce per essere un po', ecco, un accumulo di cliché. Anche se molto ben confezionati, bisogna dire. Sì, sì, in plastica, ermetica, col fiocchetto.
1: In plexiglass.
0: Sì, quasi. The time of my life, punto di domanda. No, non c'è il punto di domanda.
1: No, non c'è
0: il
1: punto di domanda.
0: L'ho messo
1: io. Te lo sei
0: messo. The time of my life e basta, senza punti.
1: Senza punti.
0: Benson Boone, numero 16.
1: Benson Boone, che ha dato anche il via al monumentale Wanted Man Tour, che lo porterà negli Stati Uniti e in Australia fino a novembre. Ecco, va anche in tour.
0: In Australia?
1: Sì, in Australia e Stati Uniti.
0: In poi Australia
1: c'è Stati Uniti, Uniti e Australia, c'è abbastanza.
0: In mezzo c'è un po' di spazio.
1: È vero. The time of my life, Benson Boone.

0: Benson Boone, il ragazzo che vuole fermare il tempo ma non sa come. E quindi niente, butta pezzo di legno lì sperando che
1: di fermarlo,
0: sì,
1: come
0: non
1: fa?
0: Lo so,
1: mette uno
0: inciamparlo. Dal tempo passiamo ad una rivelazione, Tilly. Insomma, chiama la rivelazione. Taylor Swift, la donna che ha fatto della preveggenza emotiva una sorta di marchio di fabbrica, torna con I knew it, I knew you.
1: Sì.
0: Ecco. Peccato che il presentimento qui sia l'unica cosa davvero sorprendente. Infatti il brano è un tappeto sonoro talmente levigato che ci scivoli sopra senza accorgertene.
1: Ma sì, ma dai, ma poi l'ha scritta per, come colonna sonora di un cartone animato di Toy Story 5.
0: Ah,
1: dunque,
0: quindi allora
1: dai,
0: c'è la giustificazione.
1: Sì, ci sta una canzoncina così.
0: Che dire, come una ciabatta su un pavimento appena dove è stata messa la cera, tipo
1: che scivola
0: via così la canzone. Sì.
1: Comunque, Samuel, parliamo di matrimoni, cioè non facciamo finta che non sia successo l'evento dell'anno che tutti aspettavano, parliamone anche noi.
0: Non
1: Taylor
0: so
1: Swift si è sposata?
0: No, davvero? Quando?
1: Sì.
0: Con chi?
1: Il weekend scorso, con Travis Kelce, un giocatore di football americano. Praticamente loro, molto modesta la cosa, immaginerai.
0: Sì, immagino.
1: Hanno solo trasformato il Madison Square Garden intero in un bosco incantato.
0: Ah.
1: E all'interno dell'arena c'erano alberi giganti, giardini di rose, ambientazioni da favola.
0: Cioè, low cost, semplice.
1: E poi c'erano però delle regole molto, molto precise. Tutti gli invitati dovevano firmare accordi di riservatezza e lasciare i telefoni spenti.
0: E i cani al guinzaglio.
1: Dunque, niente telefoni.
0: Niente telefoni.
1: E per questo non esistono praticamente foto ufficiali del matrimonio.
0: E
1: quasi mi sorprende che ci sia riuscita Taylor Swift a mantenere così riservato il matrimonio, perché quando si sposano, lo sai, le persone famose arrivano comunque delle foto, e invece di questo ancora niente.
0: Lì mi sa che erano implicati anche i servizi segreti.
1: Probabilmente. Comunque, qualcosa comunque si sa. Allora, si sa che non c'era una torta nuziale, ma ce n'erano 30.
0: Mannaggia.
1: E alcune avevano persino miniature in 3D della coppia, degli sposini. Cioè 30 torte.
0: Chissà che se le hai mangiati.
1: Ecco, sì, sì, sì, a fine serata sarebbero poi stati distribuiti i dolci, perché ovviamente sono rimaste le 30 torte, anche ai fan ma sei là tra cantanti, modelle, tutte attente alla linea, non è che penso che si saranno fatti una scorpacciata di torta nuziale lì.
0: No.
1: Secondo me
0: no, c'era ben altro, insomma, lì, secondo me.
1: E dunque, sì, così.
0: Che vita, Taylor Swift.
1: Andiamo avanti, numero 15, I Knew It, I Knew You.

0: Ma dimmi una cosa, una domanda personale adesso te la faccio. Tu cambieresti la tua vita con quella di Taylor Swift? Pensaci bene. Guarda che bene che siamo noi qua, climatizzatore. Perché noi possiamo commentare la sua vita, ma lei la nostra non la commenta.
1: No, lei non può farlo.
0: Non può farlo, perché non sa chi siamo.
1: Ma anche perché poi, quando sei così famoso, non è che puoi andare lì e commentare tutto quello che ti pare.
0: Non è che faccio una passeggiata tranquilla, camminare da sola qua per Capodistria.
1: No, neanche questo non puoi farlo. No.
0: Quindi io non cambierei un cavolo.
1: Io ci penso ancora un po' e ti darò una risposta la prossima settimana.
0: Una singola cifra mi basterebbe delle sue e sarei a posto. Bene, dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati a Tommaso Paradiso e stiamo finendo la seconda parte, Samuel.
0: Stiamo andando alla grande. Allora, ci vuole una pausa per una bibita fresca, secondo me.
1: Sì.
0: Nel caso di... Però qua Tommaso Paradiso dà delle istruzioni un po' bizzarre. Vuole che agitiamo la Coca-Cola. E dopo viene fuori... fa un casino. Esplode.
1: Esplode.
0: Che titolo è questo, Tilly?
1: Questo è...
0: Agitare Coca-Cola.
1: È come nelle storie, nelle relazioni, quando si accumula e poi si esplode ad un tratto.
0: Ah, una metafora.
1: Certo.
0: Ah, devo rivalutarlo, Paradiso.
1: Non penso che abbia fatto proprio un ode alla Coca-Cola che esplode.
0: Grazie, Tilly, perché sennò non c'è.
1: Prego.
0: Allora, la seconda parte è quasi servita. Noi torniamo dopo la pausa con altre hit da seppellire, criticare, commentare. E niente,
1: e
0: se
1: siamo
0: il caldo...
1: più o meno a metà classifica.
0: Sì, se il caldo vi sta uccidendo, ricordate che c'è sempre chi sta peggio di voi. Ad esempio, chi ascolta Hot Hits in macchina senza aria condizionata.
1: No, questo non può esistere.
0: A tra poco.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Un saluto agli ascoltatori, parliamo subito della 4 Venezia-Trieste e segnaliamo che a causa di un guasto tecnico risulta chiuso lo svincolo di San Stino di Livenza in uscita in entrambe le direzioni di marcia. Segnaliamo inoltre per traffico intenso code alla barriera di Trieste-Lisert sulla careggiata in direzione Trieste. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare la presenza di lavori verso Milano tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13, lavori anche verso Venezia fra Padova S e il bivio con la 57. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte, oggi vi portiamo in un territorio inesplorato per molti americani.
4: Ovvero?
3: Il bidet. Sì, ti dico.
4: Ok.
3: Sì, avete capito bene. Allora, il Washington Post ha dedicato un articolo per rispondere alle domande più assurde dei cittadini statunitensi, ancora scettici su questo strumento per noi sacro e scontato. Le domande tipo: le mani si sporcano, l'acqua è gelata, come ci si asciuga, ma non si allaga tutto? Allora, il testo è firmato dalla dottoressa Trisha Pasricha, gastroenterologa.
4: No, non si chiama così.
3: Sì, Trisha Pasricha, gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School. Ho ricevuto tantissime domande da persone incuriosite dal bidet, ma non ancora pronte ad acquistarlo, psicologicamente immagino, non lo so.
4: Sì. Ok, dunque ci stanno pensando, stanno lì un attimo.
3: Non è facile, un momento, un bivio della vita importante.
4: Okay.
3: Quindi dedico la rubrica a voi, ha detto. Ecco le domande più spinose sul bidet che mi avete inviato e cosa dovete sapere. Quesiti che appaiono surreali, almeno se visti con gli occhi, e i parametri italiani, per esempio, dove il bidet è presente dal nord al sud da sempre.
4: E dunque tu adesso ci leggerai tutti questi quesiti?
3: Allora, un paio, giusto così un accenno. Ma allora, perché la questione è una, cioè una particolare. Negli Stati Uniti sono diffusi anche i bidet abbinati al water, tanto che molti temono di dover utilizzare dell'acqua sporca per lavare le parti intime. Quindi assolutamente no, è appunto.
4: Okay.
3: Credo che questo sia uno dei più grandi fraintendimenti sul bidet, ha dichiarato la dottoressa. Il bidet non spruzza l'acqua direttamente nella tazza del water. Il bidet è dotato di un ugello separato che utilizza acqua pulita, la stessa del lavandino, e la spruzza. L'ugello è posizionato verso l'alto, e lontano dall'acqua sporca, quindi non c'è alcuna possibilità di spiacevoli cose. Ecco.
4: Che poi, cioè, siamo nel 2026 anche, no? Cioè, bisogna ancora farsi domande sul bidet.
3: Sì.
4: Però, vabbè.
3: Manuale di sopravvivenza per chi non ha mai avuto un bidet in casa.
4: È vero.
3: E mentre loro si interrogano su come usarlo, noi Tilly ci interroghiamo su come si possa ascoltare certa musica. Allora, immagina intanto un americano che usa il bidet per la prima volta e decide di raccontarlo su Reddit.
4: Ah, anche questo, perché poi si raccontano le proprie esperienze, condividono, non lo so.
3: Nei forum, no? Bidet, qualcuno ha questa esperienza?
4: Ma arriva il manuale con le istruzioni.
3: Il bidet è come un buon brano, se non lo provi non capisci quanto sia umile. Allora, andiamo avanti, Tilly. Mentre loro scoprono il bidet, noi che facciamo? Scopriamo l'ennesimo flop musicale, quello di Francesco Gabbani, che prova a fare il mattatore con un'estate che non arriva mai, nel senso che è arrivata, altro che è arrivata, ma la sua canzone continua a non suonare estiva, secondo me. Una canzone un po'... cioè, Summer Funk si chiama. La trovi estiva tu questa?
4: Non è abbastanza tormentata. Non ti piace?
3: Tento, perché lui mi sta simpatico, Gabbani, un po' così, in particolare.
4: Ah, sì, ecco, sì, addirittura. Però non ti piace questa canzone?
3: Non è granché. Vabbè. Comunque, che dire? Almeno il bidet quando lo usi ti rinfresca, questo brano no. Numero 13, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Gabbani, il mattatore di un'estate che non scalda. Ecco, detta così suona come una canzone che non scalda, appunto. Dal funk passiamo al DNA, quello che mescola generazioni. Detto bene, no? Allora, Gabri Ponte e Giovanotti, due nomi che sembrano un incrocio tra una discoteca e un festival del cinema, insieme producono questo pezzo che è un po'...
1: Ma non che non festival del cinema, più quei festival tipo, come aveva fatto quel concerto che si veniva in bici, sai, quei festival un poco hippie?
0: Ah sì, è vero, è molto hippie, oramai c'è molte di queste, sì sì sì. Beh, comunque i Jova Beach Party li fa ancora?
1: Sì. Ah. Ma poi è appena stato all'Arena di Pola.
0: È vero,
1: venerdì scorso. Sì sì sì,
0: anche
1: ha riempito
0: polemica,
1: l'arena e gli hanno detto di suonare per un'ora e mezza, però visto che era il primo concerto del tour era gasato e allora ha fatto un concerto di penso 2 ore.
0: Ah.
1: E poi sai cosa è successo, Samuel?
0: No.
1: Peccato che non eravamo lì. Praticamente durante il concerto, perché era l'arena pienissima, proprio sold out, non funzionava più internet. E dunque nei due posti, cioè i baretti dove si può andare a prendere da bere le bibite, non si poteva pagare con la carta.
0: Hai capito.
1: E allora la gente per 3 ore ha bevuto gratis. Sì, l'ho letta questa notizia.
0: Immagino l'atmosfera.
1: Immagino, sì.
0: Concerto della vita per molti.
1: Dunque, concertone di Giovanotti all'Arena, sì. Quando era?
0: Bene.
1: Venerdì scorso. E invece sai che altro
0: farà? Ci saranno altri concerti, se non sbaglio, no? Poi durante...
1: Sì, sì, sì, sì, poi lì, sì, poi no, lì
0: non
1: diciamo.
0: Non è finita.
1: E chi ha fatto un altro concertone è il compagno qua, in questo caso, per il singolo, Gabri Ponte.
0: Dove?
1: Perché a un anno dalla sua prima serata, che è entrata nella storia come primo DJ a esibirsi a San Siro, quest'anno ne ha fatto un'altra. Ne ha fatto una l'anno scorso, quest'anno un'altra a San Siro, uno stadio intero riempito.
0: Oh,
1: sì, sì. E lui è il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte. Ha regalato 3 ore di musica, spettacolo, sorprese e quant'altro, ecco.
0: Sì, suona un po' come il nome di un attore di quel film tipo di mafia.
1: Gabri Ponte.
0: Sì, sì, no?
1: Sì,
0: un po' Al Pacino, Gabri Ponte, Il Padrino, quelle cose lì.
1: Comunque
0: c'entra
1: questo
0: niente.
1: Concerto aveva invitato anche Giovanotti, che era venuto anche lui, gli si è aggiunto al palco proprio per questo singolo. Questo singolo che hanno fatto insieme si intitola DNA, numero 12.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Jovanotti, due geni che si incrociano ma non si fecondano. Ah, ah, DNA, non so se gioco di parole, ho fatto un
1: accorgimento. Sono già a un altro livello,
0: sì,
1: bisogna.
0: Ogni tanto devi un po' tentare di.
1: Bisogna proprio svegliare i neuroni.
0: Sì. Allora, dal DNA passiamo alla ripetizione ossessiva, Tilly. Qua è casa tua. Martin Garrix ed Ed Sheeran producono questo pezzo che si ripete così tanto che sembra il getto continuo del bidet.
1: Ma non mi puoi paragonare Ed Sheeran al bidet, Samuel?
0: No.
1: Comunque Ed Sheeran ha fatto una cosa carina, ha fatto una visita speciale all'Inghilterra nel ritiro della nazionale nei mondiali 2026. Ecco. E diciamo,
0: come è
1: così...
0: andata la partita dopo?
1: Non lo so. Comunque per provare a portare un po' di relax in questa fase ora un po' più tesa, ci ha pensato proprio lui Ed Sheeran, che ha tenuto un concerto privato davanti ai calciatori e staff.
0: Hai capito.
1: Ecco, un appuntamento ormai diventato una piacevole tradizione negli ultimi tornei, dunque lo aveva già fatto, che il celebre artista ha scelto ancora una volta di dare il proprio contributo alla squadra in vista degli impegni cruciali.
0: Vabbè, è un bel gesto,
1: Sì, sì, poi lui è abbastanza tifoso del calcio, è andato lì un attimo a... hai visto che bravo.
0: Che dire, sì. Non voglio fare i miei soliti commenti cinici. Bravo Ed Sheeran. Ascoltiamo la canzone che è meglio.
1: Repeat it, Martin Garrix ed Ed Sheeran. Stay.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran, due macchine da hit che si sono incontrate nel traffico della ripetizione. Repeat It, la canzone appena sentita, numero 11. Da questa ripetizione dove andiamo? Passiamo all'amore, Tilly, quello portato a domicilio.
1: Sì, quello con Walt praticamente.
0: Più o meno. Bring You Love, la canzone numero 10. Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni a confronto. Madonna, oramai è un'istituzione, la sua età prova a sembrare attuale in questa canzone. Invece Sabrina Carpenter prova a sembrare più adulta di quant'è, più fresca Sabrina Carpenter, nel senso che è più sulla cresta dell'onda.
1: Madonna, c'è la regina del pop alla fine. Il primato non glielo toglierà più nessuno.
0: Questo è vero. Ecco. Manca un po' di attualità. Così.
1: Tra l'altro, però, sai, se torniamo a parlare di calcio, perché abbiamo qui la grande esperta, ovviamente. Madonna sarà anche lei tra i headliner nello spettacolo finale dell'intervallo della finale, appunto, che sarà domenica 19 luglio, perché fanno come nel football americano e adesso hanno introdotto questo anche nel calcio, che durante la finale ci sarà questo halftime show, cioè durante questo intervallo, e a parte Madonna si esibirà anche Shakira, i BTS e anche Justin Bieber.
0: Hai capito?
1: Dunque sì, anche nel calcio avremo i halftime show da adesso in avanti.
0: Quasi comincio a seguire i mondiali.
1: Quanto
0: manca alla fine?
1: Finiscono il 19 luglio.
0: Sì, ok. Siamo ai quarti, gli ottavi, dove siamo? Mi sono perso l'ultima settimana, non so cosa è successo.
1: I quarti, penso.
0: Ah, vabbè. Ho ancora tempo per vedere qualche bella partita, dai. Bene.
1: Andiamo avanti. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring You Love.

0: Madonna e Sabrina, la mamma e la figlia del pop che non si incontrano mai. Da questa Lofter vi passiamo ad
1: un canto.
0: Ma non
1: si incontra nessuno oggi in questa puntata. Già prima c'era qualcuno che non si incontrava mai.
0: Sì, è vero. Faccio fatica a metterli insieme questi
1: oggi niente incontri.
0: Angelina e Marco sono i prossimi.
1: Loro si incontrano o
0: sì,
1: no?
0: Angelina
1: anche
0: e
1: loro
0: Marco
1: non si incontrano mai.
0: Fare una puntata di Strano Amore, di quelle cose lì. Com'era quella trasmissione? Ti manda Rai 3, la busta, quelle cose lì.
1: No, quella era C'è posta per te.
0: Ah, posta per te, sì. Giusto.
1: Ti
0: ho
1: manda
0: fatto una confusione. Ho fatto tre trasmissioni in una, tipo.
1: Sì.
0: Vabbè. Quel che conta è che canto d'amore. Sì. Angelina Mango e Marco Mengoni sono questi due, Angelina e Marco, di cui stavo per parlando.
1: Sì.
0: Ecco, più o meno,
1: sì,
0: che duettano come due artisti che si incontrano al bar dell'aeroporto, più o meno. Canzone che prova a essere epica, sarebbe ottima per uno spot di creme solari. Che ne dici? Sì, no?
1: Sì, dai, potrebbe starci.
0: Canto d'amore per evitare di essere scottati dalla passione.
1: Cioè, è già lo slogan, sì, Samuel. Cioè, oggi sei molto, molto efficiente. Ti vedo che sei pieno
0: efficiente
1: di idee. Le ferie ti hanno fatto bene.
0: Mm-hmm.
1: Sì, sei tornato molto in forma.
0: Bene, ti vedo molto convinta. Andiamo avanti. Numero 9, ascoltiamola, che è meglio. Canto d'amore.
1: Senti.

0: Erano Angelina e Marco, queste due voci che si inseguono e non si trovano mai.
1: Angelina e Marco, ma a me piace più dire Mango Mengoni.
0: Mango Mengoni.
1: Mango Mengoni.
0: Cavolo, è vero.
1: Mango
0: suona,
1: Mengoni.
0: Suona molto meglio, eh.
1: Suona bene, sì, Mango Mengoni.
0: Che dire? Dove andiamo?
1: Ah, niente, Bruno Mars. Avanti. Abbiamo Bruno Mars.
0: Che cerca di vendere. Sì, un altro, sì, un affarista solito. Non è l'ortofrutta, non è una bancarella, ma è Bruno Mars che scommette tutto su un amore, come se fosse il suo ultimo singolo. Il pezzo è, beh, insomma, ovviamente lo criticherò di nuovo, prevedibile, e lo canti a memoria molto velocemente, quasi prima di sentirlo.
1: Già prima, sai cosa succederà.
0: Quasi prima, sì, sì. Anima in saldo, quindi. Comunque è fatto molto, molto, molto bene.
1: Sì.
0: Bruno Mars sa fare le cose. Mi piace definirlo l'architetto del pop.
1: L'architetto del pop.
0: Sì. Mm. Suona bene, no?
1: Sì.
0: Perché i progetti sono fatti bene, però sono un po' copia e incolla.
1: Comunque, per chi se lo fosse perso, Samuel, sì. Bruno Mars è tornato con nuova musica.
0: Vedete un Bruno Mars per strada, si è perso.
1: È tornato con nuova musica. Peter Jean Hernandez, lui si chiama così, Bruno Mars.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Ha 40 anni ed è tornato appunto con questo nuovo album a 10 anni dall'ultimo album, dall'album dei Record 24 Karat Magic. 10 anni non aveva fatto un album, aveva fatto canzoni, collaborazioni, sì, ma un album proprio suo, no.
0: Solo 10, pensavo fossero di più.
1: No, 10. Mm. E questo album è il quarto in carriera, si intitola The Romantic, è uscito già a più o meno fine febbraio ed era anticipato dai singoli I Just Might, Risk It All, e adesso arriva il terzo singolo, esce On My Soul.

0: On My Soul di Bruno Mars, Hot Hits. Abbiamo sentito la numero 8, abbiamo ascoltato il predicatore di lusso che predica ma non converte. Dall'anima passiamo ad una bossa nostrana, Gaia Gozzi.
1: Che poi come sarebbe una bossa nostrana, ma nel senso istriana? Ti immagini una bossa nuova istriana?
0: Suonerebbe molto bene, perché il dialetto istriano ha molti ispanismi, cioè molto, suona molto dovremmo, latina.
1: Sì, ecco, un appello a tutti i nostri musicisti qua dell'Istria, mm-hmm, di fare una bella bossa nuova istriana.
0: Guarda che sicuramente qualcuno ci sta ascoltando e ti prenderà
1: dai,
0: la parola.
1: Dai, gli diamo spunto. Poi per favore un po' di
0: promozione per
1: royalties, mettete sì, anche i nostri nomi, perché cioè non è che potete fare così le cose senza diritti d'autore, o almeno per l'idea.
0: Sì, abbiamo dato l'idea, ecco. Adesso non è che...
1: se no per l'idea, guarda, noi ci accontentiamo anche...
0: Ah, vuoi infierire proprio?
1: Ma no, di un buon prosciutto, di un po' di prodotti
0: nostrani.
1: Sì, una buona malvasia
0: di quella, però deve essere quella macerata, almeno barricata, no? non quella sciolta, fresca della casa, ecco.
1: Ecco,
0: perché
1: dunque comunque noi siamo sempre,
0: se un livello c'è, bisogna mantenerlo, e quindi comunque
1: basta, vogliamo la bossa nostra
0: tagliamo
1: istriana
0: qua, che è molto meglio, perché stiamo rischiando di, ecco. Allora, numero 8, se non sbaglio abbiamo ascoltato Bruno Mars, siamo passati a Gaia, adesso che dobbiamo dire?
1: Numero 7, bossa nostra.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Anche l'Italia, come altri paesi dell'Europa meridionale, è alle prese con una nuova ondata di incendi boschivi. Le fiamme hanno interessato diverse regioni, causando danni significativi all'ambiente, bruciando centinaia di ettari di territorio. Le autorità sottolineano che l'impatto degli incendi va oltre la perdita della vegetazione, con gravi conseguenze per gli ecosistemi e la biodiversità locale. Roghi sono stati segnalati anche in Friuli Venezia Giulia, in Sicilia e Sardegna, mentre proseguono le operazioni di spegnimento e monitoraggio. Una delegazione militare statunitense ha incontrato a Beirut, in Libano, i vertici dell'esercito libanese per discutere l'attuazione del ritiro israeliano da una delle due zone pilota nel sud del Libano. Gli incontri seguono l'accordo quadro del 26 giugno scorso, che prevede un ritiro graduale delle forze israeliane dalle aree occupate e il passaggio del controllo all'esercito libanese. La missione americana punta a definire i meccanismi operativi per consentire il ridispiegamento delle truppe libanesi nelle zone interessate. Il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko ha riferito di avere tenuto consultazioni con la controparte del Principato di Monaco sulle indagini sull'attentato dinamitardo avvenuto contro un oligarca ucraino, che ha visto il ferimento in modo grave dell'uomo e della moglie e quello più leggero del figlio. Kravchenko, in un comunicato, ha invocato un gruppo comune con gli investigatori del Principato e quelli francesi dopo che la donna sospettata di avere posizionato l'ordigno è stata trovata uccisa nei pressi della capitale Kiev, indicando di essere aperto ad una cooperazione piena in accordo con le procedure legali internazionali. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato che il suo paese intende far ripartire le relazioni diplomatiche con il Perù, considerato l'insediamento del nuovo presidente, che dovrebbe insediarsi nella seconda parte del mese in corso. Il Perù ha tagliato tutti i rapporti diplomatici con il Messico l'anno scorso, dopo che il governo messicano aveva garantito asilo politico all'ex premier peruviano Betsy Chavez. Radio Capodistria, sono le 17.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Il comune di Udine ha conferito la cittadinanza onoraria al terzo reggimento Genio Guastatori, riconoscendo il rapporto profondo e continuativo che unisce il reparto alla città, alle istituzioni e alla comunità udinese. Nel corso della cerimonia sono stati ripercorsi i principali passaggi di una presenza che dal 1976 accompagna la vita della città e del territorio friulano. Il conferimento, approvato in consiglio comunale negli scorsi mesi, nasce dalla volontà di riconoscere il valore civile del lavoro svolto dal terzo reggimento Genio Guastatori e la sua presenza costante accanto alla cittadinanza. Centrale in questo percorso è stato l'impegno garantito dopo il sisma del maggio 1976. Con il campo base a Buia e la competenza su Udine e provincia, il reggimento contribuì al ripristino della viabilità, alla rimozione delle macerie e al soccorso delle persone.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Quarta ed ultima parte, Tilly.
8: Sì, sono ce ottimista. La stiamo facendo.
7: Sì. E chiudiamo con una notizia che ci tocca da vicino, soprattutto se, come dire, vi siete vestiti per l'estate. Negli Stati Uniti un fenomeno virale sta facendo discutere.
8: Sempre negli Stati Uniti siamo,
7: sì,
8: questa puntata.
7: Sì,
8: proprio,
7: molto, molto.
8: Ci hanno
7: molto,
8: ispirati.
7: Molto, sì, sì, sì.
8: Ecco, ecco.
7: Allora, i pantaloni killer di,
8: oddio,
7: di Zara.
8: Di Zara, i pantaloni, sì, killer, sì, sì, sì. Ovvero quali sono?
7: E adesso ci arrivo. Modelli estivi, vita alta, gamba larga, lunghi fino a terra. Sembrano eleganti. slanciano la figura, eccetera. Sono perfetti per l'estate. Peccato che, a quanto pare, siano anche una trappola mortale, letteralmente.
8: Ma perché?
7: Perché il tessuto in poliestere accumula elettricità statica. L'orlo si impiglia nella punta della scarpa e chi li indossa finisce per inciampare. Tantissime testimonianze su TikTok, decine e decine, ragazze che cadono per strada, sulle scale in metropolitana. Una è finita al pronto soccorso con una frattura al ginocchio, un'altra incinta di 7 mesi, un dramma, è caduta mentre li indossava.
8: Ma come si fa a mettere questi pantaloni se incinta di 7 mesi?
7: Non lo so, non lo sapeva lei che erano pericolosi. Comunque i video mostrano il momento della caduta con tanto di telecamere di sorveglianza. Ma tu stavi pensando come fa, perché talmente è un po' ingrossata?
8: Sì, perché di solito devi portare quelle cose per...
7: della double mom.
8: Bisogna portare più o meno vestiti larghi o tanto elasticizzati o quelli proprio
7: avrà
8: fatti,
7: preso un XXL, che ne so, non lo so, mi chiedi robe, cose comunque.
8: Oppure, ma tu devi essere pronto alle domande.
7: Era i primi 3 mesi, non era ancora visibile.
8: No, hai detto 7 mesi.
7: Ah, ho detto 7 mesi. Allora niente, non c'è che ti devo dire. Allora Tilly, dove siamo arrivati? Il caso è diventato virale con l'hashtag Deadly Zara Pants.
8: No, adesso me li devo andare a vedere, me lo scrivo.
7: Deadly Zara Pants. Le ragazze scherzano, pronta a sopravvivere a questi pantaloni? Zara per ora non ha commentato, e mentre il mondo discute di moda pericolosa, a questo punto a noi non resta che proporvi un altro tipo di rischio: la classifica di Hot Hits. Ultima parte,
8: abbiamo solo le prime 6 posizioni, non le ultime.
7: Ma
8: le prime,
7: alcune di queste sono come quei pantaloni, Tilly. Sembrano innocui, ma possono farti cadere nella noia più profonda. E alla fine, a differenza dei pantaloni, non puoi toglierli, neppure.
8: Andiamo avanti, sì. Allora, chi abbiamo? Alla numero 6.
7: Ti sei perso. Numero 6, Dracula.
8: Dracula, Tame Impala.

0: Abbiamo sentito i Tame Impala con Dracula, i vampiri del pop che non mordono mai. Numero 6. Siamo nell'ultima parte di Hot Hits. Da Dracula, Tilly, passiamo alle scuse.
1: Ai pinguini.
0: Alle scuse, ecco. In tre lingue, ma nessuna credibile. Pinguini tattici nucleari che chiedono scusa appunto in tre lingue.
1: Però Samuel, scusami, no. Non è solo una parola. In realtà è l'ingrediente magico per qualsiasi relazione. Perché Gandhi... Attenzione, Gandhi diceva che il perdono è l'attributo del forte, perché in qualche modo pronunciare queste parole a voce alta richiede grandi dosi di coraggio, umiltà e forza per ammettere gli errori commessi.
0: Come dargli torto, insomma.
1: E a Gandhi non si dà torto.
0: No, Gandhi non si... Ai pinguini tattici nucleari magari un po' diversa.
1: Sì, però vedi, è importante saper dir scusa. No, sì, non come sì, Fonzi, sì. Ti ricordi Fonzi che non riusciva a pronunciare scusa?
0: È vero. Mannaggia, non c'era solo lui, ho conosciuto anche persone personalmente che... Comunque
1: Sì, ma Fonzi è un po' più iconico, dai.
0: Beh, Fonzi, insomma, è molto più iconico, sì, sono d'accordo. Numero 5.
1: Sorry, scusa, lo sento.

0: I pinguini tattici nucleari pentiti della domenica che non sanno nemmeno perché si scusano. E da queste scuse passiamo ad una città. Una città che non ti aspetti, Partenope, Napoli. Quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Da una parte Merck & Cremone, non sono né frigoriferi né cioccolate né niente. Due macchine da club però che hanno fatto ballare mezza Europa, questo sì. Dall'altra Serena Brancale che porta il soul e la voce calda di chi insomma il mare lo conosce davvero. E poi i The Colors che con la loro K in fondo al nome sembrano già un errore di battitura.
1: In fondo prima... è all'inizio Colors.
0: Sì, scusa, è vero. Sembrano un errore di battitura prima ancora di iniziare.
1: E ci cantano di Partenope, questa sirena. Lo sai la storia di Partenope? La sirena che secondo la leggenda si lasciò morire affogando in mare dopo che il suo canto fallì nel sedurre Ulisse. Però come fa ad affogare una sirena? Se viene in mare? Possono affogare le sirene? Ah, vabbè, così è la leggenda. E poi il suo corpo fu trasportato dalle correnti marine fino a riva sull'isolotto di Megaride, dove oggi praticamente sorge il Castel dell'Ovo. E da lì poi nasce, diciamo,
0: qualcuno l'ha trovata
1: la
0: lì,
1: città, la città di Napoli. E Samuel, queste sono le leggende su come nascono le città, non vai a chiedere troppe cose.
0: Già mi immagino Baywatch che le fanno il
1: arriva Mitch Buchanan a salvare Mitch Buchanan napoletano insomma, a salvare la sirena.
0: Quando unisci due miti, questo è quello che viene fuori.
1: Abbiamo Fonzi prima, avevamo adesso Mitch Buchanan e abbiamo Merck & Cremone, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: American Cremon, Serena e The Colors, tutti e quattro che hanno provato a fare l'inno di Napoli e hanno, anche se hanno un po' sbagliato strada, finendo in un vicolo senza uscita. Questa è la mia opinione. Comunque, hanno messo insieme tanta buona volontà, poca alchimia magari, un po' come una pizza con ingredienti giusti ma cotta nel microonde, presente?
1: Oh no!
0: Sì, viene
1: no,
0: fuori no, un po' no, gommosa così. No? Dalla città che non hanno saputo raccontare, passiamo ad un amore, Tilly. Quello vecchio. Quello che almeno sapeva cosa voleva. Non solo cosa voleva dire.
1: Quello
0: cosa
1: di una volta.
0: Quello sì, old school.
1: Old school.
0: E non aveva bisogno di quattro firme per farsi sentire, ecco. Né di contratti.
1: Ma ce ne sono due.
0: Due.
1: Abbiamo Tom Odell e The Lumineers.
0: Giusto, due mondi che si incontrano in una ballata malinconica.
1: Tom Odell, tra l'altro, Samuel, sarà anche lui all'Arena di Pola.
0: Pure.
1: Il 23 agosto arriva lui all'Arena di Pola e, rullo di tamburi,
0: sì,
1: noi abbiamo dei biglietti da regalare. Sì, lo faremo magari poi più a ridosso del concerto, però intanto ovviamente vi diamo la notizia, seguiteci perché avremo quattro biglietti per il concerto di Tom Odell all'Arena di Pola.
0: Bene.
1: Ripeto, il 23 agosto.
0: Oh, cioè sì, noi non li regaleremo il 23 agosto, ma
1: no,
0: la settimana prima.
1: Il concerto sarà il 23 agosto,
0: almeno
1: noi li regaleremo
0: la settimana prima.
1: Immagino. Sì, più o meno, più o meno. In agosto,
0: non diciamolo
1: dai,
0: esattamente,
1: adesso...
0: così siamo siete costretti ad ascoltarci tutto agosto.
1: Rimaniamo sul in agosto,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì.
1: Ecco,
0: esatto,
1: dai,
0: lì da qualche parte. Bene, Tilly.
1: Sì.
0: Abbiamo lanciato l'amo. Qualche pesce si impiglierà. E noi nel frattempo ascoltiamo Old Lovers, numero 3.

0: Tom O'Dell e Lumineers, due vecchi amanti che non si incontrano mai. Da questi ricordi passiamo ad una canzone
1: anche
0: che
1: loro
0: si
1: di
0: lamenta.
1: Nuovo non si incontrano
0: non
1: mai.
0: Una canzone che si lamenta, dicevo. Filippo Graziani con che canta Povero me. Ecco, in questo senso si lamenta, volevo
1: sì,
0: dire.
1: Abbiamo come canzone della settimana. Non abbiamo detto che Tom O'Dell e The Lumineers erano sigla single di questa settimana.
0: Ah, sì?
1: Non l'abbiamo detto. E invece come canzone della settimana abbiamo Filippo Graziani.
0: Oh, ecco.
1: Che è anche un amico nostro di Radio Capodistria. Era già venuto qua, aveva fatto un concerto in studio Hendrix. Sì. È venuto a trovarci qualche volta, abbiamo fatto qualche intervista. E ecco, adesso abbiamo anche il suo nuovo singolo come canzone della settimana.
0: Povero me è il titolo.
1: Sì.
0: Sa un po' il titolo di chi ha scoperto che il mondo non gira intorno a lui, è presente? Povero me, ma si lamentano perché un pezzo che si arrampica sugli specchi dell'autoironia, a volte a momenti scivola un po', ecco, nella melassa di chi si lamenta, appunto come ho già detto prima, senza sapere bene il perché. Melodia non male, un po' piatta ma non male. Testo scritto da un adolescente che ha appena scoperto il blues. No, questa è un po' cattivella. Testo scritto da un adolescente, mettiamola così, ecco, perché è un po' un testo un po' ingenuotto. Questa è la mia recensione, Tilly.
1: Ah.
0: È la canzone numero 2, canzone della settimana di Radio Capodistria, che in confronto a tutte le altre hit che abbiamo sentito è superlativa. Quindi sentiamola per bene, così magari passiamo 2 minuti di goduria musicale.
1: E dopo questa tua, diciamo, descrizione, Samuel, Filippo Graziani sarà sicuramente pensando, povero me.

0: Oh, finalmente una canzone non male, Tilly. Filippo Graziani sarà stato contento della mia introduzione, non proprio.
1: No, non penso.
0: No, però ecco, ho fatto una critica costruttiva. La canzone non è assolutamente male, anzi, in confronto alle altre hit di oggi. Oh, aria fresca, il cantante che si lamenta ma non cambia, l'ho definito così. Dalla povertà passiamo ad un vento, Tilly.
1: E che non si incontra mai.
0: E che non si incontra mai. No, passiamo al vento che porta via tutto.
1: Porta via tutte le hit, porta via la Hot Hits, perché è al primo posto e dunque l'ultima canzone che sentiamo oggi.
0: Sì, siamo alla numero uno, cari amici. Il titolo è Buon Vento, ecco, che porti via i problemi, i pantaloni pericolosi e tutte quelle cose. La nostra classifica è finita, resta per voi il silenzio, forse il rumore di una caduta, sempre i pantaloni sono al centro dell'attenzione. Anche per oggi è tutto, Tilly, abbiamo parlato di palle spaziali in Australia,
1: sì.
0: Risse per un condizionatore in Francia,
1: sì.
0: Bidet americani,
1: sì.
0: E pantaloni killer. Quindi che dire, il solito mondo assurdo lo abbiamo commentato in lungo e in largo.
1: In compagnia delle migliori hit della settimana, delle 25 canzoni più programmate di questa settimana. Samuel.
0: Ma niente, che dire.
1: Sto vedendo che non vuoi finire questa puntata. Cioè sei
0: ma
1: lì.
0: No, sai cos'è questa storia dei pantaloni? Cioè, di chi sarà la colpa? Non è colpa di chi li ha acquistati se cadono, ma è colpa della moda.
1: Cioè, forse non della moda, ma anche di come fanno i modelli.
0: Sì, è come se vi addormentate ascoltando Hot Hits. Non è colpa vostra, è colpa della musica. Questa era Hot Hits con Samuel
1: Tilly.
0: Sicuramente,
1: però, non è colpa nostra.
0: No.
1: Ciao, buon weekend, alla prossima.
0: Ciao.

0: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo ancora una volta della 4 Venezia-Trieste per segnalare che a causa di un guasto tecnico è chiuso al traffico lo svincolo di San Stino di Livenza in uscita in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Questa notte fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Mirano Dolo. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque per il momento, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.

London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.

London Calling live da London Town sulle frequenze di Radio Capodistria con voi Mimmo Caccamo. Opened the gate of his garden on music delight and is very warm here in London, as much as it can be wherever you are in Italy. Indeed, London Calling on a Saturday, it is summer in the city, great music, and come sempre naturalmente essendo così caldo qui a Londra, molto spettacolare. And ora naturalmente il mio bicchiere of cool drink in there, keep me nice and fresh anche per quanto riguarda mentally speaking. Anyway, abbiamo iniziato questo nostro London Calling con tre bellissime covers. L'ultima non so quanti di voi l'avranno riconosciuto, ma è una cover che il grande gruppo dei Mercury Rev riprendono nella B-side del loro singolo chiamato Opus 40, che tra l'altro è anche un brano che si trova nel loro più bel disco che abbiano mai fatto, uscito nel 98, chiamato Deserter Songs, un album veramente splendido più che mai, un album molto consigliabile certamente. È appunto la B-side, vede questa cover che loro fanno di Neil Young, un brano chiamato Motion Pictures dall'album di Neil Young del 74, quel favoloso album chiamato naturalmente On the Beach. Indeed, and before that abbiamo visto ormai scomparso anche ex New York Dolls, Mr. Johnny Thunders, con la sua versione molto originale naturalmente di Che Sera Sera, che è uscito tra l'altro su 45 giri nell'87. Originalmente questo era un brano appunto per Che Sera Sera, tra parentesi Whatever Will Be Will Be, una canzone tra l'altro portata anche al successo da Doris Day, which introduced the Alfred Hitchcock film The Man Who Knew Too Much del 56. Grande, veramente una bellissima cover naturalmente abbiamo fatto ascoltare. And we started off con anche un'altra bellissima cover, questa del gruppo dei Cheap Trick. Non so quanti di voi si ricordano i Cheap Trick, vi ricordate quel brano appunto dei Cheap Trick del 78, Mamma Donna, Mamma Donna, Surrender, Surrender, grande hit naturalmente, Apart from the Flame naturalmente. E appunto loro riprendono questa canzone di Elvis Presley del 56 chiamata Don't Be Cruel, Don't Be Cruel. E tra l'altro appunto avete anche visto insomma che there was a very noticeable distinct pause, come si dice appunto in inglese, dead air, fatta appunto apposta, and un po' come diciamo una cosa un po' diciamo teatrale, teatrale in a way, tanto per che so, far sì appunto come se loro fossero a Las Vegas, Elvis Presley on stage, and then naturalmente riprendono, finisce con gli applausi, and the man has now left the building, right? Don't Be Cruel, Cheap Trick, grande più che mai naturalmente. London Calling, Mimmo Caccamo con voi on a Saturday su Radio Capodistria. Ora naturalmente andiamo a far ascoltare cose nuove, tra l'altro abbiamo anche a far ascoltare un bellissimo brano del nuovo EP dei miei amici pugliesi, Violent Sins. They are out con il loro nuovo EP che si chiama Angels Are Mathematical. Beautiful, I love it. But before that we're going to play other music indeed, and we're going to continue con il gruppo dei The Sponge Tones, arrivano alla scena di North Carolina. Is a long running and widely celebrated gruppo. Sono fuori con il loro terzo singolo che si chiama Lifetime Line, which will be out il 17 di questo mese, and yeah, we're going to play the one which is out on Big Steer Records, i miei amici alla scena di Los Angeles, Big Steer, thank you. And abbiamo anche il nuovo singolo che si chiama Moths, della grande Kristin Hirsch naturalmente, Trophy Muses, which she will be out anche con il suo nuovo album su Fire Records.
Records, che si chiama Sugar on Black Stone, is coming out il 18 di settembre. Avrà anche dei concerti qui in London, due giorni a Lexington. Vediamo un pochettino se possiamo andare, ma very unlikely, perhaps, dipende da quello che faccio, anche perché sarà in London in October, right? And then abbiamo anche il gruppo dei Railcard, beautiful indie pop there. But for now, ladies and gentlemen, I give it to you, the Spongy Tones. Enjoy.

Well then, Ellen Love and Company, aka Railcard, they are out con il loro nuovo singolo, un bellissimo singolo su Skepwalks Records, un singolo chiamato Two Steps at a Time, indeed. And the band is coming out con il loro album di debutto il 18 di settembre, also tramite Skepwalks Records. Great stuff, I love it. Indie di prima qualità, certamente. And before that we played il bellissimo brano di Christine Ash dal suo album, which is coming out also in September, chiamato Sugar on Black Bones, Black Stones, which is out by Fire Records. Abbiamo fatto ascoltare Moths and the Spongy Tones from North Carolina con Life Timeline su un'altra etichetta molto interessante, l'etichetta che tra l'altro ci manda sempre delle cose molto molto molto interessanti, la Steer Records. Right. We played appunto Lifeline Timeline. God, how can I make it to remember things when I do a radio show? Il fatto che non ho neanche qualcosa davanti a me per ricordarmi, assolutamente. Big Steel Records, ecco va, mi è venuto appunto in mente right now. Anyway, Mimmo Cacca on a Saturday as usual. qui sulle frequenze di Radio Capodistria con voi on a Saturday, and continuando appunto che sono solo Don Conning. Abbiamo questo gruppo che arrivano dalla scena di Berlino, infatti si chiamano Loft and they are out con il loro nuovo singolo, un singolo che is out on Tough Love Records, and this is their single is called Something on My Mind. I have so many things in my mind, not only something.

That's the new song by one of the band which I always always loved, naturalmente, particolarmente quando sono usciti nel 2005 il loro album di debutto chiamato Silent Alarm, e poi anche quel bellissimo singolo chiamato Banquet. We're talking about Block Party. Indeed, they are out con il loro nuovo singolo chiamato Love Bombs, alla voce naturalmente il loro frontman Kele Okereke, and probably they are out also working on the new album indeed. And before that we played another great track, un brano che arriva da un artista che si chiama James Ellis Ford. Direte voi, chi è James Ellis Ford? Non so se vi ricordate, qualche annetta dietro naturalmente, lui faceva parte di un duo chiamati Simian Mobile Disco, che hanno fatto uscire anche one or two albums, remember, we played quite a few times here in questo very show. Tra l'altro anche James Ellis Ford ha fatto anche parte di quel super gruppo che c'era anche a Arctic Monkey Inside, qualche membro naturalmente, quel super gruppo chiamato The Last Shadow Puppets. Anyway, he's out con il suo nuovo singolo chiamato semplicemente Overtones. James Ellis Ford, yeah, on London Calling, su Radio Covadista, con voi una Saturday, Summer in the City. It is warm and we give you music that we love. And we went to Berlin to play a track from a band called Luft, and there was a track called Something on My Mind. Yes, I have something on my mind now. Andiamo a aprire una parentesi, la scena italiana, perché ci piace moltissimo quello che sta succedendo in Italia, and Why to Leave Behind. Andiamo con il gruppo di Foligno, il Power Trio, che da un po' che non facciamo ascoltare. Taiga, Shit, Taiga, Taiga. They are out con il loro nuovo singolo chiamato Glue, che tra l'altro anche parte del loro nuovo album, which is coming out sometime later, un album chiamato Dissolve Here, and this is a great track, Glue. Then we go to Caserta for a bit of western spaghetti instrumental band chiamati The Bradipos 4, l'etichetta della la grande etichetta di Pisa ha fatto uscire un album di raccolta chiamato Reverb Gang, and we're going to play a track called Burn and a Bad Sign. Am I being indeed? And also we play naturalmente un bellissimo brano dell'IP dei miei amici pugliesi, naturalmente parliamo del grande gruppo che si chiamano Violent Sins. But for now I give you Glue, Taiga, Shit, hey, Taiga, Taiga.

That's just beautiful. I love it. Questo è un bellissimo EP which is out now dai pugliesi post rock and dark romanticismo dentro, qualcosa di molto tenero, molto sensuale anche allo stesso tempo, però malinconico indeed. Violent Scenes, il loro nuovo EP chiamato Angels Are Mathematicals, the mathematical, the angels, yes, it can be indeed. And questo è il loro nuovo singolo, il loro nuovo EP, which is coming out, is out actually on Almost Halloween Time Records. Il gruppo is led by Mr. Giorgio Cuscito, naturalmente, mio amico. Is coming out also in September con il loro nuovo album, che mi auguro appunto di avere un po' in anteprima, anche perché vorrei certamente lo vorrei recensire for The Sleeping Shaman, because they deserve it indeed. Yes, there was a beautiful track called Living in the Rooms. Tra l'altro c'è anche il video su YouTube if you want to listen to, if you want to watch it as well. And check it out, EP, Angels Are Mathematical, and it's beautiful, beautiful EP. Before that, naturalmente, from Caserta, the Surf, Guitar Surf band, the Bradipus 4, un album raccolta tramite Aria Pirata di Pisa, si chiama Reverb Gang. We play the track called Born Under a Bad Sign. And we go also from Foligno, il power trio dei Glue, Tiger Shit, il nuovo singolo chiamato Glue del gruppo dei Tiger Shit, Tiger, il loro album chiamato Dissolve Here is coming out soon. So London Calling è arrivato appunto alla fine di questi 60 minuti, che mi auguro appunto vi siano piaciuti, certamente bando qualche sbaglietto naturalmente che faccio, perché devo preparare un po' la scaletta per bene e mettermi davanti a me tutte le informazioni, ecco, così almeno come appunto succede alcune volte I got there and I played there. Anyway, andiamo al nostro amico Invisible Tom. Hey Tom Stalley, how are you, mate? He's back again con un nuovo singolo che si chiama Black Swans. It's not going to ride the white swans or the T-Rex, but this is just looking at the black swans in the lake indeed. Ok, finiamo questo London Calling con Black Swans del mio amico Invisible Tom, che è Tom Stanley, and see you next week. Have a good one, nice weekend, bye bye.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo che questa notte fra le 21 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso la stazione di Mirano Dolo. Inoltre domani notte fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso in uscita lo svincolo di Mira Oriago in direzione Milano, anche in questo caso per lavori alle barriere di sicurezza. Infine ricordiamo agli ascoltatori di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life. E una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda. Da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

Pairapapà, il cocktail musicale esotico, tropicale di Radio Capodanno.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. È presente una debole area di alta pressione sull'Europa centrale e sulle Alpi. In quota, aria relativamente calda e temporaneamente più umida affluisce dal nord-ovest. Le previsioni. In serata sono previsti rovesci e temporali localizzati che in alcune zone si potrebbero protrarre fino a notte fonda. Domani domenica cielo sereno, il vento soffierà da est verso l'interno, maestrale lungo la costa durante il giorno. Le temperature mattutine andranno da 13 a 18 gradi nel litorale fino a 20, mentre le massime saranno comprese tra 27 e 30 gradi nel goriziano fino a 32. Lunedì cielo prevalentemente sereno. Martedì cielo prevalentemente sereno con possibili isolati temporali nel pomeriggio e in serata. Avviso elevato rischio di incendi in tutto il paese. Vediamo la viabilità. Traffico sostenuto ma scorrevole su strade e autostrade del paese. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, ricordiamo che la domenica e nei giorni festivi i mezzi pesanti non possono circolare dalle 8 alle 22. A causa di una manifestazione, nella notte tra sabato e domenica sarà chiusa la strada principale tra Celje e Krško, nel tratto che attraversa Laško. La chiusura sarà in vigore dalle 18 di sabato fino alle 5 di domenica mattina. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, vediamo i titoli. Oggi la giornata internazionale di commemorazione del genocidio di Srebrenica. L'Iran promette vendetta per l'uccisione di Ali Khamenei. Si allarga l'inchiesta sulla presunta rete di corruzione a buie. Presentata a Gorizia la stagione 2026 del Festival Internazionale del Folklore. Una buona serata a voi. A 31 anni dal genocidio di Srebrenica, dalla Slovenia arriva un nuovo richiamo al valore della memoria e alla necessità di costruire un futuro fondato sulla riconciliazione. Un messaggio che guarda anche al ruolo della comunità internazionale e al percorso europeo della Bosnia ed Erzegovina. Beatrice Sisa.
2: Srebrenica deve rimanere un monito permanente sulle conseguenze dell'odio e dell'intolleranza. È il messaggio arrivato dalla Slovenia in occasione dell'anniversario dell'11 luglio. La presidente Nataša Pirc-Musar ha ricordato come la memoria non sia soltanto un omaggio al passato, ma anche un dovere, un richiamo a contrastare l'odio, la disumanizzazione e l'indifferenza. Il vergognoso silenzio durante l'orrore di Srebrenica non deve mai più ripetersi, ha sottolineato, rivolgendo un pensiero alle vittime e alle loro famiglie segnate da un dolore che resta insanabile. Sulla stessa linea il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser, che ha richiamato la responsabilità della comunità internazionale nella prevenzione delle atrocità di massa e nella difesa della pace e del diritto internazionale. Un richiamo alla memoria è arrivato anche dall'Italia. Nel messaggio del ministro degli esteri Antonio Tajani, letto alla commemorazione dall'ambasciatrice d'Italia in Bosnia ed Erzegovina Sara Eti Castellani, il primo pensiero è stato rivolto alle vittime, alle loro famiglie e alle madri che da oltre 30 anni chiedono verità e giustizia. Tajani ha ribadito il dovere di respingere ogni forma di negazionismo del genocidio, definendolo il più grande fallimento della comunità internazionale. La risposta più forte a quella tragedia, ha aggiunto Tajani, ha un nome: Europa, un futuro comune fondato sulla pace, nel quale l'Italia conferma il proprio sostegno alla Bosnia ed Erzegovina.
1: La Slovenia ha bisogno di maggiore unità e collaborazione anche in politica, lo ha affermato la presidente Nataša Pirc-Musar alla cerimonia conclusiva della 40ª marcia commemorativa sul Tricorno, Triglav, dedicata a quanti raggiunsero la vetta durante la lotta di liberazione del 1944 e quella per l'indipendenza del 1991. Pirc-Musar ha invitato a superare divisioni e incomprensioni, ricordando che gli sloveni hanno saputo affrontare le sfide più difficili quando hanno agito insieme. La presidente ha infine ricordato il valore simbolico del tricorno Triglav per l'identità nazionale e ha invitato una maggiore prudenza in montagna alla luce dell'aumento degli incidenti e degli interventi di soccorso. Punti caldi nel mondo. Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio diffuso in occasione della sepoltura del padre Ali Khamenei, ha promesso vendetta contro i responsabili della sua morte. La vendetta è una richiesta della nazione e deve assolutamente avvenire, ha dichiarato. Khamenei ha aggiunto che esiste un elenco completo dei responsabili, avvertendo che ciò avverrà indipendentemente dalla presenza sua o di altri funzionari. Una delegazione militare statunitense ha incontrato a Beirut i vertici dell'esercito libanese per discutere l'attuazione del ritiro israeliano da una delle due zone pilota nel sud del Libano. Gli incontri seguono l'accordo quadro del 26 giugno scorso, che prevede un ritiro graduale delle forze israeliane dalle aree occupate e il passaggio del controllo all'esercito libanese. La missione statunitense punta a definire i meccanismi operativi per consentire il ridispiegamento delle truppe libanesi nelle zone interessate.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Croazia s'allarga l'inchiesta sulla presunta rete di corruzione a buie. Nel mirino dell'USKOK il sindaco Fabrizio Vigintin e un imprenditore edile arrestati ieri, quindi due cittadini sloveni e l'ex dirigente comunale Jelena Perosa. Valmer Kusma.
3: Stamane gli investigatori dell'USKOK, l'ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, hanno esposto alla stampa il modus operandi a buie che per anni avrebbe pilotato appalti pubblici, favorito l'assegnazione di terreni comunali e statali e garantito indebiti vantaggi economici in cambio di denaro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra il 2017 e il luglio 2026, il sindaco Vigintin avrebbe favorito la società Meteor Gradnia, guidata da Mersudin Keranovic, affidandole lavori pubblici per un valore di quasi 3,9 milioni di euro. Per evitare le procedure di gara previste dalla normativa, gli appalti sarebbero stati frazionati in numerosi affidamenti sotto soglia oppure accompagnati da richieste di preventivi solo apparentemente concorrenziali, in modo che l'impresa risultasse sistematicamente l'unica offerente. Tale sistema avrebbe consentito alla società di ottenere un profitto illecito di almeno 1,16 milioni di euro. In cambio, il primo cittadino avrebbe ottenuto il versamento di oltre 20.600 euro a favore di persone e soggetti giuridici a lui riconducibili, somme che gli investigatori qualificano come tangenti. Un altro filone dell'inchiesta riguarda gli incarichi di traduzione affidati all'ex dirigente comunale Jelena Perosa. L'USKOK ritiene che tali prestazioni fossero prive di reale giustificazione, considerato che lo statuto cittadino stabilisce l'uso ufficiale sia della lingua croata sia di quella italiana. Tra il 2020 e il 2025 Perosa avrebbe emesso 57 fatture per un importo complessivo superiore a 39.000 euro, tutte autorizzate dal sindaco. Anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il comune avrebbe continuato a ricevere compensi grazie a un'integrazione contrattuale. Jelena Perosa è inoltre accusata di aver favorito due cittadini sloveni interessati all'acquisto o all'affitto di terreni comunali e statali. Secondo gli investigatori, avrebbe predisposto le offerte, fornito informazioni riservate sui bandi e agevolato l'assegnazione degli immobili in cambio di denaro. Dopo gli arresti di ieri, l'USKOK ha annunciato che chiederà la custodia cautelare per il sindaco e l'imprenditore edile, mentre per gli altri non sono emersi i presupposti per la detenzione preventiva.
1: Anche l'Italia, come altri paesi dell'Europa meridionale, è alle prese con una nuova ondata di incendi boschivi. Le fiamme hanno interessato diverse regioni, causando danni significativi all'ambiente e bruciando centinaia di ettari di territorio. Le autorità sottolineano che l'impatto degli incendi va oltre la perdita della vegetazione, con gravi conseguenze per gli ecosistemi e la biodiversità locale. Roghi sono stati segnalati anche in Friuli Venezia Giulia, in Sicilia e Sardegna, mentre proseguono le operazioni di spegnimento e monitoraggio. Vediamo gli esteri. La Corea del Nord ha condannato gli Stati Uniti alleati NATO, accusandoli di accelerare la corsa agli armamenti e di rinforzare i blocchi militari poco dopo il termine del vertice di Ankara dell'Alleanza Atlantica. Fonti di stampa nordcoreana hanno precisato che Pyongyang salvaguarderà la sua sovranità e i suoi interessi di sicurezza, così come la pace regionale attraverso l'esercizio responsabile dei suoi diritti sovrani. Le dichiarazioni sono giunte in un comunicato emesso dal Ministero degli Esteri nordcoreano. Il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko ha riferito di avere tenuto consultazioni con la controparte del Principato di Monaco sulle indagini sull'attentato dinamitardo avvenuto contro un oligarca ucraino che ha visto il ferimento in modo grave dell'uomo e della moglie e di quello più leggero del figlio. Kravchenko, in un comunicato, ha invocato un gruppo comune con gli investigatori del Principato e quelli francesi dopo che la donna sospettata di avere posizionato l'ordigno è stata trovata uccisa nei pressi della capitale Kiev, indicando di essere aperto ad una cooperazione piena in accordo con le procedure legali internazionali. L'amministrazione statunitense ha emesso una serie di mandati di comparizione contro numerosi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, l'aereo del presidente statunitense Trump. Lo ha reso noto lo stesso quotidiano evidenziando che i mandati di comparizione mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì prossimo davanti a un gran giurì federale a Manhattan e che rappresenta una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump volti a minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti. Vediamo la pagina della cultura con una ricerca coordinata da Alessio Mortelliti, docente di ecologia dell'Università di Trieste. Per la prima volta sono stati catalogati con precisione i mammiferi che popolano il territorio comunale giuliano, dove vivono e quanto sono diffusi. Davide Fifaco.
4: Lo studio, il primo condotto in modo sistematico nel comune, è stato realizzato tra novembre 2025 e febbraio 2026 attraverso una metodologia completamente non invasiva. I ricercatori hanno installato 156 fototrappole e 78 siti distribuiti tra aree naturali e periurbane, raccogliendo oltre 2300 notti di osservazione. Le telecamere attivate automaticamente dal passaggio degli animali hanno documentato la fauna senza alterarne il comportamento. Complessivamente sono state censite 18 specie di mammiferi di media e grande taglia. Tra le più diffuse figurano capriolo, cinghiale e sciacallo dorato. Di particolare interesse anche la presenza del gatto selvatico e della puzzola, specie di elevato valore conservazionistico rilevate a poca distanza dal contesto urbano. Grazie a modelli statistici avanzati, lo studio ha prodotto anche le prime mappe della distribuzione e dell'abbondanza delle diverse specie nei vari ambienti del territorio comunale, dalle aree boscate al carso fino alle zone agricole e periurbane. Trieste ospita una comunità di mammiferi particolarmente ricca e diversificata, spiega Alessio Mortelliti, un risultato dovuto non ai cambiamenti climatici, ma alla continuità ecologica con il carso e le aree naturali della Slovenia, oltre all'espansione dei boschi negli ultimi decenni. I dati raccolti rappresentano ora uno strumento fondamentale per la tutela delle biodiversità e per orientare le future scelte di pianificazione urbanistica e gestione del territorio.
1: Presentata a Gorizia la stagione 2026 del Festival Internazionale del Folklore Friuli Venezia Giulia, che richiamerà in Friuli più di 700 artisti da 20 paesi. Questa è un'occasione, ha detto Fabrizio Reti, assessore alla cultura della Giunta Ziberna, per tramandare e confrontare il nostro unico bagaglio culturale, storico e identitario in un contesto mondiale. Alessandro Martegani.
5: Saranno 5 con 700 artisti provenienti da una ventina di paesi le manifestazioni che compongono la stagione 2026 del Festival Internazionale del Folklore in Friuli Venezia Giulia. Il programma è stato presentato a Gorizia e raccoglie le principali realtà del mondo della cultura folcloristica come il Festival Mondiale del Folklore Giovanile, Folklorama, il Festival Internazionale del Folklore di Aviano e Piancavallo, il Festival dei Cuori e il Festival Mondiale del Folklore Castello di Gorizia. Si tratta di appuntamenti che raccoglieranno per appassionati turisti musiche e danze di 20 nazioni diverse. Fra le iniziative la 54esima edizione del Festival Mondiale del Folklore Castello di Gorizia dal 26 al 30 agosto, manifestazione che nel 2022 ha anche ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Colori, emozioni, ma questa iniziativa, ha spiegato Fabrizio Reti, assessore alla cultura della Giunta di Gorizia, sono soprattutto un'occasione per tramandare e confrontare il nostro bagaglio culturale, storico e identitario in un contesto mondiale. Queste iniziative, aggiunto, hanno una preziosa ricaduta economica e turistica sui territori che hanno il privilegio di accogliere, tra cui certamente anche Gorizia. Ancora una volta, concluso, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia dimostra con i fatti di aver saputo accantonare i campanilismi per un lavoro capillare di unione dove la ricchezza dell'una diviene la ricchezza dell'altro.
1: Radio Capodistria, sono le 19:42 minuti, si chiude il giornale della sera. In redazione Franco De Stefani e Beatrice Esigia. La realizzazione tecnica è stata curata da Mattia Jaubi. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio troverete Iana Belzian. Per quanto riguarda noi invece, domani è domenica, per cui il primo passaggio del notiziario è fissato alle ore 7:15. Grazie per essere stati con noi, a domani.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Si avvicina al termine la prima settimana del Tour de France con l'ottava tappa della Corsa Gialla che è terminata poco fa. La frazione di 180 km da Périgueux a Bergerac è stata un'altra occasione per le ruote veloci. Anche oggi il percorso ha sorriso agli specialisti degli sprint con l'ultima quarantina di chilometri completamente pianeggianti. Lo sono stati anche i primi 100 dopo i quali i corridori hanno affrontato il quarta categoria Côte de Dôme seguito dallo sprint intermedio. A meno di 50 km dall'arrivo c'è stato il secondo Gran Premio di giornata, sempre di quarta categoria, e di lì l'arrivo pressoché piano a Bergerac. Se a 20 km dall'arrivo il belga Liam Sloc della Lotto Intermarché aveva tentato il colpaccio scappando al gruppo, nel finale non ha retto, lasciando nuovamente spazio per un entusiasmante sprint finale, in cui l'ha spuntata nuovamente dal nulla il belga Tim Merlier, che si è concesso il bis dopo il successo nella tappa di ieri. Secondo Benjamin Girmay e terzo Olaf Koy, sempre in maglia gialla Tadej Pogacar. Tennis ora. A Wimbledon sono arrivate le giornate delle sentenze finali, con la più attesa, quella di domani, che arriverà dopo la finale maschile in cui saranno contrapposti i due migliori tennisti al mondo, Jannik Sinner numero 1 e il tedesco Alexander Zverev, prossimo numero 2 del ranking. Ieri sera l'altoatesino ha raggiunto Zverev in finale dopo aver superato relativamente agevolmente il serbo Novak Djokovic. Dopo 2 ore e 21 minuti di gioco, Jannik ha centrato la sua seconda finale consecutiva sull'erba londinese, chiudendo l'incontro con un periodico 6-4. Si è trattato del 12esimo scontro diretto tra i due in cui il quasi 25enne azzurro, compirà gli anni il prossimo 16 agosto, ha avuto la meglio sul 39enne serbo per la settima volta. Nole, ancora a caccia del suo 25esimo Grande Slam, è riuscito a tenere testa all'italiano nella prima parte dell'incontro, con l'azzurro che in ogni set ha beneficiato di un break ai danni del serbo, riuscendo a difendere il vantaggio senza problemi. L'attesa finale di domani inizierà alle ore 17. Nella giornata odierna si è disputata anche la finale nel doppio maschile, in cui il finlandese Harri Heliovaara e l'inglese Henry Patten hanno avuto la meglio sul duo composto dal salvadoregno Marcelo Arevalo, già vittorioso nel doppio misto con la lettone Elena Ostapenko, e dal croato Mate Pavic. L'incontro, durato 1 ora e 42 minuti, si è risolto in due set con un doppio 7-6, coi due tie-break andati a Heliovaara-Patten per 7-4 e 7-3. Per i vincitori è il terzo titolo Slam assieme, dopo aver conquistato Wimbledon già nel 2024 e Melbourne nel 2025. Segnaliamo ancora che per la Slovenia, nel comparto juniores, il 17enne Žiga Šeško in coppia col brasiliano Luis Guto Miguel poco fa ha battuto in finale 6-1-6-4 gli statunitensi Michael Antonius e Andrew Johnson. Il tennista di Krasnik, che il 27 luglio compirà 18 anni, ha inoltre ricevuto l'invito a partecipare alla ATP 250 di Umago, al via la settimana prossima, dove l'italiano Flavio Cobolli sarà la testa di serie numero 1. E ora i mondiali di calcio, nell'ambito dei quali dopo questa notte il quadro delle semifinali sarà completo. Le prime due nazionali a contendersi il pass per la finale saranno il 14 luglio alle nostre ore 21 Francia e Spagna, con gli iberici che hanno raggiunto i francesi in semifinale dopo aver superato ieri il Belgio per 2-1 al termine di una sfida intensa, decisa nel finale dal neoentrato Michel Merino. Gli spagnoli hanno dominato il primo tempo, creando diverse occasioni prima di trovare il vantaggio al 30esimo minuto. Dopo una conclusione respinta di Dani Olmo, Fabian Ruiz è stato il più rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare l'1-0. Gli spagnoli avevano anche reclamato un calcio di rigore per un tocco di mano di Ngoi, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Quando la Spagna sembrava in pieno controllo, il Belgio ha colpito poco prima dell'intervallo, cross di Timothy Castagne e colpo di testa vincente di De Catelare. Si tratta del primo gol incassato dalla Spagna in questo mondiale, che ha interrotto l'incredibile serie di imbattibilità del portiere Unai Simón, durata 649 minuti, nuovo record della storia della competizione. Nella ripresa gli spagnoli hanno continuato a spingere, trovando sulla loro strada un ottimo Thibaut Courtois, costretto però a uscire al 71esimo minuto per un problema muscolare. A sostituirlo Lammens. Il neo entrato portiere è stato battuto all'88esimo, quando la sua respinta non perfetta sulla conclusione dalla distanza di Pau Cubarsí ha regalato il tap-in vincente a Mikel Merino, entrato in campo appena due minuti prima. Per la Spagna è la quinta vittoria in altrettante gare a eliminazione diretta e il ritorno in semifinale mondiale per la terza volta nella sua storia, dopo il titolo conquistato nel 2010. La seconda semifinale si definirà invece alle prime luci dell'alba. Alle 23, ora nostra, ci sarà il calcio d'inizio del penultimo quarto di finale. Al Hard Rock Stadium di Miami Gardens si sfideranno Inghilterra e Norvegia, con in prima fila Harry Kane per gli inglesi e Erling Haaland per gli scandinavi, due degli attaccanti più forti del panorama mondiale. Agli attuali iridati sono 7 per il vichingo e 6 per il britannico. L'Inghilterra arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Repubblica Democratica del Congo e Messico, ma deve fare i conti con le assenze in difesa di Reece James, infortunato, e dello squalificato Jarrell Quansah. La squadra di Thomas Tuchel si affida al talento di Jude Bellingham e ai gol di Kane. La Norvegia invece punta tutto sul momento straordinario di Haaland. L'attaccante del Manchester City ha già realizzato 7 reti nel torneo ed è stato decisivo con una doppietta contro il Brasile nei quarti. I norvegesi hanno inoltre superato la Costa d'Avorio agli ottavi dopo aver chiuso il girone con vittorie su Iraq e Senegal. I precedenti sorridono agli inglesi, vittoriosi 3 volte in 8 confronti, mentre l'ultimo successo della Norvegia già risale a ben 33 anni fa. Successivamente, alle 3 di notte, avrà inizio l'ultima sfida dei quarti tra Argentina e Svizzera a Kansas City. I sudamericani hanno sempre avuto la meglio nei 5 precedenti complessivi e chi vincerà affronterà in semifinale la vincente del precedente incontro tra Inghilterra e Norvegia. Chiudiamo il blocco calcistico con la notizia di queste ore che riguarda la scomparsa di Jayden Adams, calciatore 25enne del Sudafrica, che recentemente aveva anche partecipato ai mondiali con la sua nazionale. Il centrocampista dei Mamelodi Sundowns è stato definito dal ministro sudafricano dello sport, Gayton McKenzie, uno dei più brillanti giovani talenti del paese. Le cause della morte non sono state rese note e le autorità hanno chiesto di evitare qualsiasi speculazione. Motori ora con la MotoGP, che questo fine settimana fa tappa in Germania per l'11esimo round del mondiale. L'odierna gara sprint è stata appannaggio del redivivo Marc Marquez, davanti a tutti a partire dalle qualifiche, in cui si era guadagnato la pole position, la sua nona al Sachsenring. C'è stato poco da discutere anche durante la gara breve, con l'Iberico sempre in testa. Il suo successo davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio è fondamentale in ottica classifica iridata, soprattutto considerando l'assenza di Marco Bezzecchi. Il riminese di Aprilia ha voluto prendere parte alla tappa tedesca pur soffrendo ancora per la caduta di Assen e non essendo al meglio è finito malamente a terra durante le qualifiche, rimediando anche una frattura alla clavicola per la quale dovrà operarsi. Il suo compagno all'Aprilia, Jorge Martin, ha chiuso sesto ma va comunque in testa alla classifica piloti con un più 11 su Bezzecchi, mentre Marc è quinto a 35 punti dalla vetta. Settimo tempo nella sprint per un poco convincente Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Chiudiamo con l'atletica. Ieri a Monte Carlo si è disputato il Meeting Hercules, valido come 10ª tappa della Diamond League. Il risultato della serata viene ascritto a Julien Alfred, campionessa olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri. Ieri sera la fuoriclasse di Saint Lucia ha piazzato un incredibile 20 secondi e 51 centesimi nei 200 femminili, diventando la terza donna più veloce della storia sulla distanza. Nei 1000 maschili il keniano Emmanuel Wanyoni in 2 minuti 11 secondi e 83 centesimi ha migliorato di 13 centesimi il precedente primato, che ha resistito per 27 anni. Nel salto in lungo maschile da rilevare il rientro dell'azzurro Mattia Furlani, infortunatosi lo scorso 23 maggio nella seconda tappa della Diamond League. Solo ottavo questa volta il 21enne che ha usato l'incontro del Principato come test. Ha vinto invece il greco Miltiadis Tentoglu, arrivato fino a 8,61 m all'ultimo affondo, primato mondiale stagionale per il campione olimpico. Presente anche il fenomeno Armand Duplantis, che con 6,07 m nel salto con l'asta ha ritoccato il proprio record del meeting, sbagliando poi per 3 volte il 6,15, quindi lontano dal suo record del mondo di 6,31 m.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: da una favola, da un quadro ti miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Sione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
2: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
0: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primi ospiti sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, downtempo, tempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti. Grazie mille per ospitarmi.
0: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. E i Mood, giusto? Mood.
3: Esattamente. Vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
0: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma, io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
3: Davvero? Ti piace?
0: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
3: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
0: sì,
3: in musica.
0: Sì.
3: In musica. E non è stato assolutamente facile Premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in, in musica, in emozioni, in, certo, in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo noi la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto. Mm. E quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
0: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video, il video di Yoda. Mi ci sono sfresciato sopra ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia a saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete, e l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio l'essere ermetici?
3: Ermetici in che senso?
0: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
3: Per me io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
0: Sì.
3: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. Mm. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay, e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
0: Ok, per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
3: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
0: Anche SP Line, sì. I suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
3: Davvero?
0: Sì, non so.
3: No, allora, videogame, alzo le mani, non so mai.
0: Okay, ok.
3: Non li abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
0: I flipper in particolar modo. I flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì, appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
3: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
0: Ah, vedi.
3: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, un pochino che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida, sì, che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi sì, è da lì è uscito un brano, secondo me uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
0: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta, appunto, nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me, se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, Allora chiedo ai Mood, il futuro per voi che suono ha un suono che torna all'uomo o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
3: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito soprattutto con questo ultimo lavoro che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio in RFPT, sì, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento, vedi magari un Bonobo, alcuni accenni, sì, di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di sì, più tribale, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti.
0: Sì,
3: per noi è Raffo. Ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi, sì, ci sconvolga con un genere nuovo, però non lo so.
0: Io vado pescando New Song Dawn, pronunciato bene? Sì.
3: Sì.
0: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: E questa era News on Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra, e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono,
1: esatto,
0: dalla regia che ti firmi R.M. o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso che...
0: Certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
0: Sì.
1: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni, poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo, la gallina.
0: Certo. Certo.
1: Allora, è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce, piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista, di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione. E io su determinate robe ho costruito il resto, dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa,
0: certo,
1: che già
0: certo,
1: fa parte
0: inconsciamente
1: di te,
0: ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre, quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di stesura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti. Tu fai l'esempio del primo brano: nel primo brano, rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay.
1: Però anche super mega divertente, cioè, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportivo mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia, che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non
1: è Arigato.
0: Arigato. Ah, pensa te. Ma era facile da leggere.
1: Perché l'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quello è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì.
1: Io lo seguo, no, non dagli inizi chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alvanotto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alvanotto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno, cioè, quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, cioè, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose e comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale. Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alvanotto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io che faccio meraviglia. Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente, neanche in quel brano lì. Cioè, il fatto che la batteria vada a tempo, che è una batteria programmata, è puro caso, credo.
0: Ok. In Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europa Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Dopo lo tocco è tutto, ciao!

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, le saline del Consorzio di Pirano, lavoro di Domenico Bonifacio, edito dall'Unione degli Istriani. L'autore piranese esule a Trieste dal 2 agosto del 1955 e con una lunga esperienza di lavoro nelle ferrovie dello Stato, Domenico Bonifacio è con noi in studio. Benvenuto.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Cominciamo con un'immagine dal passato. Le saline del Consorzio di Pirano, che estensione avevano? Dove le avremmo trovate?
1: Allora, innanzitutto dal titolo si dice consorzio, vuol dire che comprende più stabili del sale, che andava dalle saline vere e proprie di Sicciole, che erano le più importanti, poi passavano alle saline di Santa Lucia o di Fasano, dal nome del torrente che sfociava là nel mare, nel golfo di Pirano, di Portorose, e dopo le saline di Strugnano. Ma le più importanti erano certamente, come estensione, come numero di stabili, come salinari impiegati, quelle di Sicciole.
0: Ecco, salinieri impiegati, numeri, alcuni numeri che possono dare
1: sì,
0: la vastità.
1: I numeri di primo acchito a questo, nei vari periodi, diciamo, ha raggiunto anche le 2.000-2.500 persone impiegate. Teniamo conto che nei vari nel corso della storia, nel periodo veneto, periodo austro-ungarico e la parentesi napoleonica, parliamo di anche 2.500 persone impiegate, faceva come forza lavoro, era considerato anche il bambino superiore ai 12 anni, per dire, entravano i numeri, no? Con 400-450 stabili. Stabili vuol dire che erano edifici, case di proprietà dove veniva prodotto il sale a livello familiare.
0: Quindi si parla di chilometri di sì. saline, di estensioni, chilometri quadrati di saline e migliaia di persone che sì. vivevano per e con il sale. Capiremo sì. anche le sfaccettature di questa vita. Ma prima le origini, quando si cominciò a ricavare il sale?
1: I primi dati certi risalgono circa l'800 dopo Cristo, anche se sono delle testimonianze anche precedenti, parliamo del 400-500, e si svilupparono molto nel periodo veneto della Serenissima e, diciamo, sostanzialmente ha mantenuto la loro importanza nel corso degli anni ed era una produzione, diciamo, particolare, io direi unica a livello, mi azzarderei dire sicuramente dell'Adriatico, del Mediterraneo europeo minimo, perché è quello che, diciamo, nel mio piccolo conosco, però effettivamente era un modo di produrre sale veramente particolare e che purtroppo è andato a perdersi nel tempo.
0: Lo ricordiamo nel corso di sì. questa puntata, grazie a Domenico Bonifacio, con un lavoro che non è solamente tecnico ma è anche umano, di memorie familiari. Scopriremo appunto anche le voci che trovano spazio in questa pubblicazione. La Serenissima e il sale di Pirano, la Serenissima e le saline, un rapporto che non fu sempre diciamo pacifico, ci furono anche episodi molto drammatici.
1: Sì, allora innanzitutto il discorso delle saline, era detto anche il sale, l'oro bianco, insomma, no? Aveva, come dire, una sua importanza vitale nell'alimentazione umana, per cui, insomma, il sale era prezioso come l'acqua o come il pane, diciamo, no? Allora c'è stato anche un episodio raccontato, riferito da mio cugino, che è uno degli autori, insomma, della prefazione del libro, che dopo magari spiegherò perché mi è venuta questa ispirazione, che parla una punizione fatta dal doge di Venezia, parliamo del 1400 più o meno, e che ha distrutto tutti gli stabilimenti allora esistenti nell'Adriatico, e che erano tantissimi, perché l'Adriatico, diciamo, sia la sponda dalmata, istriano, istro-dalmata, che anche quella italiana, quindi sì. dalle Puglie a Cesenatico, a Cervia, diciamo, a Chioggia, sottomarina, quindi saline c'erano dappertutto, ed erano ritenute, erroneamente, le saline di Strugnano, che sarebbe parte del consorzio di Pirano, le più settentrionali dell'Adriatico, cosa che non rispondeva al vero, perché anche nel libro, se uno lo legge, può trovare alcuni cenni storici che io dico che da Strugnano a Trieste c'erano perlomeno una ventina di altri tipi di altre saline, stabili anche familiari, ma insomma ce n'erano tante altre di saline, compresa Trieste, che aveva le sue saline.
0: E quindi una distruzione, effettivamente, un'interruzione della produzione di sale decisa dal Doge, salvo per le saline di Pirano.
1: Ha salvato le saline, ha salvato le saline di Pirano. Perché le ha salvate? Perché era, insomma, era Doge ed era anche una mente superiore, io dico sostanzialmente così intuitivamente, no? Lui aveva capito che il sale di Pirano era unico, cioè, ed era unico per un motivo tecnico. Innanzitutto era un sale raccolto a mano, e non da tutte le parti il sale viene raccolto a mano, viene raccolto ogni giorno, l'unicità, diciamo, del sale, dopo posso entrare anche nel dettaglio, sfruttando elementi naturali, diciamo l'acqua del mare, il sole, il vento, le maree, i vasi comunicanti, una serie di principi naturali, veniva sfruttata a ciclo continuo, cioè ogni giorno si raccoglieva il sale, per dire, che non è normale nelle altre saline, e il sale che veniva fuori era integrale, puro e immediatamente commestibile, perché veniva utilizzato già da allora, parliamo del 1400, un procedimento che è rimasto almeno nelle saline di Sicciole e Santa Lucia e Strugnano nel tempo, ed è la famosa petola. Petola è sono dei microrganismi e dei funghi particolari che entrati in reazione, cioè in miscelania col fango, fa una specie di crostello sulla base del cavedino, dialetto, insomma, che è il bacino dove il sale cristallizza quando raggiunge la percentuale di salinità che permette 25% al sale di cristallizzare, e non ha contatto col fondo, che di solito normalmente è fangoso. Quindi aveva un prodotto puro che veniva, e questo qua lui l'ha capito, aveva detto: io, come di distruggo le saline di Cervia, o per dire della parte alta, tutta la costa istriana, come dire, e dalmata, ma salvaguardo le saline di Pirano.
0: Delle saline di Pirano continueremo a parlare assieme a Domenico Bonifacio con il lavoro Le saline del Consorzio di Pirano, edito dall'Unione degli Istriani, e capiremo anche quali altre voci e quali altre figure emergano dalle pagine di questa pubblicazione. Rimanete con noi.

0: sempre a sconfinamenti con le saline del consorzio di Pirano. L'autore è Domenico Bonifacio, l'Unione degli Istriani, è l'editore di un libro che contiene anche diverse fotografie, fotografie familiari, fotografie provenienti da archivi di famiglia che raccontano il rapporto vitale dell'uomo e della donna con il sale, in particolare appunto della zona di Pirano, di Sicciole, di Portorose, di Strugnano, di Santa Lucia, quella che Domenico Bonifacio ci sta raccontando. Ecco, tante voci, Bonifacio, chi sono le voci che si aggiungono a questo lavoro e che ci raccontano a ognuna di loro qualcosa in più sul rapporto con il sale?
1: Sì, allora il discorso, le figure, come dire, parliamo del ruolo delle persone, era fondamentale la presenza dell'uomo, no? Perché il sale veniva raccolto a mano, diciamo portato a spalla, prima dell'invenzione della carriola a rullo, portato dallo stabile alla cantina, e la donna dava l'aiuto, la donna che era anche fondamentale come figura di supporto, aiutava il marito a mettere in spalla quello che veniva la conchetta, che in dialetto sarebbe l'albol, che è un tronco cavo, però del peso di 70 kg, che non è che sia poco. E quindi lo faceva, come non dico di corsa, ma lo portava a piedi dallo stabile, che era distante comunque dai metri dallo stabile, e quindi questo qua era supporto, diciamo, della moglie, no? Oltre che fare da mangiare o cosa. In sostanza, dopo c'erano anche i ragazzi, gli adolescenti, i bambini, che per quanto nelle loro possibilità aiutavano anche loro su questioni anche di passaggi dell'acqua, perché era tutto un meccanismo, come dire, calibrato, era come se fosse un meccanismo perfetto. Era un meccanismo perfetto, perché c'era dal mare, dall'acqua del mare, a dove cristallizzava il sale, c'erano 7 passaggi in vasche diverse, e come dire, con profondità diverse, e il passaggio veniva per vasi comunicanti sul principio della gravità, però a metà passaggio, fra il terzo e il quarto passaggio, c'era un'elevazione del livello dell'acqua di 70 centimetri, il tutto per permettere di lavorare in piano, no? Quindi era a gravità però in piano, e quella era la famosa macchina, quel mulino a vento che in qualche foto si può vedere a 2 vele, perché ha anche sperimentato a 4, ma è stato diciamo non utile l'esperimento, quindi a 2 vele, che permetteva con la forza del vento agitare una specie di stantufo che andava su e giù e portava. In assenza di vento bisogna fare le manovre a mano con la forza dell'uomo.
0: C'erano degli strumenti particolari, sì. Anche un abbigliamento, soprattutto sì, allora, delle calzature.
1: L'abbigliamento doveva essere più leggero possibile, e sicuramente coprirsi il capo perché il sole batteva, no? E diciamo, gli strumenti sostanzialmente erano, allora, abbiamo detto l'albol, che è quello che di fatto si faceva il trasporto del sale dallo stabile alla cantina. L'altro era la carriola a rullo, cioè che era la carriola di legno con, anziché le ruote, un rullo pieno per non rovinare gli argini dove si passava. L'altro c'erano i palmoni, che erano due tavole fatte a L, che permetteva alla donna, ma anche all'uomo, di caricare sull'albol il sale, che c'erano i grumi di sale nei vari cavedini. Dopo c'era il gavero era un'asta lunga con una tavola che si raccoglieva dal centro del cavedino il sale, perché bisognava calpestarlo il meno possibile. Per non rovinare il fondo si usava i famosi taperini, che erano una specie di zoccoloni larghi, in modo di distribuire il carico del peso nella maggior superficie per non rovinare, perché il fondo del cavedino era particolare, ho detto, fatto con la pentola, per cui non doveva assolutamente essere rovinato, quindi non si poteva andare né scalzi ma si usava i tapperini, e quindi erano di dimensione, circa di questa dimensione, e in modo che il peso del corporeo veniva distribuito senza danneggiare il fondo. Questi qua erano i fondamentali. Dopo c'erano anche altri, un'altra decina di strumenti utili alla raccolta del sale.
0: Dicevamo di un lavoro, questo Le Saline del Consorzio di Pirano, che racconta del sale ma anche di persone e di famiglie. In particolare una figura emerge, quella di Armando Castro, maestro Armando Castro.
1: Allora, quello là, io ho una famiglia, cioè sia da parte di padre che da parte di madre, numerosissima. Da parte di padre erano 7 fratelli, io ho 15 cugini sostanzialmente da parte paterna, Bonifacio. Da parte materna, Pitacco, che era una famiglia di salineri di Sicciole, ho altri 30 cugini, per cui ho complessivamente 45 cugini, diciamo, quindi una famiglia super allargata, perché là erano 15, c'è stata una famiglia allargata riferita al 1915, quindi più di un secolo fa, dove due vedovi con figli si sono sposati e ne hanno fatto degli altri, tutti il stesso cognome, Pitacco, per dire. Fra tutti gli zii, Armando era sempre stato lo zio preferito, perché lui era insegnante elementare, scuola elementare, però era autodidatta, faceva anche non so, le medicazioni, era capace di fare un'iniezione indovena. Cioè, io anche ricordo alcuni ricordi che è venuto a saturarmi una ferita, un legaccio, un qualcosa, uno stava male, era il medico così, non dico di strada, ma, e quindi mi è rimasto sempre come lo zio prediletto. E di riflesso i suoi figli, che hanno fatto anche la prefazione del libro in successione anagrafica, Bruno più anziano, poi Dina l'intermedia, Daniela più piccola, sono stati sempre i miei cugini preferiti, nel senso che avendo gli zii, il zio Armando e la moglie, che era la zia Rita, come dire, zii preferiti, di riflesso anche i cugini sono rimasti sempre nel mio cuore, li ho seguiti nel corso della loro vita. Solo un aneddote: io ho partecipato al matrimonio di tutti e tre, che come cugino è una cosa anomala, perché i miei, nel periodo che si sono sposati, lavoravano come bagnini al bagno di Grignano.
0: Armando Castro, il maestro Castro, divenne esule. Fu esule e dovette lasciare la sua Pirano, ma c'è un aneddoto che viene raccontato proprio da Daniela Castro, da una dei figli, che ci dimostra quanto fosse forte il sentimento verso la sua patria natia, verso il suo luogo di nascita.
1: Allora io direi così, con tre titoli, ognuno dei cugini, quello che il rapporto loro nei confronti del genitore. Allora, Daniela, che è la più piccola, esalta il rapporto, l'orgoglio di essere istriana. L'orgoglio istriano suo, che lei è nata a Valdagno, lei dice sempre: io sono nata in Valdagno ma sono figlia di istriani, cioè che è un'affermazione che lì trovava e non trovava comprensione nel corso della vita. Dopo ha detto, non è secondo esempio che gli ha dato il padre, non arrendersi mai e avere la capacità di ricominciare. Con questo io direi quello di Daniela. Di Dina invece, che andava a visitare le saline, anche quello là, lei le è rimasto nel cuore lo strazio dell'esodo, perché lei anche nel libro cita il giorno dell'addio, aveva 4 anni, però ricorda quelli che chiamava così, non dico affettuoso, tra virgolette, drusi, quella volta si diceva, le cose che scartavano del mobilio, perché hanno fatto gli esuli e fino a una certa data potevano portarsi a seguito anche il mobilio di casa, no? E a seconda dei presenti potevano o non potevano caricare sul camion le suppellettili, no? Chiaramente le cose più preziose non le facevano portare via. Le è rimasto sempre questo, così, impresso in mente, questo ricordo triste e doloroso per lei, no? Anche perché aveva visto la sofferenza dei suoi genitori. Sono andati a Valdagno, distanti, per una scelta oculata da parte di mio zio, perché lui sapeva che un istituto tecnico tessile e cotonistico fatto dai Marzotto a Valdagno, come unico in Italia, aveva lingua di insegnamento straniera tedesco, e lui il tedesco lo sapeva per motivi diversi perfettamente, era maestro elementare e il tedesco gli ha permesso di fare ripetizioni e sbarcare lunario della famiglia. E sostanzialmente anche se ricorda di non ti scordare di me, perché il padre, sapendo che andava incontro a un'esperienza difficile, ha detto: verrai che troveremo dei fiorellini là, che lei non sapeva, e le è rimasto, è un episodio che viene citato nel libro, che sono, hanno il colore dei tuoi occhi azzurri. Ma li ha trovati proprio arrivando a Valdagno. Dopodiché c'è Bruno, però ecco, anche la sua trascorso è riuscito, ha avuto grande soddisfazione nella vita quando è riuscito a far dare alla via dove abitava il nome di Pirano. Quindi via Pirano, abitavano a Valdagno in via Pirano. E come dire, c'era anche un'effigie nella casa, che io ricordo, sono andato tante volte a trovarli, che c'è l'effigie di San Giorgio, patrono di Pirano, insomma. Quindi Bruno, l'ultimo, citerei così quella, il discorso, come dire, gli ha detto, a parte che gli ha imparato a giocare a scacchi, le scacchi gli sono servita a saper prendere decisioni nella vita, che è quello che conta. Cioè, saper decidere, perché le strade possono essere diverse per uno che è giocatore di scacchi, hanno preso anche i libri delle partite più famose, e anche perché il padre gli diceva sempre, al padre Armando, allo zio, no? Al figlio Bruno, quando chiedeva qualcosa tu mi devi perlomeno dare 3 giustificazioni perché me lo chiedi, nel caso non sei in grado di dargli non ti do quello che tu mi chiedi. Per dire che nella vita bisogna saper decidere, e le decisioni, come dire, si possono maturare nel tempo, e quindi questo è il, come dire, l'insegnamento che lui ha avuto da suo padre, che lo cita nella prefazione.
0: E quindi un ricordo di Armando Castro, del maestro, sì. Castro, un ricordo da parte dei 3 figli, un ricordo che aggiunge i dettagli su quanto fosse forte e sentimentale anche il rapporto con il sale. Il sale delle saline del consorzio di Pirano, sempre rapporto con il sale. Il sale delle saline del consorzio di Pirano, sempre assieme a Domenico Bonifacio.

0: Siamo sempre assieme a Domenico Bonifacio e le saline del Consorzio di Pirano, un suo lavoro, una sua ricerca di memoria di famiglia, di fotografie di famiglia, che ci racconta un legame profondo con l'oro bianco, il sale appunto di Pirano, sale particolare per motivi ben specifici, motivi chimici, ma anche motivi di lavoro. Ecco, torniamo al lavoro nelle saline. Tantissime persone, uomini e donne, uomini ma anche ragazzi e ragazze, lavoravano in questa industria, nel senso appunto più artigianale del termine però. Eppure non lavoravano tutto l'anno. Le saline di Pirano, lei ci diceva, Bonifacio, producevano ogni giorno, ma in un determinato periodo.
1: Logico, il periodo andava da metà maggio a diciamo fine agosto, inizio settembre, a seconda dei tempi. Comincio con un aneddoto. Io sono nato il 19 maggio 1946 in casa con la levatrice, come si usava allora, e mio padre il 19 maggio del 46 ha raccolto il primo sale, che è un evento eccezionale più del caldo di questi giorni. Perché? Perché a maggio, in quella data, si poteva raccogliere sale, se andava bene, una volta ogni secolo. Quindi io sono nato in un giorno particolare, mio padre raccoglieva sale, io sono nato in casa con la levatrice, per dire. E quindi era un anno che c'era molto molto caldo a maggio, per cui il sale era stato raccolto fin dalla prima quindicina di maggio. Normalmente cominciava a fine maggio-giugno. C'erano, come dire, due tipi di salineri, in sostanza, che io chiamo scherzosamente i frontalieri e i transumanti. Cioè, frontalieri vuol dire quelli che abitavano le località afferenti alle saline, cioè quindi parliamo di Sicciole, parliamo di Lonzan, parliamo di Paressago, parliamo di San Borto, dove sono nato io, parliamo di Sezza, di Santa Lucia, che potevano a fine giornata, tempo permettendo, anche tornare nelle proprie abitazioni, che erano le campagne. E questi qua erano i frontalieri. C'erano due diciamo caserme d'accesso della finanza, una a Sicciole e una a San Borto, dove sono nato io. Oppure c'era quelli che io chiamavo scherzosamente transumanti, che erano i piranesi veri e propri, ed erano la maggior parte, che loro si trasferivano armi e bagagli via mare con le barche, con i barchini, portando i suppellettili o cosa, per vivere tutta l'estate via da casa loro. E quindi questo era, diciamo, il mestiere che faceva il salinier. Però in sostanza, gli altri mesi, stabilito il periodo dell'anno del quale veniva prodotto il sale, che parliamo di cifre importanti, parliamo di 400-450 mila quintali di sale pregiato, che veniva poi raccolto in tre magazzini, poi diventati due dopo finita la guerra. Erano i due magazzini Monfort, che si trova attualmente a Porto Rose, con un utilizzo diverso perché adesso è sala convegni o sala conferenze, con una capienza fino a 3.000 persone, quindi sono delle strutture gigantesche, avevano muri spessi 2,5 metri, giusto per capirsi di cosa parliamo. E lì veniva trasferito il sale una volta che uno aveva la cantina piena nello stabile, con le barche o a vela o a remi, i famosi

0: barchini, no? E quindi questo era, diciamo, il periodo. Però nel resto dell'anno la gente lì era, come dire, aveva un compenso relativo, perché veniva pagato, oggi diremo così usando un neologismo, un black and white, insomma, nel senso che non venivano pagati rispetto il sacrificio e il lavoro prodotto. E quindi aveva la campagna, mio padre, per dire, io parlo della mia famiglia, la mia storia, avevamo delle vigneti in zona Dragogna, dove adesso c'è, zona Prato, dove c'è adesso l'aeroporto di Portorose, che lo chiamano Massicciole, ecco, per dire, là avevamo dei vigneti, facevamo olio, un paio di quintali di olio, avevamo i maiali in casa, la campagna, quindi le primizie, quindi si lavorava la campagna per il resto dell'anno e ci si dedicava esclusivamente le saline nel periodo estivo. E per esempio, per dirmi, parlo sempre della mia famiglia, del mio esempio, mio padre, per non farsi mancare lavoro, d'inverno lavorava nel torchio di Santa Lucia, perché ogni piccola frazione aveva proprio torchio, e lui faceva il turno di notte. Io mi ricordo, avevo 5-6 anni, gli portavo la cena da San Bortolo a Santa Lucia, che comunque sarà 1,5 chilometri e passa, per fare il turno notturno con quella che noi in triestino diciamo gamela, in piranese si chiama cialdina.
1: La gavetta, ecco,
0: la gavetta, sì,
1: per il turno notturno. Lei parlava di caserme della finanza, perché sì, c'era il monopolio.
0: Sì. Allora, caserme della finanza aveva un ruolo importante, ce n'erano due, una al lato San Bortolo e l'altra al lato Sicciole, quindi erano l'accesso delle saline. Chiaramente non c'era un controllo in ingresso, ma c'era un controllo in uscita. E chiaramente se uno portava via qualcosa era considerato contrabbando, e le punizioni erano molto molto severe. Non è che mettevano in carcere, però per sentito dire, per riportato da parte di mia madre, e quando qualcuno aveva anche famiglie numerose, era, come dire, la necessità di portare qualche mezzo chilo di sale a casa, di straforo magari in tasca, e se lo beccava, come dire, la finanza, era un problema di non poco conto, perché veniva punito perlomeno con un trasferimento del proprio stabile in un altro stabile che era meno produttivo, perché nella molteplicità degli stabili c'erano certe imposizioni più o meno favorevoli rispetto all'ingresso dell'acqua da parte del mare, che anche della produzione del sale, quindi veniva penalizzato con, come dire, una minor produzione di fatto.
1: In questo lavoro ci sono fotografie che mostrano le famiglie e il lavoro, che mostrano le saline, che mostrano anche le località.
0: Sì.
1: E per parlare delle località, lei fa riferimento al dialetto, a termini,
0: sì, sì,
1: a modi di dire, sì, che descrivono le località del sale del consorzio.
0: Sì, sì, allora sostanzialmente dico, per primo è Pirano, perché insomma è il consorzio delle saline di Pirano che sottintende tutto. So, Pirano aveva il motto di Pirano, che si trova ancora adesso in Piazza Tartini, a Casa Veneta, dice lassa pur dir, che ha il significato di lascia che gli altri parlano, non figurarti, anche se l'origine vera e propria è riferita, come dire, a una donna del periodo, insomma, che non teneva conto dei pettegolezzi che facevano le persone nei suoi confronti. Questa è l'origine, diciamo, del termine. Dopo però c'era un altro termine che diceva Piran Pien de Pan, perché Piran era una località considerata ricca, tenuti considerati i tempi dei quali parliamo, perché Pirano aveva tre categorie di lavoratori importanti. La prima era i salinari, perché abbiamo detto si trasferivano con la seconda erano i pescatori, perché aveva anche un consorzio della pesca, una zona protetta, la famosa tratta di Cefoli o di Sievoli, come si diceva, che era rinomata, ogni anno si faceva a Portorose, e la categoria dei marittimi. Quindi Piran, Pien de Pan, ma anche magna manzi, cioè nel senso che mangia la carne, perché in quei tempi, come dire, poteva essere anche un lusso mangiare la carne.
1: Certo.
0: No? Sicciole, che la, diciamo, le saline più importanti, come dire, quei neri e scuri, cioè scuri nel senso, scuri della brodatura e neri della miniera, perché anche Sicciole era una località importante, perché aveva sia la miniera di carbone che anche le saline del sale, e la ferrovia parenzana, che era quella che ha dato sviluppo anche all'Istria, quando è stata fatta dal 902 al 38, aveva fermata, era una stazione importante che caricava sia carbone che sale, per dire, no? Dopo c'era Santa Lucia, che era, come dire, detto il giorno più corto che ci sia, c'è un modo, un'espressione dialettale che sostanzialmente era quella del tramvai e della Parenzana, perché Santa Lucia era una stazione di corrispondenza dove potevano affiancarsi e fare la coincidenza: uno voleva venire a Trieste, prendeva il tram a Pirano, scendeva a capolinea a Santa Lucia e prendeva la Parenzana e veniva a Trieste in zona Sant'Andrea.
1: Siamo alla fine di questa nostra puntata dedicata al consorzio delle saline di Pirano. Abbiamo anche Porto Rose, paese delle cure, e Strugnano, paese della visione. Paese della visione, riferito chiaramente alla visione mariana. Noi ringraziamo Domenico Bonifacio, autore delle saline del consorzio di Pirano, edito dall'Unione degli Istriani, per averci portato all'interno di questo mondo di memorie di uomini, donne e sale.
0: Grazie a voi per avermi colto, disponibile sempre a ripetere l'esperienza. Grazie e buonasera.
1: Purtroppo siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Walter Vidonis, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono e come ogni anno vi testimoniamo del premio Tenco che si tiene grosso modo in questo periodo e infatti le tre serate fatidiche si sono tenute quest'anno il 23, 24 e 25 ottobre. Ci sono le solite targhe Tenco che vengono assegnate, i premi Tenco, quindi da non confondere le targhe con i premi, e altri premi ancora che vengono dati ai cantautori che si sono distinti nelle varie categorie. E abbiamo già parlato un anno fa circa di un cantautore che a me sta molto a cuore, si tratta di Mimmo Locasciulli, che quest'anno ha avuto un ulteriore premio. Ma intanto andiamo per ordine, abbiamo cominciato proprio con una canzone sua e c'è un motivo per cui abbiamo cominciato proprio con questa canzone. Vi dicevo appunto di questa rassegna, il premio Tenco, che è dedicata alla canzone d'autore più prestigiosa e rinomata italiana, è una manifestazione unica in Europa e al mondo, è occasione anche di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale, che si tiene dal 1974 nella città del Ponente Ligure, al Teatro Ariston di Sanremo. Il titolo di questa edizione, dell'edizione di quest'anno, è Con la memoria. Tra l'altro Con la memoria era anche una traduzione italiana di un brano di Tom Waits che vedeva all'opera proprio Mimmo Locasciulli ed Enrico Ruggeri. Questa coppiata avremo modo poi di sentirla, di riparlarne. Con la memoria è un tema che è stato appunto declinato durante tutta la rassegna con l'intento di indagare intorno ad alcuni fatti salienti della storia del Novecento che hanno avuto riflessi sulla musica. Questo fil rouge era presentato anche uno dei criteri per l'assegnazione dei premi Tenco per la carriera, anche da parte del direttivo proprio del Club Tenco. Vi riporto una dichiarazione di Sergio Secondiano Sacchi, che è il direttore artistico. La canzone è spesso frutto della memoria personale o collettiva, è elaborazione di esperienze vissute o narrazione di fatti tramandati. In un periodo storico in cui l'esercizio della memoria è sempre più carente e deficitaria, dove la storia e l'esperienza vengono con disinvoltura sorvolate, accantonate o riscritte a proprio piacimento, anche la memoria musicale pare non godere di grande salute. Si è portati a rifarsi solo a ciò che è successo l'altro ieri, ignorando e di conseguenza non conoscendo le radici più salde della nostra storia. Quindi che ben venga appunto un tema di questo tipo che è stato appunto, vi dicevo, si è dipanato poi attraverso i vari artisti che hanno calcato il palcoscenico del Teatro Ariston. Ma veniamo a noi, quindi al nostro Locasciulli, che quest'anno ha preso il premio SIAE per i 50 anni della sua iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori con il deposito proprio del brano Canzone di Sera. E appunto con questa canzone che noi abbiamo incominciato, anche se in una versione diciamo diversa, perché il brano originariamente era contenuto nell'album Non rimanere là, è il primo album appunto di Locasciulli, che venne pubblicato dalla casa discografica Folk Studio, che faceva capo proprio a questo locale dove pionieristicamente alcuni cantautori della scena romana si fecero conoscere, e appunto correva l'anno di grazia 1975. Era l'album di debutto appunto di Locasciulli, composto da 9 brani, fra i quali appunto anche questa Canzone di Sera, che vedeva Andrea Carpi alla chitarra acustica. C'è da dire che Locasciulli spesso nell'arco della sua carriera ha avuto modo con alcune canzoni del suo repertorio, magari quelle che gli sono più care o che riteneva di dover riarrangiare in un altro modo, perché in quel momento storico sentiva di riarrangiarle così, è un'operazione che ha fatto spesso, e lo ha fatto anche proprio con questa Canzone di Sera, che secondo me ha acquistato molto con questo arrangiamento che la rendeva molto più ricca, più corposa rispetto appunto alla versione acustica del 75 e che venne compresa nell'album Sognadoro del 1983, un album che era prodotto da Francesco De Gregori e Luciano Torani. Con De Gregori infatti Locasciulli ha avuto modo poi di collaborare per diverso tempo, anche con l'album di grande successo Intorno a 30 anni. E adesso ci ascoltiamo un brano col quale Locasciulli ha partecipato anche a un mitico festival di Sanremo, perché sorrido specialmente sul termine mitico, perché le cose in quel festival andarono esattamente tutte al contrario, come spesso capita, è passato alla storia come il festival appunto dei cantautori, e diciamo che tutti i cantautori sono arrivati praticamente tutti in ordine, in fila indiana, tutti agli ultimi posti, e le canzoni migliori anche hanno avuto delle postazioni non proprio buone. Diciamo che quell'anno il festival fu vinto dai Ricchi e Poveri con il brano Se m'innamoro. Adesso non entro in merito
brevissimi Ricchi e Poveri, però ci segnalo che una canzone stupenda come Souvenir di Mattia Bazar, una canzone che fa il paio con Vacanze Romane, per intenderci, ed era il periodo anche in cui Mattia Bazar suonavano dei dischi bellissimi. Bene, questa canzone arrivò al 10° posto. E per quanto riguarda i cantautori, Franco Simone col brano Ritratto è arrivato al 13° posto, e poi via via, appunto, in fila indiana, come vi dicevo, ultimi posti abbiamo tutti i cantautori. 17° posto Ivan Graziani con Franca ti amo, 18° Eugenio Finardi con Vorrei svegliarti, 19° Mimmo Locasciulli con Buona fortuna, che dell'otto dei cantautori era forse il brano migliore, 20° posto i New Trolls con Faccia di cane, che tra l'altro vedeva tra le firme anche quella di Fabrizio De André, 21° posto Zucchero con la Randy Jackson Band e il suo brano Donne, e un buon ultimo Garbo con la canzone Cose veloci. Quindi c'è veramente tutto al contrario. Però ripeto, Buona fortuna era il brano di Locasciulli, forse del lotto cantautorale era quella migliore, ed è il brano che ascolteremo tra poco. Ho scelto appunto per festeggiare un po' il premio SIAE di Locasciulli di celebrare anche due dischi che uscirono appunto nel 1985, questo omonimo di Locasciulli che conteneva anche il brano Sanremese, e un altro disco del 95 di cui parleremo nella seconda parte. Ma intanto, buona fortuna, Mimmo Locasciulli.

vedi, guarda quanto è grande il cielo, le braccia tese attorno al sole.

0: Domenico Locasciulli, detto Mimmo, nato a Penne il 7 luglio 1949, Penne per intenderci siamo in Abruzzo, ha vissuto a Perugia e a Roma, dove si è laureato in medicina presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Infatti è più conosciuto in ambiente cantautorale come medico Iannacci, ma in realtà i medici cantautori in Italia erano due, Iannacci e Locasciulli, appunto. È entrato nei primi anni 70, ve l'accennavo prima, nella scuderia del Folk Studio di Roma, ha pubblicato il primo album Non rimanere là, appunto per la casa discografica legata al locale e fondata da Giancarlo Cesaroni, era un po' il patron appunto di questo locale. Poi venne appunto notato dai discografici, passa quindi alla RCA italiana, per cui ha pubblicato il secondo album, Quello che ci resta, che era ancora in stile cantautorale, ancora con arrangiamenti molto in acustico, qui siamo nel 1977, e tre anni dopo un Q-disc, quattro canzoni di Mimmo Locasciulli, prodotto da De Gregori, qui cominciava la collaborazione fra i due. Il Q-disc era un'operazione che proprio la RCA italiana fece in quel periodo, diciamo così, una via di mezzo tra il vecchio long play nel 45 giri, quindi un disco con quattro brani, due per lato, che garantiva anche una certa qualità di suono. L'operazione però poi, da un punto di vista discografico, non ebbe granché successo. Invece il successo, appunto, Locasciulli lo ha raggiunto con l'album Intorno a 30 anni del 1982. Nello stesso periodo ha suonato il pianoforte e l'organo Hammond nel bellissimo album Titanic di De Gregori. Adesso poi ci seguirono Sogna d'oro, altro disco bellissimo, e appunto questo Mimmo Locasciulli, di cui stiamo celebrando appunto il compleanno, perché uscì nel 1985. Ed era il disco appunto che conteneva anche il brano sanremese Buona Fortuna, che appunto, come dicevo prima, arrivò fra gli ultimi, però quantomeno ha avuto il merito di far conoscere Locasciulli a un pubblico più ampio. Adesso ci godiamo da questo disco ancora un brano, una ballata molto, molto intensa, di quelle tipiche alla Locasciulli, insomma, La faccia delle altre persone.
1: La sigaretta è il cerino, prima tirata che fai, è il fumo che poi si confonde con tutto il fumo della città, e le vetrine, la gente che passa, e le mille luci sul vetro dei tram, tutto il rumore, tutta la strada, e poi tutto il silenzio che c'è.

0: In tutti questi anni Luca Sciulli ha esplorato i più disparati mondi musicali, lasciandosi contaminare di volta in volta dal rock e dal pop, spingendosi fino alla musica elettronica, al blues e al jazz. Sono tanti anche gli artisti che lo hanno affiancato, con i quali Luca Sciulli ha scambiato esperienze ed apporti, oltre a De Gregori, che abbiamo già citato, Enrico Ruggeri, Frankie & Energy MC, Gigliola Cinquetti, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Piero Ciampi, Claudio Lolli, Paola Turci, Enrico Pierannunzi, Alex Britti, Goran Kuzminac, Stefano Di Battista, Alessandro Haber, e poi ancora artisti di caratura internazionale che hanno suonato appunto con Tom Waits, come Mark Ribot, Greg Cohen, Jay Baron e molti altri ancora. Ha anche prodotto con la sua etichetta Obo, album di Stefano Della Croix, Goran Kuzminac, Alessandro Haber e Claudio Lolli. Nel 2016 l'associazione Civilia, Cultura, Parole e Musica gli ha assegnato il premio Civilia, appunto canzone d'autore. E poi appunto il premio Tenco, assegnato dal Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale, nell'edizione 2024 è stato appunto conferito a lui. Di questo abbiamo parlato un anno fa, appunto, un premio che è stato poi dato anche a Edoardo Bennato, Samuele Bersani e Teresa Parodi. Ma adesso ci godiamo ancora un altro brano molto particolare, questo Cara Lucia, estratto appunto da questo disco dell'85, Mimmo Luca Sciulli. Molto particolare perché inizia come una ballata di quelle classiche appunto di Luca Sciulli, e dopo c'è una coda in crescendo, una coda strumentale che ne aumenta praticamente l'intensità. E una caratteristica di questo brano, come La faccia delle altre persone che abbiamo ascoltato prima, che sono stati due brani che non sono stati riarrangiati da Luca Sciulli, e anche dal vivo, diciamo, li ha eseguiti poche volte e sempre in una versione abbastanza fedele a quella originale. Ce la godiamo quindi questa Cara Lucia, Mimmo Luca Sciulli, dal suo disco omonimo del 1985.
1: Cara Lucia, a scriverti un problema, ho 100.000 parole e non me ne viene nessuna. Io so guardarti negli occhi senza dirti niente. Tu sai capire le cose così velocemente.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono e appunto per parlarvi di due dischi di in realtà sono anche più di due, come vedremo adesso, di Mimmo Locasciulli, premio SIAE appunto quest'anno alla rassegna del premio Tenco. Abbiamo cominciato con un brano ancora estratto dal disco omonimo del 1985 che abbiamo celebrato nella prima parte. Il brano in questione era Sotto il cuscino, con questo arrangiamento così swingante. Ma sempre in quel 1985 accadono molte cose per Mimmo, anche il primo album dal vivo, dal titolo Confusi in un playback, può sembrare un paradosso e invece non lo è. E diciamo che proprio tra pause di concerti e rituali presentazioni promozionali nacque l'idea, la voglia di scrivere e cantare qualcosa insieme fra due cosiddetti solitari all'epoca almeno, musicisti italiani, Mimmo Locasciulli ed Enrico Ruggeri, ve li citavo appunto nella prima parte, sfuggendo quindi ai rigidi meccanismi dei tempi discografici e dalle imposizioni delle rassegne estive invernali Made in Italy. Locasciulli e Ruggeri hanno realizzato un gradevole e intenso maxi single di due brani, noi ascolteremo uno. Questa

appunto confusi in un playback, che è un titolo allusivo e significativo per dei solchi percorsi da un sincero scambio di esperienze, nato da session, concerti insieme, prove in sala di incisione. E sono proprio riuscito equilibrio di sonorità acustiche ed elettriche tra rock e melodia, la raffinata sintesi tra la vena malinconica di Ruggeri e l'esuberanza compositiva di Locasciulli, che colpiscono in una affinità non sempre ottenuta in altri casi di collaborazione artistiche. Quindi tra arrangiamenti in chiave soft rock, melodie di neopop italiano, una fisarmonica che ricorda i fumosi bistrò parigini, confusi in un playback che conferma il suggestivo talento dell'autore Enrico Ruggeri e disegna la dimensione anche del nuovo Locasciulli, questo personaggio interprete completo dopo tanti concerti e la collaborazione con De Gregori. Questa strana coppia quindi di autori che cantano si ribella in qualche modo alla fretta di false emozioni confezionate negli studi televisivi, ai minuti contati di pseudo interviste tra uno spot pubblicitario e l'altro, alla invadenza insomma di laser, fumi nei grandi concorsi festivalieri. Confusi in un playback che vuole essere una semplice canzone, vuole essere forse anche un leggero soffio di adolescenza nella babele di videoclip, basi registrate, effetti stellari, alla ricerca di un antico piacere perduto che praticamente è il suonare insieme. E quindi ascoltiamola questa canzone, questo frutto ecco di questa collaborazione tra Mimmo Locasciulli ed Enrico Ruggeri, appunto confusi in un playback.

E diciamo anche per dovere di cronaca che l'altro brano di questo maxi single era appunto un omaggio, ecco, a un mito musicale di entrambi, sia di Luca Sciulli che di Ruggeri, Tom Waits, con la stupenda e sofferta Foreign Affair. Ruggeri e Luca Sciulli l'hanno riproposta interpretandola con garbo e partecipazione autentica, magari avremo modo di ascoltarla in qualche altro contesto, e hanno reso in italiano la spontanea prosa di un grande cantore dell'America contemporanea. E anche in questo pezzo di un altro musicista, tanto Ruggeri che Luca Sciulli si sono completati, rendendo comuni tratti artistici diversi, fornendo quindi un esordio di gran classe, semplice ed immediato. In particolare si segnalano gli arrangiamenti essenziali, il preciso lavoro pianistico di Mimmo Luca Sciulli, la ritmica precisa e mai invadente con Enrico Ruggeri, cresciuto anche come voce dopo l'ultimo suo lavoro Tutto scorre. Ma adesso andiamo a celebrare un altro disco uscito 10 anni dopo il Mimmo Luca Sciulli che abbiamo celebrato fin qui, compreso Confusi in un playback, sempre di quell'anno dell'85. Andiamo al 1995, quando esce Uomini, altro album appunto di Luca Sciulli, questa volta prodotto da Riccardo Rinetti. L'interprete ha curato gli arrangiamenti, come sempre, e la composizione dei brani, eccetto il suono delle campane, il brano che ascolteremo tra poco, la cui stesura ed esecuzione ha partecipato anche il grande amico di sempre Francesco De Gregori, che questa volta compare solo appunto per quanto riguarda questo brano. E diciamo che nel grigio panorama musicale italiano è raro sentire delle canzoni che ti lasciano guardare alla vita con meno disperazione, che quindi aprono in qualche modo uno spiraglio su un futuro sul quale c'è poco magari da scommettere. Ma ogni tanto capita, ed è proprio il caso di questo album Uomini, questo disco di Luca Sciulli, che festeggia appunto i 30 anni ed è proprio quest'anno, con questi brani acuti, intelligenti come sempre, che parlano di ciò che si agita in questo tempo selvaggio di fine millennio e che per la prima volta non esplorano il mondo personale del cantautore, ma escono, diciamo così, dai confini del privato per raccontare il mondo vero, quello in cui spesso, magari malvolentieri, viviamo tutti. Uomini senza lingua, uomini senza dignità, uomini senza terra buttati di qua e di là, uomini famosi dentro un francobollo, uomini sconfitti con un cartello al collo, così ci dice appunto questo brano che andiamo ad ascoltare, Il suono delle campane, come vi dicevo, scritto insieme a Francesco De Gregori e naturalmente lui, Mimmo Luca Sciulli.

Luca Sciulli ha definito questo suo lavoro Uomini, inciso fra Italia e Stati Uniti, con musicisti come Greg Cohen, vi dicevo, il bassista di Tom Waits, che ama Mimmo perché, per usare delle sue parole, scrive canzoni col cuore. Ed è vero, a me arrivano così almeno. Dicevo che appunto Luca Sciulli ha definito questo lavoro un disco molto luminoso, un discorso sulla speranza. E questo, insieme alla bella musicalità e ai testi straordinariamente efficaci, proprio il suo aspetto più attraente. Come si fa oggi a essere ottimisti? E lascio le parole appunto a Luca Sciulli, che dice: è l'unico modo per non chiudersi in se stessi. Io, anche come medico, non credo alla depressione come alla malattia del secolo. Essere depressi vuol dire solo avere delle difficoltà che nessuno ti aiuta a risolvere. E il cantautore medico ha provato ad aiutarci con le sue canzoni, disseminate un po' nei suoi dischi, e specialmente appunto in questo disco Uomini, con i suoi testi veramente sono apparentemente semplici, ma in realtà molto intensi e molto profondi, come questa L'inganno del tempo, che chiude quindi questa puntata odierna di Melody Italia. Quindi con Luca Sciulli, da me molto amato, vi saluto, vi do l'appuntamento alla settimana prossima. Continueremo il discorso, continueremo un po' a vagliare alcuni premi del Tenco di quest'anno. Bene, quindi vi auguro un buon proseguimento, come sempre, sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

passione nascosta dentro una fotografia prende i contorni della tenerezza e della nostalgia. Così a volte si plana sul tempo che ha il sapore del miele e del vento. Sarà che adesso, dietro lo specchio di una vita normale, recita un tarlo che scava dentro e che ci fa star male. Ci si difende con gli occhi duri e la filosofia, ma sotto sotto spinge più forte la malinconia. Così a volte si cede a qualcuno che ci porta a volare lontano. Ed è un mistero che ci conquista, una domanda, una risposta.

Sarà che adesso a pensarci bene stiamo un po' più attenti a non lasciare posti vuoti, ad essere presenti, a non gettare niente, a prenderci qualcosa in più, perché cosa abbiamo

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati esploratori del mistero e cacciatori di detriti spaziali.
2: Addirittura.
1: Sì. Qui Samuel con Tilly, tornata dalle ferie. Eri in ferie, non mi pare, no, dov'eri? La scorsa settimana ero solo io. No, sono io che sono tornato dalle ferie, sì. Che confusione. Comunque,
2: cioè non sai neanche se c'eri o non c'eri.
1: No, ho fatto proprio un delete totale della
2: eri
1: mia
2: tu,
1: memoria.
2: Eri tu in ferie.
1: Ah, ok. Bene, quindi bentornato Samuel. Oggi vi
2: portiamo. Te lo dici da solo.
1: Oggi, perché tanto tu non me lo diresti mai. Oggi vi portiamo in Australia, cari amici, dove il mare ha restituito qualcosa di più strano di una bottiglia con un messaggio. Infatti, sulle spiagge del Queensland settentrionale sono state trovate 6 sfere metalliche, Tilly, grandi come palloni da yoga, soprannominate.
2: Ah, ma così grandi.
1: Soprannominate,
2: proprio.
1: Fermi tutti, palle spaziali. Nessuno sa da dove arrivino. Ecco, l'Agenzia Spaziale Australiana sta indagando. Gli esperti ipotizzano che siano detriti di un razzo russo. Fregat si chiama.
2: Dici?
1: Sì, non lo so. Allora, trattasi di serbatoi di carburante pressurizzati in lega di titanio. Roba che se fosse caduta sulla vostra testa, insomma, il problema non sarebbe stato l'ombrellone, ecco. Forse tutto questo ha un senso, Tilly, perché quando la Terra inizia a restituire i detriti che lanciamo in orbita, è segno che anche l'universo ha bisogno di fare spazio, come dire, ecco.
2: Sì, perché poi da qualche parte deve arrivare, no?
1: Come noi ogni settimana che facciamo spazio a questa classifica. Che dire, come le palle spaziali, anche i brani che ascolterete potrebbero cadere dal nulla, lasciare un segno e sparire nel dimenticatoio. Pensate a Tilly. Io avevo tutta un'altra concezione delle palle spaziali, tanto che insomma basta, accendere la televisione e sintonizzarsi su qualche strano telegiornale mainstream, insomma di palle spaziali ce ne saranno di tutti i colori, anzi di tutte le leghe.
2: Ma non c'era
1: anche
2: un film?
1: Con questo titolo proprio?
2: Sì, no?
1: Ah, guarda tu, può essere. Comunque, se vi capita di trovare una sfera sulla spiaggia, non toccatela, chiamate un esperto, meglio ancora, chiamate Hot Hits, tanto sappiamo ascoltare di tutto. Tilly, à toi l'honneur.
2: Sigla.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Siamo andati a verificare perché insomma abbiamo avuto un vuoto di memoria, infatti il mitico film del 1987, Balle Spaziali, esiste.
2: È una parodia di questi film nello spazio.
1: Allora, passiamo ad un altro tipo di scatole. Allora, Alex Warren ci riporta in un viaggio che non decolla mai, un altro, ecco, un pezzo che galleggia come un detrito spaziale in orbita più o meno, ecco, c'è, si vede, ma nessuno sa cosa farci. La sua voce prova ad essere profonda, ma il risultato è piatto come una spiaggia dopo l'alta marea. Ecco, numero 25 direi, Tilly.
2: E a proposito di palle, anzi palline,
1: sì.
2: Ho trovato una curiosità. Alex Warren da 7 anni già ha un piccolo proiettile conficcato nel polmone destro.
1: No.
2: Sì.
1: La pensavo nel testicolo.
2: No, praticamente tutto è successo quando aveva 18 anni e il padre di un suo amico, per sbaglio, sì, gli ha sparato con una pistola di piccolo calibro che pensava fosse scarica. Sai quei giochi che si fanno? Simpatici.
1: Dopo scuola, ecco.
2: E lui poi dice: tutto quello che si dice sulle armi è vero, bisogna sempre controllare se sono cariche o no quando si gioca.
1: Ma va.
2: Certo. Sarebbe anche meglio non giocarci, direi io, non è che...
1: Sì, sì.
2: Vabbè, ci sono altri giochi, ma vabbè.
1: Le massime di Alex Warren.
2: Ecco, comunque lui ha questo, questo proiettile ancora nel polmone perché rimuoverlo sarebbe più rischioso che tenerlo.
1: Ah.
2: E dunque lui vive già da 7 anni con questo proiettile nel polmone destro.
1: Vorrei sapere il metadetector all'aeroporto come se suona o no.
2: Sì, probabilmente suona. Sì. Forse le persone che avranno qualche certificato, non lo so.
1: Sì, non lo so, probabile. Che storia, Tilly. Che dici, ascoltiamo Passenger?
2: Ascoltiamolo, Alex Warren.

0: Passenger di Alex Warren, un passeggero che ha dimenticato la destinazione, ecco, secondo me. Da questo viaggio passiamo a dare un'occhiata alla vita, ecco, ma senza troppe pretese, ovviamente. Gracie Abrams canta con voce leggera, come se la vita fosse una nuvola da guardare passare, ecco. Peccato che la nuvola, insomma, qui un po' una nuvola di piombo, permettimi di dire, Tilly. Il pezzo è un indie pop che prova a essere profondo, e anche se scivola un po' come un sasso in acqua, ecco, niente. Niente, io preferisco la sabbia bagnata delle spiagge australiane, quelle con le palle.
1: Andiamo avanti, abbiamo Gracie Abrams con il suo nuovo album Daughter from Hell, dove lei ammette appunto di averne fatte passare delle belle ai suoi genitori. Per questo è il titolo Daughter from Hell, che tra l'altro i suoi genitori non sono due sconosciuti, ma lei è la figlia del regista J.J. Abrams.
0: Sì.
1: E della produttrice Katie McGrath, dunque anche figlia d'arte praticamente.
0: E quindi sì, viziatella, immagino, no? E quindi ecco perché le poteva permettersi di fare la piccola peste.
1: Sì, sì, sì, così racconta lei. Noi ci andiamo a sentire il singolo Look at My Life.

0: Look at my life, Gracie Abrams, Hot Hits, l'osservatrice silenziosa. Da questa vita torniamo a casa. Ma insomma la solita storia, la solita casa, insomma. Tre artiste che cercano di raccontare l'Italia come se fosse una sorta di souvenir da vendere ai turisti, ecco. Mm. Una canzone che suona un po' come una cartolina.
1: Cartolina del Sud Italia?
0: No, sì, ma scritta con un pennarello scaduto, questa mi è venuta così stamattina.
1: Ah sì, perché proprio eri ispirato, vero? Sì.
0: Colori sbiaditi, messaggio ovvio, ecco, busta che è già stata aperta da qualcun altro, tutte cose che possono capitare. Che dire?
1: Al mio paese abbiamo Serena Brancale, Levante e Delia. E cosa fa Serena Brancale quando torna al suo paese? Le prime cose? Allora, dice, la prima cosa che fa, si toglie le scarpe e si mette l'infradito.
0: E questo conta moltissimo.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Poi, la prima persona che corre ad abbracciare a ritorno a casa, ovviamente, il suo papà. E poi il suo posto, il posto del cuore, ecco, è il posto dove ci sono i panzerotti più buoni di Bari, ovvero Samuel Largo Albicocca. Scrivitelo se magari qualche volta
0: cosa
1: vai a Bari.
0: Faremmo noi senza questi dettagli, guarda proprio.
1: E invece il pranzo ideale per quando torna al suo paese, non ci sono dubbi, è al trullo di sua sorella. Che c'ha, no, questo, scusa, trullo, che... c'ha il ristorante e dunque.
0: Ah, vanno. Pensavo che mangia un pezzo della.
1: No. Mangio, non è che mangia un pezzo di trullo.
0: Non lo so. Tilly, mi fai dire cose strane oggi. Sì. Sarà il caldo, sarà l'estate, sarà la musica, sarà la situazione in cui ci troviamo. Comunque, quel che conta è che dobbiamo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, numero 23.

0: E abbiamo ascoltato le nostre tre guide turistiche che non hanno mai visto un razzo, ecco che dire. Dalla patria passiamo ad una paranoia. La paranoia che si balla, Tilly.
1: Sì.
0: Già,
1: sì.
0: Già. Come si chiama? Flamenco paranoia.
1: Ti immagini un flamenco paranoia.
0: Sì, sì, sì, sì. Samurai J e Vito Salamanca si incontrano in questo flamenco che puzza un po' di ansia e di notte fonda. Canzone che è un incrocio tra la Spagna e la trappola, quindi un cocktail che forse sarebbe meglio non bere. Se questa è la paranoia, beh, che dire, niente. Io mi accontento della paura di non arrivare a fine puntata. Questa sì che è una bella paranoia. Siamo appena al numero 22, Tilly.
1: Sì, invece Samurai J sta avendo un grandissimo successo già da Sanremo con la sua ossessione che continua a dominare le classifiche. Adesso arriva questo suo pezzo estivo. E entrambi ci sono nell'album Amatore. Che l'album però non parla di un amatore, praticamente prende il nome dal vero cognome dell'artista, perché lui fa di cognome Amatore.
0: Vero nome? Samurai? No, chiedo.
1: Sarebbe bellissimo, però. Questa è la seconda traccia del nuovo progetto, che appunto la seconda traccia è Flamenco Paranoia. E attenzione, sai che ci piace andare a leggere i comunicati stampa.
0: Certo.
1: Il brano porta con sé, Samuel, quell'energia irrequieta del viaggio, con la sensazione di sospensione tra l'euforia e lo spaesamento di chi è sempre altrove.
0: Lo spaesamento sono d'accordo, l'euforia un po'
1: meno. L'euforia e lo spaesamento però di chi è sempre altrove.
0: Ah, di chi è altrove.
1: Sì, poesia.
0: Riesci a seguire tu questa?
1: No.
0: Mi sono perso metà. Che dire.
1: Flamenco Paranoia.

0: Ed erano Samurai e Vito Salamanca, due ballerini che si pestano i piedi, paranoici peraltro. E da questa paranoia passiamo ad un ballo che nessuno ha chiesto. Harry Styles, che ha costruito la sua carriera su pose da sex symbol, look da vintage inglese, e ora si scopre paladino del non ballo più. Beh, insomma, la canzone
1: è
0: l'ennesimo esercizio di stile senza sostanza, un inno a chi si ferma prima di iniziare. La melodia è elegante come un completo su misura, ma sotto c'è solo la noia di chi, insomma, non ha più niente da dire, più o meno. Mannaggia, Harry Styles, prenditi una vacanza, mangiati un'anguria, fai qualcosa, mi ha stufato.
1: Però Harry Styles ha appena polverizzato un record, sai di chi? Dei Coldplay. Perché ha fatto 12 concerti consecutivi allo stadio Wembley. 12 consecutivi, ecco, entrato esauditi nella storia della musica, sì, conquistando questo nuovo record, è entrato anche nel Guinness per la più lunga serie consecutiva di concerti tenuti da un artista allo stadio di Wembley, appunto 12, come dicevo, sold out tutti quanti, che hanno così polverizzato il record precedente, ovvero le 10 serate dei Coldplay.
0: Sì, non mi sorprende più niente. Alcuni giorni fa li parlavamo di Ultimo, che ha battuto un altro record in Italia, che ha superato Vasco Rossi, con gente accampata al caldo da 2 settimane che aspetta il posto. Beh, oramai la decadenza della società occidentale, che dire, non ha più limiti.
1: Non sei d'accordo? Comunque, fatto sta, Samuel, che Harry Styles ha battuto questo record. Sentiamolo con Dance No More.

0: Harry Styles con Dance No More, l'inglese che ha deciso che la pista è troppo affollata. Beh, ma se non balla lui, figuriamoci noi. Passiamo ai Rolling Stones, Tilly.
1: A 70 ritornano, anni, sì, guardali.
0: A 70 anni di carriera, non 70 anni di età. Che insomma fa abbastanza paura, come dato di fatto. Cantano ancora di amore geloso, pensa un po'. Gelosia magari che è un po' come la loro età, un po' stanca, un po' afflosciata. La canzone profuma di nostalgia e di rock da camper.
1: Rock da camper è bello, bello, sì, no? Sì, sì, sì, sì.
0: Canzone per chi vuole ricordare insomma i vecchi tempi, ma si accontenta di un ritornello anche se già un po' sentito. Che dire, se questi sono i Rolling Stones, Tilly, è tanto di cappello, però insomma.
1: Che poi fanno uscire anche un nuovo album. Sì, oggi, adesso, nelle prossime
0: tour,
1: ore, anche un altro tour il prossimo anno, vero, sì. vero. E dunque, dobbiamo dirlo, Samuel, praticamente sono i sovrani del rock and roll, che 64 anni, pensa, dopo il loro debutto, rifanno ancora un album. Cioè,
0: sì.
1: E noi che ci lamentiamo, che ci fa male la schiena, che siamo stanchi, vedi.
0: Ma
1: altro
0: quale,
1: che pensione, loro vanno ancora in tour il prossimo anno.
0: Terapeute, massaggiatrici, personal trainer, psicologi, di tutto ci sarà lì. Una crew incredibile. Sì, non so come fanno. Secondo me sono pieni di formalina, riempiti di qualche sostanza chimica particolare.
1: Vabbè, può essere.
0: C'è il biohacking dietro. Jealous Lover.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Tilly, parliamo di sconti e scontri.
2: Notizia che mi piacciono più gli sconti, giusto così, perché ovviamente siamo proprio in periodo,
1: è il periodo,
2: stagione
1: appunto.
2: Sconti, saldi.
1: È proprio del periodo che voglio parlare. Condizionatori e ventilatori a prezzi stracciati, code e risse al supermercato, deve intervenire la polizia. Ecco, gli sconti per l'AFA scatenano il caos nei negozi Lidl in Francia, presi d'assalto fin dall'alba. A Parigi la folla infatti ha travolto il personale per entrare, con gli apparecchi scontati che sono terminati in pochi minuti. Code dalla notte, posteggi esauriti, automobilisti esasperati. È all'apertura dei battenti una folla quindi che ha travolto il personale, come ho detto, urla, spintoni, qualche accenno di rissa, insomma la polizia è dovuta intervenire, e tutto per risparmiare 20 euro su un condizionatore che forse nemmeno funziona. Mannaggia. Che dire, poi è da dire che per 15 euro più o meno i ventilatori a torre presenti, quelli sono volati via in pochi minuti, la gente è impazzita, e mentre loro si azzuffavano per un po' d'aria fresca, noi che facciamo qui, Tilly? Ci azzuffiamo con una classifica che non rinfresca nessuno,
2: con tante hit,
1: ma almeno qui nessuno tira pugni, solo sarcasmo. Allora andiamo avanti.
2: Non ancora. Ci prendiamo anche a pugni.
1: Speriamo di no, non arriveremo alle mani io e te, mai. E mentre i francesi lottavano per un po' di refrigerio, quindi noi qui ci prepariamo ad un altro tipo di lotta. Noemi e Vito Salamanca ci chiedono cosa faremo stasera. Ma Vito Salamanca non c'era già?
2: Sì, con Samurai J.
1: Ah, vedi, addirittura...
2: doppietta.
1: Sì. Prendo nota delle cose che sto dicendo. E comunque, altra canzone che prova ad essere ironica, ma finisce per sembrare la colonna sonora una sorta di aperitivo tra sconosciuti che non si sopportano.
2: Samuel, tu dovresti fare il contrario di, tipo, non so, gli animali che vanno in letargo. Tu dovresti andare in letargo d'estate, così salti tutto il periodo tormentoni, canzoni estive.
1: Solo quelle natalizie, yuhu.
2: Sì,
1: non è il massimo, bro.
2: Qualcosa dovrai scegliere.
1: Letargo tutto l'anno.
2: No, questo no.
1: Numero 19. Stare con

0: Cosa fai questa sera?
1: Noemi e Vito, due compagni di serata che non si incontrano mai. Bella, no?
2: Mm-hmm.
1: Sì. Dalla sera passiamo ad una superstar, quella del turno di notte. Oh, qua mi piace questa così come impostata, diciamo così. I Muse, la band che ha costruito una carriera su riff epocali, visioni distopiche. Ora ci regalano Night Shift Superstar. Ecco, parlano del turno di notte, vero Tilly?
2: Sì, più o meno.
1: Qui la notte è un po' opaca, ecco, sembra una sorta di notte in sala d'attesa, una canzone che prova ad essere un inno per gli insonni oppure per i lavoratori notturni, quelli del turno di notte, appunto. Un po' ninna nanna però.
2: Dici?
1: Sì, ma manca un po' di carica.
2: Ti manca?
1: Sì,
2: okay,
1: non è
2: okay.
1: Male, ma manca un po' troppo ninna nanna. Ascoltandola col turno di notte c'è il rischio di addormentarsi. Comunque, queste. Night Shift Superstar.
2: Ecco, Night Shift Superstar arriva dal nuovo album che dà uno sguardo nell'universo. Sai che a loro piace questa cosa dell'universo, queste cose?
1: Sì,
2: così.
1: Sì,
2: a proposito,
1: loro...
2: sì, degli avanzi dei razzi spaziali russi. L'album si intitola The Wow Signal, che prende il nome, Samuel, ho fatto le mie ricerche, da un misterioso e inspiegabile evento interstellare. Attenzione. Allora, praticamente si tratta di uno dei misteri cosmici più affascinanti dell'ultimo secolo, ovvero un potente segnale radio della durata di 72 secondi captato nel 1977, Samuel, che proveniva dalla costellazione del Sagittario.
1: Ah, affascinante questa cosa.
2: L'astronomo, l'astronomo che scoprì questa anomalia, questo segnale, circondò questa sequenza che si chiama 6EQUJ5. E vicino a questa sequenza, quando si prendeva gli appunti, ha scritto wow, come, cioè, perché era sorpreso del fatto di averla sentita.
1: Ah.
2: E così è diventato The Wow Signal.
1: Ah, ho capito.
2: Ecco, e da questo prendono spunto i Muse per il loro
1: Devo segnarmela questa, andrò a vedere qualche documentario, immagino, su sta cosa.
2: Probabile, sì, non lo so. Adesso andrei a scoprire tutto.
1: Alieni o non alieni, che sarà stato? Non si sa.
2: Non so, una frequenza radio.
1: Ci manca solo la sigla di X-Files a questo punto.
2: E siamo a posto.
1: Siamo a posto.
2: Andiamo avanti con i Muse, Night Shift Superstar.

0: Ed erano i Muse, i mattatori del rock che faticano a svegliarsi. Dalla superstar passiamo ad un corpo, quello che non è pronto. Somber canta che il suo corpo appunto non è pronto.
1: E come non lo è neanche...
0: Sì, dipende per cosa.
1: E per la prova costume oramai niente. No, pensiamo già a quella del prossimo anno.
0: Un po' tardi. No, va bene anche per la prova costume, ma per la foto del prima è presente. Per quella siamo pronti un po' tutti.
1: Per quella siamo pronti sempre, è vero.
0: Vabbè, che dire, Tilly. Né il nostro cervello né le nostre orecchie però non sono pronti per questa canzone, Tilly.
1: Ma no, a me Somber piace, piacciucchia.
0: Piacciucchia?
1: Sì, a me non dispiace Somber. Sì.
0: Beh, che dire, my body isn't ready. Che dire, nemmeno il mio per sentire questa roba. Numero 17.
1: Comunque con questa canzone lui la dedica, diciamo, a chi fa fatica ad accettare se stesso. E dunque l'obiettivo è di trasformare questa esperienza personale in un messaggio di conforto per chi vive le difficoltà simili. Dunque lui dice che anche lui qualche volta ha questi problemi. Cioè, ma ce li abbiamo tutti in verità, di non essere contenti col nostro corpo.
0: Insomma, un po' tutti. Qualche difettino c'è.
1: Da qualche. Sì. Giusto, ino.
0: Sì, proprio guardando bene. Vabbè.
1: My body isn't ready, Somber.

0: Somber, il profeta dell'attesa. Allora, dal suo corpo impreparato, passiamo al tempo. Il tempo della vita. Sì, sì. Benson Boone, il protagonista, canta il tempo della sua vita. Tempo scaduto, mi viene da dire, insomma.
1: Ma come scaduto? Appena cominciato lui la carriera, dopo qualche anno. Dai.
0: Comunque un pezzo che prova ad essere epico e commovente, ma finisce per essere un po', ecco, un accumulo di cliché. Anche se molto ben confezionati, bisogna dire. Sì, sì, in plastica, ermetica, col fiocchetto.
1: In plexiglass.
0: Sì, quasi. The time of my life, punto di domanda. No, non c'è il punto di domanda.
1: No, non c'è
0: il
1: punto di domanda,
0: l'ho messo io. The time of my life e basta, senza punti.
1: Senza punti,
0: Benson,
1: ecco.
0: Boone, numero 16.
1: Benson Boone, che ha dato anche il via al monumentale Wanted Man Tour, che lo porterà negli Stati Uniti e in Australia fino a novembre. Ecco, va anche in tour.
0: In Australia?
1: Sì, sì, sì, sì, in Australia e Stati Uniti.
0: Poi in Australia,
1: c'è Stati Uniti.
0: Uniti
1: e Australia, cioè
0: sì,
1: abbastanza...
0: in mezzo c'è un po' di spazio.
1: Sì. È vero. The time of my life, Benson Boone.

0: Benson Boone, il ragazzo che vuole fermare il tempo ma non sa come. E quindi niente, butta pezzo di legno lì sperando che
1: di fermarlo,
0: sì,
1: come
0: non
1: fa?
0: Lo so, mette uno di inciamparlo. Stop. Dal tempo passiamo ad una rivelazione, Tilly. Insomma, chiama la rivelazione. Taylor Swift, la donna che ha fatto della preveggenza emotiva una sorta di marchio di fabbrica, torna con I knew it, I knew you.
1: Sì.
0: Ecco. Peccato che il presentimento qui sia l'unica cosa davvero sorprendente. Infatti il brano è un tappeto sonoro talmente levigato che ci scivoli sopra senza accorgertene.
1: Ma quasi. Sì, ma dai, ma poi l'ha scritta per, come colonna sonora di un cartone animato di Toy Story 5.
0: Ah,
1: dunque,
0: quindi
1: dai,
0: allora c'è la giustificazione.
1: Sì, sì, sì, ci sta,
0: ah, okay.
1: Una canzoncina così abbastanza...
0: Che dire, come una ciabatta su un pavimento appena dove è stata messa la cera, tipo
1: che scivola
0: via così la canzone. Sì.
1: Comunque, Samuel, parliamo di matrimoni, cioè non facciamo finta che non sia successo l'evento dell'anno che tutti aspettavano, parliamone anche noi.
0: Non
1: Taylor
0: so
1: Swift si è sposata?
0: No, davvero? Quando?
1: Sì.
0: Con chi?
1: Il weekend scorso, con Travis Kelce, un giocatore di football americano. Praticamente loro, molto modesta la cosa, ti immaginerai.
0: Sì, immagino.
1: Hanno solo trasformato il Madison Square Garden intero in un bosco incantato.
0: Ah.
1: E all'interno dell'arena c'erano alberi giganti, giardini di rose, ambientazioni da favola.
0: Cioè... low cost, roba semplice.
1: E poi c'erano però delle regole molto, molto precise. Tutti gli invitati dovevano firmare accordi di riservatezza e lasciare i telefoni spenti.
0: E i cani al guinzaglio.
1: Dunque, niente telefoni.
0: Niente telefoni.
1: E per questo non esistono praticamente foto ufficiali del matrimonio. E quasi mi sorprende che ci sia riuscita Taylor Swift a mantenere così riservato il matrimonio, perché quando si sposano, lo sai, le persone famose arrivano comunque delle foto, invece di questo ancora niente.
0: Lì mi sa che erano implicati anche i servizi segreti.
1: Sì, probabilmente. Comunque, qualcosa comunque si sa. Allora, si sa che non c'era una torta nuziale, ma ce n'erano 30.
0: Annaggia.
1: E alcune avevano persino miniature in 3D della coppia, degli sposini. Cioè 30 torte.
0: Chissà che se le hai mangiati.
1: Ecco, sì, sì, sì, a fine serata sarebbero poi stati distribuiti i dolci, perché ovviamente sono rimaste le 30 torte, anche ai fan fuori. Ma sei là tra cantanti, modelle, tutte attente alla linea, non è che penso che si saranno fatti una scorpacciata di torta nuziale lì.
0: No.
1: Secondo me
0: no, c'era ben altro, insomma, lì, secondo me.
1: E dunque,
0: che vita, Taylor Swift.
1: Andiamo avanti, numero 15, I Knew It, I Knew You.

0: Ma dimmi una cosa, una domanda personale adesso te la faccio. Tu cambieresti la tua vita con quella di Taylor Swift? Pensaci bene. Guarda che bene che siamo noi qua, climatizzatore. Perché noi possiamo commentare la sua vita, ma lei la nostra non la commenta.
1: No, lei non può farlo.
0: Non può farlo, perché non sa chi siamo.
1: Ma anche perché poi, quando sei così famoso, non è che puoi andare lì e commentare tutto quello che ti pare.
0: Non è che faccio una passeggiata tranquilla, camminare da sola qua per Capodistria.
1: No, neanche questo non puoi farlo. No.
0: Quindi io non cambierei un cavolo.
1: Io ci penso ancora un po' e ti darò una risposta la prossima settimana.
0: Una singola cifra mi basterebbe delle sue e sarei a posto. Bene, dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati a Tommaso Paradiso e stiamo finendo la seconda parte, Samuel.
0: Stiamo andando alla grande. Allora, ci vuole una pausa per una bibita fresca, secondo me.
1: Sì.
0: Nel caso di... Però qua Tommaso Paradiso dà delle istruzioni un po' bizzarre. Vuole che agitiamo la Coca-Cola. E dopo viene fuori... fa un casino. Esplode.
1: Esplode, sì.
0: Che titolo è questo, Tilly?
1: Questo è...
0: Agitare Coca-Cola.
1: È come
0: Coca-Cola.
1: Nelle storie, nelle relazioni, quando si accumula e poi si esplode ad un tratto.
0: Ah, una metafora.
1: Certo.
0: Ma devo rivalutarlo, Paradiso.
1: Non penso che abbia fatto proprio un ode alla Coca-Cola che esplode.
0: Grazie Tiri, perché sennò non c'è.
1: Prego.
0: Allora, la seconda parte è quasi servita. Noi torniamo dopo la pausa con altri hit da seppellire, criticare, commentare. E niente,
1: e
0: se
1: siamo
0: il caldo...
1: più o meno a metà classifica.
0: Sì, se il caldo vi sta uccidendo, ricordate che c'è sempre chi sta peggio di voi. Ad esempio, chi ascolta Hot Hits in macchina senza aria condizionata.
1: No, questo non può esistere.
0: A tra poco.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte. Oggi vi portiamo in un territorio inesplorato per molti americani.
2: Ovvero?
1: Il bidet. Sì, Tilly.
2: Ok.
1: Sì, avete capito bene. Allora, il Washington Post ha dedicato un articolo per rispondere alle domande più assurde dei cittadini statunitensi, ancora scettici su questo strumento per noi sacro e scontato. Mm. Le domande tipo: le mani si sporcano, l'acqua è gelata, come ci si asciuga, ma non si allaga tutto? Allora, il testo è firmato dalla dottoressa Trisha Pasricha, gastroenterologa...
2: No, non si chiama così.
1: Sì, Trisha Pasricha, gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School. Ho ricevuto tantissime domande da persone incuriosite dal bidet, ma non ancora pronte ad acquistarlo, psicologicamente immagino, non lo so.
2: Sì. Ok, dunque ci stanno pensando, stanno lì un attimo a...
1: Non è facile, è un momento, un bivio della vita importante.
2: Okay.
1: Quindi dedico la rubrica a voi, ha detto. Ecco le domande più spinose sul bidet che mi avete inviato e cosa dovete sapere. Quesiti che appaiono surreali, almeno se visti con gli occhi, e i parametri italiani, per esempio, dove il bidet è presente dal nord al sud da sempre.
2: E dunque tu adesso ci leggerai tutti questi quesiti?
1: Allora, un paio, giusto così un accenno. Ma allora, perché la questione è una, cioè una particolare. Negli Stati Uniti sono diffusi anche i bidet abbinati al water, tanto che molti temono di dover utilizzare dell'acqua sporca per lavare le parti intime. Quindi assolutamente no, è appunto.
2: Okay.
1: Credo che questo sia uno dei più grandi fraintendimenti sul bidet, ha dichiarato la dottoressa. Il bidet non spruzza l'acqua direttamente nella tazza del water. Il bidet è dotato di un ugello separato che utilizza acqua pulita, la stessa del lavandino, e la spruzza. L'ugello è posizionato verso l'alto e lontano dall'acqua sporca, quindi non c'è alcuna possibilità di spiacevoli cose. Ecco.
2: Che poi, cioè, siamo nel 2026 anche, no? Cioè, bisogna ancora farsi domande sul bidet.
1: È bene ribadirlo, sì.
2: Però, vabbè,
1: Che
2: adesso mi interessano le domande.
1: Dovuto fare una, insomma,
2: cioè addirittura
1: manuale,
2: una ricerca.
1: Manuale di sopravvivenza per chi non ha mai avuto un bidet in casa.
2: È vero.
1: E mentre loro si interrogano su come usarlo, noi Tilly ci interroghiamo su come si possa ascoltare certa musica. Allora, immagina intanto un americano che usa il bidet per la prima volta e decide di raccontarlo su Reddit.
2: Ah, lo... anche questo, perché poi si raccontano le proprie esperienze. Condividono, non lo so.
1: Nei forum, no? Bidet, qualcuno ha questa esperienza.
2: Ma arriva il manuale con le istruzioni.
1: Il bidet è come un buon brano, se non lo provi non capisci quanto sia umile. Allora andiamo avanti, Tilly. Mentre loro scoprono il bidet, noi che facciamo? Scopriamo l'ennesimo flop musicale, quello di Francesco Gabbani, che prova a fare il mattatore con un'estate che non arriva mai, nel senso che è arrivata altro che, è arrivata, ma la sua canzone continua a non suonare estiva, secondo me. Una canzone un po', cioè summer funk si chiama. La trovi estiva tu questa?
2: Non è granché. Abbastanza tormentata. Non ti piace?
1: Tento, perché lui mi sta simpatico, Gabbani, un po' così, in particolare.
2: Ah, sì, ecco,
1: sì,
2: addirittura. Però non ti piace questa canzone?
1: Non è granché. Vabbè. Comunque, che dire? Almeno il bidet quando lo usi ti rinfresca, questo brano no. Numero 13, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Gabbani, il mattatore di un'estate che non scalda. Ecco, detta così suona come una canzone che non scalda, appunto. Dal funk passiamo al DNA, quello che mescola generazioni. Detto bene, no? Allora, Gabri Ponte e Giovanotti, due nomi che sembrano un incrocio tra una discoteca e un festival del cinema, insieme producono questo pezzo che è un
1: po'... Ma non festival del cinema, più quei festival tipo come aveva fatto quel concerto che si veniva in bici, sai, quei festival un poco hippie.
0: Ah sì, è vero, è molto hippie, ormai c'è molte di queste, sì. Beh, comunque i Jova Beach Party li fa ancora?
1: Sì. Ah. Ma poi è appena stato all'Arena di Pola.
0: È vero,
1: venerdì scorso. Sì, anche ha riempito
0: polemiche,
1: l'arena e gli hanno detto di suonare per un'ora e mezza, però visto che era il primo concerto del tour era gasato e allora ha fatto un concerto di penso 2 ore.
0: Ah.
1: E poi sai cos'è successo, Samuel?
0: No.
1: Peccato che non eravamo lì. Praticamente durante il concerto, perché era l'arena pienissima, proprio sold out, non funzionava più internet. E dunque nei due posti, cioè i baretti dove si può andare a prendere da bere le bibite, non si poteva pagare con la carta.
0: Hai capito.
1: E allora la gente per 3 ore ha bevuto gratis. Sì, l'ho letta questa
0: immagino
1: notizia.
0: Immagino l'atmosfera.
1: Immagino. Sì.
0: Concerto della vita per molti.
1: Dunque, concertone di Giovanotti all'Arena, sì. Quando era?
0: Bene.
1: Venerdì scorso. E invece sai che altro
0: anche
1: farà?
0: Anche altri concerti, se non sbaglio, no? Poi durante...
1: Sì, poi lì
0: non
1: diciamo.
0: Non è finita.
1: E chi ha fatto un altro concertone è il compagno qua, in questo caso, per il singolo, Gabri Ponte.
0: Dove?
1: Perché a un anno dalla sua prima serata, che è entrata nella storia come primo DJ a esibirsi a San Siro, quest'anno ne ha fatto un'altra. Ne ha fatto una l'anno scorso e quest'anno un'altra. A San Siro, uno stadio intero riempito.
0: Oh,
1: sì. E lui è il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte. Ha regalato 3 ore di musica, spettacolo, sorprese e quant'altro, ecco.
0: Sì, suona un po' come il nome di un attore di quel film tipo di mafia.
1: Gabri Ponte.
0: Sì, no?
1: Sì,
0: un po' Al Pacino, Gabri Ponte, Il Padrino, tutte quelle cose lì.
1: Comunque
0: c'entra
1: questo
0: niente.
1: Concerto aveva invitato anche Giovanotti, che era venuto anche lui, gli si è aggiunto al palco proprio per questo singolo che hanno fatto insieme, si intitola DNA, numero 12.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: crescerà. Gabri Ponte e Jovanotti, due geni che si incrociano ma non si fecondano. Ah, ah, DNA, non so se gioco di parole ho fatto un
1: aspettamento. Sono già a un altro livello.
0: Sì,
1: bisogna.
0: Ogni tanto devi un po' tentare di.
1: Bisogna proprio svegliare i neuroni.
0: Sì. Allora, dal DNA passiamo alla ripetizione ossessiva, Tilly. Qua è casa tua. Martin Garrix ed Ed Sheeran producono questo pezzo che si ripete così tanto che sembra il getto continuo del bidet.
1: Ma non mi puoi paragonare Ed Sheeran al bidet, Samuel?
0: No.
1: Comunque Ed Sheeran ha fatto una cosa carina, ha fatto una visita speciale all'Inghilterra nel ritiro della nazionale nei mondiali 2026. Ecco. E diciamo,
0: com'è
1: così
0: andata la partita dopo?
1: Non lo so. Comunque per provare a portare un po' di relax in questa fase ora un po' più tesa. Ci ha pensato proprio lui, Ed Sheeran, che ha tenuto un concerto privato davanti ai calciatori e staff.
0: Hai capito.
1: Ecco, un appuntamento ormai diventato una piacevole tradizione negli ultimi tornei, dunque lo aveva già fatto, che appunto il celebre artista ha scelto ancora una volta di dare il proprio contributo alla squadra in vista degli impegni cruciali.
0: Vabbè, è un bel gesto,
1: Sì, sì, poi lui è abbastanza tifoso del calcio, è andato lì un attimo a... hai visto che bravo.
0: Che dire, sì. Non voglio fare i miei soliti commenti cinici. Bravo Ed Sheeran. Ascoltiamo la canzone che è meglio.
1: Repeat it, Martin Garrix ed Ed Sheeran. Stay.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran, due macchine da hit che si sono incontrate nel traffico della ripetizione. Repeat It, la canzone appena sentita, numero 11. Da questa ripetizione dove andiamo? Passiamo all'amore, Tilly, quello portato a domicilio.
1: Sì, quello con Walt praticamente.
0: Più o meno. Bring You Love, la canzone numero 10. Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni a confronto. Madonna, oramai è un'istituzione, la sua età prova a sembrare attuale in questa canzone. Invece Sabrina Carpenter prova a sembrare più adulta di quant'è, più fresca Sabrina Carpenter, nel senso che è più sulla cresta dell'onda.
1: Sì. Sì.
0: Madonna,
1: c'è la regina del pop alla fine. Il primato non glielo toglierà più
0: no,
1: nessuno.
0: Questo è vero. Ecco. Manca un po' di attualità. Così.
1: Tra l'altro, però, sai, se torniamo a parlare di calcio, perché abbiamo qui la grande esperta, ovviamente. Madonna sarà anche lei tra i headliner nello spettacolo finale dell'intervallo della finale, appunto, che sarà domenica 19 luglio, perché fanno come nel football americano, adesso hanno introdotto questo anche nel calcio, che durante la finale ci sarà questo halftime show, cioè durante questo intervallo, e a parte Madonna si esibirà anche Shakira, i BTS e anche Justin Bieber.
0: Hai capito?
1: Dunque sì, anche nel calcio avremo i halftime show da adesso in avanti.
0: Quasi comincio a seguire i mondiali.
1: Quanto
0: manca alla fine?
1: Finiscono il 19 luglio.
0: Sì, ok. Siamo ai quarti, gli ottavi, dove siamo? Mi sono perso l'ultima settimana, non so cosa è successo.
1: I quarti, penso.
0: Ah, vabbè. Ho ancora tempo per vedere qualche bella partita, dai. Bene.
1: Andiamo avanti. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring You Love.

0: Madonna e Sabrina, la mamma e la figlia del pop che non si incontrano mai. Da questa Lofter vi passiamo ad
1: un
0: canto.
1: Ma non si incontra nessuno oggi in questa puntata. Già prima c'era qualcuno che non si incontrava mai.
0: Sì, è vero. Faccio fatica a metterli insieme questi
1: oggi niente incontri.
0: Niente incontri. Angelina e Marco sono i prossimi.
1: Loro si incontrano,
0: Angelina
1: anche
0: e
1: loro
0: Marco
1: non si incontrano mai.
0: Fare una puntata di Strano Amore, di quelle cose lì, com'era quella trasmissione? Ti manda Rai 3, la busta, quelle cose lì.
1: No, quella era C'è posta per te.
0: Ah, posta per te, sì, giusto.
1: Ti
0: ho fatto una confusione. Ho fatto tre trasmissioni in una, tipo.
1: Sì.
0: Vabbè. Quel che conta è che canto d'amore. Sì. Angelina Mango e Marco Mengoni sono questi due, Angelina e Marco, di cui stavo per parlando.
1: Sì.
0: Ecco, più o meno,
1: sì,
0: che duettano come due artisti che si incontrano al bar dell'aeroporto, più o meno. Canzone che prova a essere epica, sarebbe ottima per uno spot di creme solari. Che ne dici? Sì, no?
1: Sì, dai, potrebbe starci.
0: Canto d'amore per evitare di essere scottati dalla passione.
1: Cioè, già lo slogan, sì, Samuel. Cioè, oggi sei molto, molto efficiente. Ti vedo che sei pieno
0: efficiente
1: di idee. Le ferie ti hanno fatto bene.
0: Mm-hmm.
1: Sì, sei tornato molto in forma.
0: Bene, ti vedo molto convinta. Andiamo avanti. Numero 9, ascoltiamola, che è meglio.
1: Canto d'amore. Senti.

0: Erano Angelina e Marco, queste due voci che si inseguono e non si trovano mai.
1: Angelina e Marco, ma a me piace più dire Mango Mengoni.
0: Mango Mengoni.
1: Mango Mengoni.
0: Cavolo, è vero.
1: Mango Mengoni.
0: Sono molto meglio, eh.
1: Sono Mango, sì, Mango Mengoni.
0: Che dire? Dove andiamo? Ah,
1: niente,
0: Bruno
1: andiamo
0: Mars.
1: Avanti. Abbiamo Bruno Mars
0: che cerca di vendere. Sì, un altro, sì, un affarista solito. Non è l'ortofrutta, non è una bancarella, ma è Bruno Mars che scommette tutto su un amore come se fosse il suo ultimo singolo. Il pezzo è, beh, insomma, ovviamente lo criticherò di nuovo, prevedibile, e lo canti a memoria molto velocemente, quasi prima di sentirlo.
1: Già prima, sai cosa
0: quasi
1: succederà.
0: Prima, sì, sì. Anima in saldo, quindi. Comunque è fatto molto, molto, molto bene. Ecco. Sì. Bruno Mars sa fare le cose. Mi piace definirlo l'architetto del pop.
1: L'architetto del pop.
0: Sì. Suona bene, no?
1: Sì.
0: Perché i progetti sono fatti bene, però sono
1: sì.
0: un poco più in colla.
1: Comunque, per chi se lo fosse perso, Samuel, sì. Bruno Mars è tornato con nuova musica.
0: Se trovate, se cercate vedete un Bruno Mars per strada, si è perso.
1: È tornato con nuova musica. Peter Jen Hernandez, lui si chiama così, Bruno Mars.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Ha 40 anni ed è tornato appunto con questo nuovo album a 10 anni dall'ultimo album, dall'album dei Record 24 Karat Magic. 10 anni non aveva fatto un album, aveva fatto canzoni, collaborazioni, sì, ma un album proprio suo no.
0: Solo 10, pensavo fossero di più.
1: No, 10. E questo album è il quarto in carriera, si intitola The Romantic, è uscito già a più o meno fine febbraio ed era anticipato dai singoli I Just Might, Risk It All, e adesso arriva il terzo singolo, esce On My Soul.

0: On My Soul di Bruno Mars, Hot Hits. Abbiamo sentito la numero 8, abbiamo ascoltato il predicatore di lusso che predica ma non converte. Dall'anima passiamo ad una bossa nostrana, Gaia Gozzi.
1: Che poi come sarebbe una bossa nostrana, ma nel senso istriana? Ti immagini una bossa nuova istriana?
0: Suonerebbe molto bene, perché il dialetto istriano ha molti ispanismi, cioè suona molto latina.
1: Sì, ecco, un appello a tutti i nostri musicisti qua dell'Istria, mm-hmm, di fare una bella bossa nuova istriana.
0: Guarda che sicuramente qualcuno ci sta ascoltando e ti prenderà
1: dai,
0: la parola.
1: Dai, gli diamo spunto. Poi per favore un po' di
0: promozione per
1: royalties, mettete anche i nostri nomi, perché cioè non è che potete fare così le cose senza diritti d'autore, o almeno per l'idea.
0: Sì, abbiamo dato l'idea, ecco. Adesso non è che è.
1: Se no per l'idea, guarda, noi ci accontentiamo anche
0: vuoi infierire proprio.
1: Ma no, di un buon prosciutto, di un po' di prodotti
0: una
1: nostrani.
0: Malvasia di quella, però deve essere quella macerata, almeno barricata, non quella, insomma, quella non quella sciolta fresca della casa, ecco.
1: Ecco,
0: perché
1: dunque noi siamo sempre
0: se un livello c'è, bisogna mantenerlo e quindi comunque
1: basta, vogliamo la bossa nostra
0: tagliamo
1: istriana
0: qua, che è molto meglio, perché stiamo rischiando di numero 8, se non sbaglio abbiamo ascoltato Bruno Mars, siamo passati a Gaia, adesso che dobbiamo dire?
1: Numero 7, bossa nostra.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, Tilly.
2: Sì, sono ce ottimista. La stiamo facendo.
1: Sì, e chiudiamo con una notizia che ci tocca da vicino, soprattutto se, come dire, vi siete vestiti per l'estate. Negli Stati Uniti un fenomeno virale sta facendo discutere.
2: Sempre negli Stati Uniti siamo,
1: sì,
2: questa puntata.
1: Sì,
2: proprio,
1: molto.
2: Ci hanno
1: molto
2: ispirati.
1: Molto, sì, sì, sì.
2: Ecco.
1: Allora, i pantaloni killer di,
2: oddio,
1: di Zara.
2: Di Zara e pantaloni, sì, killer,
1: sì.
2: Ovvero quali sono?
1: E adesso ci arrivo. Modelli estivi, vita alta, gamba larga, lunghi fino a terra. Sembrano eleganti, slanciano la figura, eccetera. Sono perfetti per l'estate. Peccato che, a quanto pare, siano anche una trappola mortale, letteralmente.
2: Ma perché?
1: Perché il tessuto in poliestere accumula elettricità statica. L'orlo si impiglia nella punta della scarpa e chi li indossa finisce per inciampare.
2: C'è, ma azione.
1: Tantissime testimonianze su TikTok, decine e decine, ragazze che cadono per strada, sulle scale in metropolitana. Una è finita al pronto soccorso con una frattura al ginocchio, un'altra incinta di 7 mesi, un dramma, è caduta mentre li indossava.
2: Ma come si fa a mettere questi pantaloni se incinta di 7 mesi?
1: Non lo so, non lo sapeva lei che erano pericolosi. Comunque i video mostrano il momento della caduta con tanto di telecamere di sorveglianza. Ma tu stavi pensando come fa, perché talmente è un po' ingrossata.
2: Sì, perché di solito devi portare quelle cose per
1: della double mom.
2: Bisogna portare più o meno cioè, o vestiti, sì, sì, larghi o tanto elasticizzati o quelli proprio fatti.
1: E avrà preso un XXL, che ne so, non lo so, mi chiedi robe, cose, comunque.
2: Oppure, ma tu devi essere pronto alle domande.
1: Era i primi 3 mesi, non era ancora visibile.
2: No, hai detto 7 mesi.
1: Ah, ho detto 7 mesi. Allora niente, non c'è che ti devo dire. Allora Tilly, dove siamo arrivati? Ah, boh, il caso è diventato virale con l'hashtag Deadly Zara Pants.
2: No, adesso me li devo andare a vedere, me lo scrivo.
1: Deadly Zara Pants. Le ragazze scherzano, pronta a sopravvivere a questi pantaloni? Zara per ora non ha commentato e mentre il mondo discute di moda pericolosa, a questo punto a noi non resta che proporvi un altro tipo di rischio, la classifica di Hot Hits. Ultima,
2: sì,
1: parte.
2: Ultima parte, abbiamo solo le sì, prime 6 posizioni.
1: Alcune di queste sono come quei pantaloni, Tilly. Sembrano innocui, ma possono farti cadere nella noia più profonda. E alla fine, a differenza dei pantaloni, non puoi toglierli, neppure.
2: Andiamo avanti, sì. Allora, chi abbiamo? Alla numero 6. Ti sei perso.
1: Ah, qua. Numero 6, Dracula.
2: Dracula, Tame Impala.

0: Abbiamo sentito i Tame Impala con Dracula, i vampiri del pop che non mordono mai. Numero 6. Siamo nell'ultima parte di Hot Hits. Da Dracula, Tilly, passiamo alle scuse.
1: Ai pinguini.
0: Alle scuse, ecco. In tre lingue, ma nessuna credibile. Pinguini tattici nucleari che chiedono scusa appunto in tre lingue.
1: Però Samuel, scusami, non è solo una parola. In realtà è l'ingrediente magico per qualsiasi relazione. Perché Gandhi... Attenzione, Gandhi
0: in ballo,
1: diceva che il perdono è l'attributo del forte, perché in qualche modo pronunciare queste parole a voce alta richiede grandi dosi di coraggio, umiltà e forza per ammettere gli errori commessi.
0: Beh, come dargli torto, insomma.
1: E a Gandhi
0: ai pinguini tattici nucleari magari un po' diversa.
1: Sì, però vedi, è importante saper dire scusa. No,
0: sì,
1: non come
0: sì,
1: Fonzi,
0: sì.
1: Ti ricordi Fonzi che non riusciva a pronunciare scusa?
0: È vero. Mannaggia, non c'era solo lui, ho conosciuto anche persone personalmente che... Comunque
1: sì, ma Fonzi è un po' più iconico, dai.
0: Beh, Fonzi insomma è molto più iconico. Sì, sono d'accordo. Numero 5.
1: Sorry, scusa, lo siento.

0: I pinguini tattici nucleari pentiti della domenica che non sanno nemmeno perché si scusano. E da queste scuse passiamo ad una città che non ti aspetti, Partenope, Napoli. Quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Da una parte Merck & Cremon, non sono né frigoriferi né cioccolate né niente. Due macchine da club però che hanno fatto ballare mezza Europa, questo sì. Dall'altra Serena Brancale che porta il soul e la voce calda di chi insomma il mare lo conosce davvero. E poi i The Colors che con la loro K in fondo al nome sembrano già un errore di battitura
1: in fondo prima... è all'inizio Colors.
0: Sì, scusa, è vero. Sembrano un errore di battitura prima ancora di iniziare, ecco.
1: E ci cantano di Partenope, questa sirena, lo sai la storia di Partenope? La sirena che secondo la leggenda
0: sì.
1: si lasciò morire affogando in mare dopo che il suo canto fallì nel sedurre Ulisse. Però come fa ad affogare una sirena?
0: Se viene in mare?
1: Possono affogare le sirene? Ah, vabbè, così è la leggenda. E poi il suo corpo fu trasportato dalle correnti marine fino a riva sull'isolotto di Megaride, dove oggi praticamente sorge il Castel dell'Ovo.
0: Ah.
1: E da lì poi nasce, diciamo,
0: qualcuno l'ha trovata
1: la
0: lì,
1: città, la città di Napoli. Samuel, queste sono le leggende su come nascono le città, non vai a chiedere troppe cose.
0: Già mi immagino Baywatch che le fanno il...
1: Arriva Mitch Buchanan a salvare... Mitch Buchanan napoletano
0: insomma,
1: a salvare la sirena.
0: Quando unisci
1: Partenope.
0: Due miti, questo è quello che viene fuori.
1: Abbiamo Fonzi prima, avevamo adesso Mitch Buchanan e abbiamo Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: American Cremon, Serena e The Colors, tutti e quattro che hanno provato a fare l'inno di Napoli e hanno, anche se hanno un po' sbagliato strada, finendo in un vicolo senza uscita. Questa è la mia opinione. Comunque, hanno messo insieme tanta buona volontà, poca alchimia magari, un po' come una pizza con gli ingredienti giusti ma cotta nel microonde, presente?
1: Oh no!
0: Sì, viene
1: no,
0: fuori un po' gommosa così. No? Dalla città che non hanno saputo raccontare passiamo ad un amore, Tilly, quello vecchio. Quello che almeno sapeva cosa voleva, non solo cosa voleva dire,
1: quello
0: cosa
1: di una
0: voleva,
1: volta
0: quello, quello sì, old school.
1: Old school.
0: E non aveva bisogno di quattro firme per farsi sentire, ecco, né di contratti.
1: Ma ce ne sono due.
0: Due.
1: Abbiamo Tom Odell e The Lumineers.
0: Giusto, due mondi che si incontrano in una ballata malinconica.
1: Tom Odell, tra l'altro, Samuel, sarà anche lui all'Arena di Pola.
0: Pure.
1: Il 23 agosto. Arriva lui all'Arena di Pola e, rullo di tamburi.
0: Sì.
1: Noi abbiamo dei biglietti da regalare.
0: Yuhu,
1: sì, lo faremo magari poi più a ridosso del concerto, però intanto ovviamente vi diamo la notizia, seguiteci perché avremo quattro biglietti per il concerto di Tom Odell all'Arena di Pola.
0: Bene.
1: Ripeto, il 23 agosto.
0: Oh, cioè sì, noi non li regaleremo il 23 agosto, ma
1: no,
0: una settimana prima.
1: Il concerto sarà il 23 agosto,
0: almeno
1: la
0: settimana prima.
1: Sì, più o meno, più o meno. In agosto,
0: non diciamolo,
1: dai,
0: esattamente,
1: adesso...
0: così siamo siete costretti ad ascoltarci tutto agosto.
1: Rimaniamo sul in agosto, sì, diciamo. Sì, sì. Ecco,
0: esatto,
1: dai.
0: Lì da qualche parte. Bene, Tilly.
1: Sì.
0: Abbiamo lanciato l'amo. Qualche pesce si impiglierà. E noi nel frattempo ascoltiamo Old Lovers, numero 3.

0: Tom O'Dell e i Lumineers, due vecchi amanti che non si incontrano mai. Da questi ricordi passiamo ad una canzone
1: anche
0: che
1: loro
0: si
1: di
0: lamenta.
1: Nuovo non si incontrano
0: non
1: mai.
0: Loro. Una canzone che si lamenta, dicevo. Filippo Graziani con che canta Povero me. Ecco, in questo senso si lamenta.
1: Sì,
0: dire.
1: Abbiamo come canzone della settimana. Non abbiamo detto che Tom O'Dell e The Lumineers erano sigla single di questa settimana.
0: Ah, sì.
1: Non l'abbiamo detto. E invece, come canzone della settimana abbiamo Filippo Graziani.
0: Oh, ecco.
1: Che è anche un amico nostro di Radio Capodistria. Era già venuto qua, aveva Giusto. Fatto un concerto in studio Hendrix. Sì. È venuto a trovarci qualche volta. Abbiamo fatto qualche intervista. E ecco, abbiamo, adesso abbiamo anche il suo nuovo singolo come canzone della settimana.
0: Povero me, il titolo.
1: Sì.
0: Sa un po' il titolo di chi ha scoperto che il mondo non gira intorno a lui, è presente? Povero me, no, ma si lamentano perché... Un pezzo che si arrampica sugli specchi dell'autoironia, a volte a momenti scivola un po', ecco, nella melassa di chi si lamenta, appunto come ho già detto prima, senza sapere bene il perché. Melodia non male, un po' piatta ma non male. Testo scritto da un adolescente che ha appena scoperto il blues. No, questa è un po' cattivella. Testo scritto da un adolescente, mettiamola così, ecco, perché è un po' un testo un po' ingenuotto. Questa è la mia recensione, Tilly. È la canzone la numero 2, canzone della settimana di Radio Capodistria, che in confronto a tutte le altre hit che abbiamo sentito è superlativa. Quindi sentiamola per bene, così magari passiamo due minuti di goduria musicale.
1: E dopo questa tua, diciamo, descrizione, Samuel, Filippo Graziani sarà sicuramente pensando, povero me.

0: Oh, finalmente una canzone non male, Tilly. Filippo Tilly Graziani Azzutan sarà stato contento della mia introduzione, non proprio.
1: No, non penso.
0: No, però ecco, ho fatto una critica costruttiva. La canzone non è assolutamente male, anzi, in confronto alle altre hit di oggi. Oh, aria fresca, il cantante che si lamenta ma non cambia, l'ho definito così. Dalla povertà passiamo ad un vento, Tilly.
1: E che non si incontra mai.
0: E che non si incontra mai. No, passiamo al vento che porta via tutto.
1: Porta via tutte le hit, porta via la Hot Hits, perché è al primo posto e dunque l'ultima canzone che sentiamo oggi.
0: Sì, siamo alla numero uno, cari amici. Il titolo è Buon Vento, ecco, che porti via i problemi, i pantaloni pericolosi e tutte quelle cose. La nostra classifica è finita, resta per voi il silenzio, forse il rumore di una caduta, sempre i pantaloni sono al centro dell'attenzione. Anche per oggi è tutto, Tilly, abbiamo parlato di palle spaziali in Australia,
1: sì,
0: risse per un condizionatore in Francia,
1: sì,
0: bidet americani,
1: sì,
0: e pantaloni
1: e killer.
0: E pantaloni killer,
1: killer,
0: ecco.
1: Sì.
0: Quindi che dire, il solito mondo assurdo, lo abbiamo commentato in lungo e in largo.
1: In compagnia delle migliori hit della settimana, delle
0: come
1: 25
0: no
1: canzoni più programmate di
0: come
1: questa
0: no
1: settimana. Samuel.
0: Niente, che dire. Se vi
1: vedo che,
0: di...
1: sto vedendo che non vuoi finire questa puntata, cioè sei
0: ma
1: lì.
0: No, sai cosa è questa storia dei pantaloni? Cioè, di chi sarà la colpa? Non è colpa di chi li ha acquistati se cadono, ma è colpa della moda.
1: Cioè, forse non della moda, ma
0: sì,
1: anche di come fanno i modelli.
0: Sì, è come se vi addormentate ascoltando Hot Hits, non è colpa vostra, è colpa della musica. Questa era Hot Hits con Samuel Tilly.
1: Sicuramente
0: Tilly,
1: però non è colpa nostra.
0: No.
1: Ciao, buon weekend, alla prossima.
0: Ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.